R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
1: Chiara, vado ad aprire. Chi è?
2: Buongiorno, Chiara, sono io, mia figlia.
3: Oh, mamma, Vanna Marchi, figlia.
0: Oh, Vanna,
3: ci mancavate solo voi, eh?
0: E dov'è tua figlia?
2: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
0: Sì,
2: dov'è la figlia?
0: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
3: Mamma, che bella battuta.
4: Lei non scoccia più, signora.
0: Le Marchi sono giudice.
3: Giudicesse
0: di gara.
3: Sì.
0: Giudicesse che giudice.
3: Esatto.
0: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
1: Ma non lo so, cosa suona qui?
3: Non lo so, è partito qualche telefono.
1: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
5: No, pensavo fosse la mia mamma, che una predilezione.
1: Ma tua mamma fa quel suono
5: in diretta. Cioè,
1: che strana mamma che hai. Senso.
0: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
6: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
0: no.
6: E proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
3: Bravo.
6: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
0: Ciao Paolo.
5: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
3: Specchio riflesso.
1: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
5: Dov'è Bernareggio?
1: Bernareggio siamo in Alta Brianza, okay. Vimercate, Bernareggio.
5: Bene.
1: Verderio.
0: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
2: Sto dicendo di me, sta dicendo?
3: No,
2: con una piccola, no?
3: No.
0: Sentite qua.
7: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
8: Vai. Chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
8: Come ti chiami?
7: Isa. Da Milano.
8: Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradi. Din din din din din din din din din
1: din din
8: din
7: din din.
1: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
5: squalificata.
1: La seconda con i gradini che non finivano mai.
5: Sì.
0: Ancora più bella,
1: esatto,
0: forse.
1: Esatto.
5: Ma sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
0: Sei.
5: No, quella era la risposta a quanti anni è. Chi sei?
1: Ah, ce n'è altre.
0: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
9: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
0: Stufato. Era troppo,
5: stufato
0: era troppo fretta.
5: Lui.
1: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
0: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
5: Diamine.
0: Ultimo sfidante.
10: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
3: Ah, bravo.
0: Signore Marchi, avete sentito tutto?
2: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine.
0: Certo.
2: Vero, Steffi? Noi siamo
0: carini.
4: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donne.
3: Mamma, che minaccia.
5: Magari.
2: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
3: Diciamolo.
2: D'accordo?
0: D'accordo.
2: E allora, the winner is...
3: Brava.
7: Ciao Chiara,
0: grande,
7: per il Tortorella Challenge.
8: Chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
3: Sto fa ridere.
8: Come ti chiami?
7: Isa.
8: Da Milano. Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradi.
0: Paolo, din din din din din din din din din din.
1: Ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
3: La miseria.
1: Guarda, è cianotica la bambina.
3: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
5: Peccato, perché era,
3: aiuto,
5: era quasi meglio della Macarena.
0: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
1: Può essere, l'abbiamo inventato.
0: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che
5: sapete,
0: è stato così bello.
5: E sapete il nome del cane della bambina?
3: No.
0: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi, è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
1: Purtroppo. Din, din, din. Ciao.

0: ce la cacciamo. Dacă n-a fost să se poate pătente.
1: Vai, DJ!
2: Bravo, uguale.
3: Ce l'ho già, il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo, sempre te così dirti, no?
3: Ridi sempre, qua.
0: Chi è stato?
4: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
3: Aia.
0: Dai. Aspetta, cartone animato.
3: Dai.
0: Quello con i pupazzetti.
3: Vabbè,
4: Trolls.
0: Trolls.
4: Bravo.
3: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, oh cretino.
4: Dai, tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati in dialetto.
5: In lungo e in largo.
4: E mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
3: I trolls bergamaschi fanno ridere.
4: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
3: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
4: che
3: fai?
4: Dipende anche da chi hai di fianco.
3: Una volta che sei nudo, che fai? E se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
5: Ti metti in freezer,
3: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
4: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
2: eccomi.
4: Tu sei uno di quelli calorosissimi.
2: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
4: Anch'io,
6: panettone o pandoro?
3: Sì, panettone o pandoro.
2: Sì, vabbè.
3: È il tormentone dell'estate.
4: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero
3: Sì, è un po' anche scaramantico, perché non so se arrivo al panettone me lo faccio ad agosto, così
4: lo puoi già sottoscrivere primo di settembre. Ok,
3: credo che l'abbiano inventato per gli allenatori,
5: per alcuni anni ho frequentato insomma la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria e che per Ferragosto, per tradizione propria ma anche perché le linee di produzione dei pandori iniziano effettivamente mi invitava ogni anno in questa casa al mare, c'era la cena di pesce che si concludeva però con il pandoro è freschissimo,
3: fatto però
4: ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del pandoro, è lo stesso ogni giorno, anche d'estate.
3: Ecco qui un'altra si che lei i pandori li coltiva, lei ad esempio.
2: Sì.
3: Sentito?
2: Sì.
3: Poi siete strani,
2: coltiva pandori.
4: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, non si apre nessuna diatriba.
6: Le zanzare, quelle li tormentano tutta l'estate.
4: O a te piacciono, Rick, magari?
2: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara,
5: come l'hai condita?
2: L'ho condita che
5: con la soia.
2: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così. E quando la prende
4: fa finta di applaudirti.
2: E partono le parolacce.
3: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
5: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione delle
7: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa, è come mangiare sul tetto di un treno in corso.
3: Oh mamma mia.
5: Bello però, come immagine molto bello.
3: Sì, fa tanto, fa tanto ferrovie indiane.
4: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Fog torna qui su R101. Continuate così con la

0: si è anche inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: L. Benfi pare che
1: ogni
0: si
1: tanto
0: chiami.
1: Appare.
3: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi.
1: Eccolo, ecco.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono L. Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena, stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: No, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non è India. Ma non ci credo.
2: È bella. La fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Questi indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo
2: a tempo.
3: Pronti?

0: Successo e a gira a guagliare la mattina a mosca mo pane.
1: Bene.
0: E a gira a guadagnare i piccioli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora?
3: Segna da Morano, salta con noi che segna da Morano, salta con noi che segna da Morano. E da Morano.
4: Buongiorno banda!
2: Ciao!

0: Viva il Butello e viva Macarena.
1: Ma sono in ufficio Macarena. Comunque sto prima e Macarena.
2: Grande.
1: Ciao Amanda, fantastica. Ciao. La Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
3: Ah, e Maddalena, lei.
4: Maddalena.
3: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh, quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
5: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
3: Sì, certo.
5: Dopo che le disse così, disse,
6: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
5: Anche
6: Luca.
5: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
3: Sì, sì.
7: Hanno rispolverato anche Zamorano, ragazzi.
6: Sì, sì. È diventata anche un coro da stadio la Macarena.
5: Ivan Zamorano. Uno dei primi, grande. Mi sembra, ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi
4: uno
5: pare.
4: Uno più 8.
5: E aveva messo il più.
4: Il più tra lui. Voleva 9, non gliel'hanno dato.
5: 9 al mondiale, non glielo detto.
3: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
5: quello è Zazzaroni, non c'entra niente. Zazzaroni!
3: Olè.
5: Allora, va bene. Ma quindi è ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
6: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
5: ma sì,
6: ma Vittorino è partito, che te ne frega.
5: Ma due colpi a Vittorino.
4: Dai!
5: Due colpi estivi.
6: Nel cuore degli anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
5: Certo.
3: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vittorino, poverino.
4: Sì, infatti.
6: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il karaoke venerdì prossimo.
4: Bravi.

0: bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, sfavilla.
1: Sfavilla.
2: Però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Ah. Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè, posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Sì. Viene bene, guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition, è per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me Los del Rio, questi qui,
1: sì.
2: Le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti, lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento.
3: Ma state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì. Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno alle Bempi.
5: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90 101.

0: buongiorno e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77. C'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e il Din Dondero. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col Din Dondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Mamma, che inquietudine.
1: Più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete oggi.
2: Sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: nelle isole,
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, certo. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Vieni qua, dammi Manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto Manforte, non mano morta.
4: No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Eccoli. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di

0: questa canzone. Oh, come fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Sì, sono altri problemi, certo. Quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia. Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
4: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano
4: a prendere delle misure
2: per venire
4: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend. Quelle
0: sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login
0: cambiano.
2: Esatto.
0: Mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, parola chi? Password. E allora siamo noi.
0: Ho capito quella di Ricky.
2: A volerci far pagare.
0: E tutti sì. Hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e barletta.
2: Caro hacker.
6: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: Abbiamo geolocalizzato però.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
6: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo L. Benfi. Ho cambiato nome.
7: Adesso
6: ho letto
7: proprio
6: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti il numero della password perché usano 1-2-3-4 a squadra del cuore.
2: Sì.
6: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili. Mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
2: R. Russo.
0: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
7: Mi sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
7: No. Ma pensa a te. Però a volte quella, anche diste Juventus.
6: Quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di Tinder.
6: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha Pupo scritto maiuscolo.
2: No.
6: Pupo scritto maiuscolo, difficile. Una cosa. Ah,
2: prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa,
0: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, quella è la password di Goria.
4: Scusate, ma chi se ne frega?
0: Ma
6: l'ha ancora detta. Naso.
7: No, ma magari detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso. Ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
7: Beh, questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti del pubblico di Ciao Darwin.
7: Arrapeti?
6: Sì.
7: Arrapeti pubblico di
6: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
4: Questa è buona, eh.
0: Ci serve.
6: Sapete qual è?
2: Vabbè.
6: Hormuz.
7: Ma vabbè, come il Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale proprio fulminatorio.
2: Sì? Un messaggio fulminatorio?
6: Per la nostra Belita Toriolo, come sempre.
0: Ma no, ma non ci sarei Belita.
7: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
7: sì?
6: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
7: Dai!
4: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, Le Benfi.
0: A me manca la password di Amedeo.

0: succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
1: Vado ad aprire. Chi è?
2: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
3: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
0: Oh Vanna, buongiorno.
3: Ci mancavate solo voi, eh.
0: E dov'è tua figlia?
2: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
0: Sì,
2: dov'è la figlia?
0: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
3: Mamma, che bella battuta.
4: Lei non scoccia più, signora.
0: Le Marchi sono giudice.
3: Giudicesse
0: di gara.
3: Sì.
0: Giudicesse che giudice.
3: Esatto.
0: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima

0: Nato sei al confino.
1: Dov'è Bernareggio?
0: Bernareggio, siamo in Alta Brianza, okay. Vimercate, Bernareggio.
1: Bene.
0: Verderio.
2: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
3: Sto dicendo di me, sta dicendo?
4: No,
3: con una piccola, no?
4: No.
2: Sentite qua.
5: Ciao Chiara, per il tortorella challenge.
6: Ma chi sei?
5: Chi sei?
6: No, tu chi sei?
5: Chi sono?
6: Come ti chiami?
5: Isa.
6: Danna. Quanti anni hai?
5: 6.
6: Vai.
5: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din din
0: din din din
5: din din.
0: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
1: squalificata.
0: La seconda, quei gradini che non finivano mai.
1: Sì.
2: Ancora più bella,
0: esatto,
2: forse.
0: Esatto.
1: E sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
5: Sei.
1: No, no, quella era la risposta a quanti anni è. Chi sei?
0: Ah, ce n'è altre.
2: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
7: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
2: Stufato.
1: Era troppo anche
2: fretta.
1: Lui.
0: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
2: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
1: Diamine.
2: Ultimo sfidante.
8: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
4: Ah, bravo
2: signore Marchi, avete sentito tutto?
3: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine, vero Steffi? Noi siamo carini.
9: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donge.
4: Mamma, che minaccia.
1: Magari.
3: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
4: Diciamolo.
3: D'accordo?
2: D'accordo.
3: E allora, the winner is...
4: Brava.
5: Ciao Chiara,
2: grande,
5: per il Tortorella Challenge.
6: Chi sei?
5: Chi sei?
6: No, tu chi sei?
5: Chi sono?
4: Sto fa ridere.
6: Come ti chiami?
5: Isa.
6: Danna.
2: Quanti anni hai?
5: 6.
6: Vai.
5: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
4: Din din din din din din din din din din
2: din din din din din din din din din din.
0: Ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
2: Non fate il nostro Giuseppe.
4: Din din din. La miseria.
0: Guarda, è cianotica la bambina.
4: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
1: Peccato, perché era,
4: aiuto.
1: Era quasi meglio della Macarena.
2: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
0: Può essere, l'abbiamo inventato.
2: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che è stato così bello.
1: E sapete il nome del cane della bambina?
4: No.
2: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi, è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
0: Purtroppo. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: benissimo.
1: Ma era fava stravilla?
2: No, no. Spavilla.
1: Spavilla. Però fava c'era.
2: Fava spavilla. Infatti è venuto bene per quello.
1: Ah, ho capito.
2: Quando c'è unione di intenti.
1: Ok, sì. Quando c'è sincronia.
0: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
3: Ah. Come funziona?
0: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
2: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
1: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
0: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
1: Dai, sì, dai.
0: Tormentone dal 15 agosto 1995.
2: Boia.
3: Posso ballarla in radio?
0: Puoi ballarla?
3: Sì. Viene bene, guarda che bravo.
1: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
0: Volendo. Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
1: Certo, anche perché, anche secondo me Lost del Rio, questi qui,
2: sì.
1: Le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
0: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito.
1: Vabbè.
0: In realtà è la storia di un tradimento. Ma
2: state
0: Macarena.
2: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
1: Sì,
4: sì.
1: Faceva Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
0: Quindi buongiorno LBMP.
2: Facevano lo stesso lavoro?
1: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
0: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90 100.

0: buongiorno e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77. C'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e il dindondero. Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
2: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
2: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
3: Mamma, che inquietudine.
1: Più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
4: sì,
0: oggi.
4: Sì. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
4: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
4: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
3: È vero, sembra un po'
4: e nelle isole.
3: Per lungo.
1: E nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, certo. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
4: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
4: Io
1: sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Vieni qua, dammi Manforte.
3: Sì, è un attimo.
1: Ha detto Manforte, non mano morta.
3: No.
4: Vieni qua a darmi Monforte.
3: Eccoli. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
2: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
4: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di più.

0: bella questa canzone. Oh, come fai?
1: Grande, grande Lucione!
0: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331-8090-101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
2: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
0: Sì, sono altri problemi, certo. quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
3: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
0: Grazie Simona.
2: È un riferimento a noi?
4: Sì,
2: non
4: sì.
2: lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia.
0: Fabio.
5: Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
0: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Non sembra molto contento.
6: Mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
2: iniziano
6: a prendere delle misure
2: per venire
6: incontro proprio a questo problema, esatto. Insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend.
0: Quelle sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
2: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
0: non
2: alle
0: la
2: proprie...
0: cambiano,
2: esatto
0: mettono sempre la stessa.
2: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
0: Già capito quella di Ricky.
2: A volerci far fregare.
0: E di Ricky tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
7: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e barletta.
8: Sai quella
2: caro hacker.
7: Porca putena.
2: Ci sono degli hacker.
0: L'abbiamo geolocalizzato però, eh.
2: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
7: Allora, io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto. E quindi mi chiamo L. Benfi. Ho cambiato nome. Ho letto
8: proprio
7: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti il numero della password perché usano 1-2-3-4 a squadra del cuore.
2: Sì.
7: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili.
2: Dico.
7: Mettete 5-6-7-8, che ne so.
2: E già li abbiamo fregati.
7: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico che si chiama R. Russo.
2: R. Russo.
0: Sì. R. Russo mi dice qualcosa.
8: Mi sa che lo conosco.
7: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
2: No.
8: Ma pensa te. Però a volte quella, anche diste Juventus. Per
7: quella di Tinder è Del Piero.
2: Quella di chi?
7: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
2: No.
7: Pupo scritto maiuscolo.
2: Davvero?
7: Una cosa.
2: Prendono password di sole 4 lettere.
7: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa.
0: Quale?
7: Ho la password di Amedeo Goria.
2: Lei?
0: Ah, qual è la password di Goria?
6: Scusate, ma chi se ne frega?
0: Ma che
7: cosa
0: detta?
7: Naso.
2: No, ma magari
8: è detto.
2: Senta, ma è lunga tanto quanto?
7: C'è naso. Ho la password di Bonolis della banca.
2: Di Bonolis?
8: Questa è già più interessante.
7: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
8: Arrapeti?
7: Sì.
8: Arrapeti pubblico di Ciao.
7: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
2: Non ci credo.
6: Questa è buona, eh.
0: Ci serve.
7: Sapete qual è?
2: Qual è?
7: Hormuz.
8: Ma vabbè, come Louvre.
7: E poi ho un messaggio finale proprio per il minatorio.
2: Sì? Un messaggio minatorio?
7: Per la nostra belita Toriolo,
0: ma no,
7: come
0: ma
7: sempre.
0: Ma non ci sarei belita.
8: Sempre lì va a finire.
7: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
8: sì?
7: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
8: Dai!
6: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, le Benfi.
0: A me manca la password.

0: succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
1: Vado ad aprire. Chi è?
2: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
3: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
0: Oh Vanna,
3: ci mancavate solo voi, eh.
0: E dov'è tua figlia?
2: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
0: Sì,
2: dov'è la figlia?
0: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
3: Mamma, che bella battuta.
4: Lei non scoccia più, signora.
0: Le Marchi sono giudice.
3: Giudicesse
0: di gara.
3: Sì.
0: Giudicesse che giudice.
3: Esatto.
0: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
1: Ma non lo so, cosa suona qui?
3: Non lo so, è partito qualche telefono.
1: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
5: No, pensavo fosse la mia mamma, che è una predilezione.
1: Ma tua mamma fa quel suono
5: in diretta. Cioè,
1: che strana mamma che hai. Senso.
0: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
6: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino, che proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
3: Bravo.
6: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
0: Ciao Paolo.
5: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
3: Ma specchio riflesso.
1: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
5: Dov'è Bernareggio?
1: Bernareggio siamo in Alta Brianza, Vimercate, Bernareggio.
5: Bene.
1: Verderio.
0: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
7: Sta dicendo di me, sta dicendo?
3: No,
7: con una piccola, no?
3: No.
0: Sentite qua.
8: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
9: Ma chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
9: Come ti chiami?
8: Isa. Danna.
9: Quanti anni hai?
8: 6.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini. Din din din din din din din din
1: din din din
8: din din.
1: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
5: squalificata.
1: La seconda con i gradini che non finivano mai.
5: Sì.
0: Ancora più bella,
1: esatto,
0: forse.
1: Esatto.
5: Sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
8: Sei.
5: No, quella era risposta a quanti anni è. Chi sei?
1: Ah, ce n'è altre.
0: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
10: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
0: Stufato. Era troppo
5: anche
0: fretta.
5: Lui.
1: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
0: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
5: Diamine.
0: Ultimo sfidante.
11: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto: ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
3: Bravo
0: signore Marchi, avete sentito tutto?
7: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
0: certo.
7: Vero Steffi? Noi siamo
0: carini.
4: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donge.
3: Mamma, che minaccia.
5: Magari.
7: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
3: Diciamolo.
7: D'accordo?
0: D'accordo.
7: E allora, the winner is...
3: Brava.
8: Ciao Chiara,
0: grande,
8: per il Tortorella Challenge.
9: Chi sei?
8: Chi sei?
9: No, tu chi sei?
8: Chi sono?
3: Sto fa ridere.
9: Come ti chiami?
8: Isa.
9: Dalla. Quanti anni hai?
8: Sei.
9: Vai.
8: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
0: Paolo,
1: ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
3: La miseria.
1: Guarda, c'è Nautica la bambina.
3: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
5: Peccato, perché era
3: aiuto,
5: era quasi meglio della Macarena.
0: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
1: Può essere, l'abbiamo inventato.
0: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che è stato così bello,
5: e sapete il nome del cane della bambina?
3: No.
0: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi, è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
1: Purtroppo. Din din din. Ciao.

0: ce la cacciamo. Chiaca la forza su quanto potente.
1: Vai DJ.
2: Bravo, uguale.
3: Ce l'ho già, il pareo, non compro niente.
0: No vabbè dai, Paolo sempre te così dirti, no?
3: Arrivi sempre qua.
0: Chi è stato?
4: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
3: Aia!
0: Aspetta, il cartone animato.
4: Dai!
0: Quello con i pupazzetti.
3: Vabbè,
4: Trolls!
0: Trolls!
4: Bravo!
3: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, oh cretino!
4: Vabbè! Trolls, dai tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati... in dialetto
5: in lungo e in largo,
4: e mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
3: I trolls bergamaschi, no, fanno ridere.
4: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
3: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati d'abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
4: quindi
3: che
4: dipende,
3: fai?
4: Anche da chi hai di fianco.
3: Una volta che sei nudo, che fai? Se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
5: Ti metti in freezer,
3: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
4: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
2: eccomi.
4: Tu sei uno di quelli calorosissimi.
2: Io freddolosissimo, anche d'estate copertina.
4: Anch'io,
6: panettone o pandoro?
3: Panettone o pandoro.
2: Sì, vabbè.
3: È il tormentone dell'estate.
4: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode, da qualche anno fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
3: Sì, è un po' anche scaramantico, perché non so se arrivo al panettone, me lo faccio ad agosto, così
4: lo puoi già sottoscrivere. Sì, primo di settembre, ok.
3: Credo che l'abbiano inventato per gli allenatori.
5: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei pandori iniziano effettivamente quel mese lì, mi invitava ogni anno in questa casa al mare, c'era la cena di pesce che si concludeva però con il pandoro è freschissimo,
3: fatto però
4: due giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del pandoro, è lo stesso ogni giorno, anche d'estate.
3: Ecco qui un'altra, che lei i pandori li coltiva, lei ad esempio.
2: Sì.
3: Sentito?
2: Sì.
3: Siete strani,
2: pandori.
4: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, non si apre nessuna diatriba.
6: Le zanzare, quelle mi tormentano tutta l'estate.
4: O a te piacciono, Rick, magari?
2: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
5: Come l'hai condita?
2: L'ho condita che...
5: con la soia.
2: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
4: fa finta di applaudirti.
2: E partono le parolacce.
3: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
5: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione delle zanzare. Sì.
7: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa, è come mangiare sul tetto di un treno in corsa.
5: Oh mamma mia. Bello, però come immagine molto bella.
3: Sì, fa tanto ferrovie indiane.
4: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Fog torna qui su R101. Continuate così con

0: no, anche che bello. Inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: L. Benfi pare che
1: ogni
0: si chiami.
1: Ogni tanto appare.
3: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi.
1: Eccolo, ecco.
0: Ah, oh, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, sono da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono l'L Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: Ma la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non esatto. È India. Ma non ci credo.
2: È bella. La fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Sì. Gli indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
2: A tempo.
3: Pronti?

0: Na successo, ecco. E a gira ciavagliare la mattina mosca mo pane.
1: Bene.
0: E a gira guadagnare i piccoli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora?
3: Segna da Morano, salta con noi che segna da Morano, salta con noi che segna da Morano. E da Morano.
4: Ma allegria Macarena, dandere dandere via cosa buena. Dandere via Macarena. E Macarena. Ole!
2: Ole!
4: Buongiorno banda!
2: Buongiorno!

0: mamma, credo.
1: Viva il butello, viva Macarena.
2: Adesso la sono in ufficio Macarena. Comunque esco prima e Macarena.
3: Grande.
2: Ciao Amanda, fantastica. Ciao. La Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
4: E Maddalena, olè.
5: Maddalena.
6: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh. Quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
7: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare.
6: Sì, certo.
7: Dopo che le disse così,
8: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
7: Anche secondo me. Mi faccio viva io.
6: Sì, sì.
9: Hanno rispolverato anche Zamorano, ragazzi.
8: Sì, è diventata anche un coro da stadio la Macarena.
7: Ivan Zamorano. Uno dei primi grande. Mi sembra ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi pare.
5: Uno più 8.
7: E aveva messo il più.
9: Il più tra l'uno. Voleva 9, non gliel'hanno dato.
7: 9 al mondiale, non glielo detto.
6: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
7: quello è Zazzaroni. Non c'entra
6: Zazzaroni.
7: Zazzaroni.
6: Olè.
7: Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
8: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
7: ma sì,
8: ma Vitorino è partito, che te ne frega.
7: Ma due colpi a Vitorino.
5: Dai!
7: Due colpi estivi.
8: Nel cuore degli allegria. Anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
7: Certo.
8: E infatti.
6: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vitorino, poverino.
9: Sì, infatti.
8: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
5: Bravo.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
1: Chiara, vado ad aprire. Chi è?
2: Buongiorno, Chiara, sono io, mia figlia.
3: Oh, mamma, Vanna Marchi, figlia.
0: Oh, Vanna, buongiorno.
3: Ci mancavate solo voi, eh?
0: E dov'è tua figlia?
2: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
0: Sì,
2: dov'è la figlia?
0: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
3: Mamma, che bella battuta.
4: Lei non scoccia più, signora.
0: Le Marchi sono giudice.
3: Giudicesse
0: di gara.
3: Sì.
0: Giudicesse che giudice.
3: Esatto.
0: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
1: Ma non lo so, cosa suona qui?
3: Non lo so, è partito qualche
1: ma
3: telefono.
1: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
5: No, pensavo fosse la mia mamma che una predilezione.
1: Ma tua mamma fa quel suono?
5: In diretta. Cioè,
1: che strana mamma che hai. Senso.
0: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
6: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
0: no.
6: E proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
3: Bravo.
6: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
0: Ciao Paolo.
5: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
3: Ma specchio riflesso.
1: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
5: Dov'è Bernareggio?
1: Bernareggio siamo in Alta Brianza, Vimercate, Bernareggio.
5: Bene.
1: Verderio.
0: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
2: Sto dicendo di me, stai dicendo?
3: No,
2: con una piccola, no?
3: No.
0: Sentite qua.
7: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
8: Vai. Chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
8: Come ti chiami?
7: Isa.
8: Danna. Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din
1: din din din
7: din din.
1: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
5: squalificata.
1: La seconda con i gradini che non finivano mai.
5: Sì.
0: Ancora più bella,
1: esatto,
0: forse.
1: Esatto.
5: Ma sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
7: Sei.
5: No, quella era la risposta a quanti anni è. Chi sei?
1: Ah, ce n'è altre.
0: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
9: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
0: Stufato. Era troppo,
5: anche lui.
1: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
0: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sono già carichi.
5: Diamine.
0: Ultimo sfidante.
10: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto: ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
3: Ah, bravo
0: signore Marchi, avete sentito tutto?
2: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
0: certo.
2: Vero Steffi? Noi siamo carini.
4: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donge.
3: Mamma, che minaccia.
5: Magari.
2: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
3: Diciamolo.
2: D'accordo?
0: D'accordo.
2: E allora the winner is
3: brava.
7: Ciao Chiara,
0: grande,
7: per il Tortorella Challenge.
8: Chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
3: Sto fa ridere.
8: Come ti chiami?
7: Isa.
8: Da? Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini.
1: Ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
3: La miseria.
1: Guarda, è cianotica la bambina.
3: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
5: Peccato, perché era
3: aiuto.
5: Era quasi meglio della Macarena.
0: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
1: Può essere, l'abbiamo inventato.
0: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che è stato così bello.
5: E sapete il nome del cane della bambina?
3: No.
5: Rin tin tin tin tin tin.
0: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi, è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
1: Purtroppo. Ding ding ding. Ciao.

0: facciamo? Chiaro la forza su questo potente.
1: Bravo, uguale.
2: Ce l'ho già, il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo sempre te così dirti, no?
2: Arrivi sempre,
0: chi è stato?
3: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
2: Aia.
0: Dai. Aspetta, cartone animato.
3: Dai.
0: Quello con i pupazzetti.
2: Vabbè,
3: Trolls.
0: Trolls.
3: Bravo.
2: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, oh cretino.
3: Dai, tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati in dialetto.
4: In lungo e in largo.
3: E mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
2: I trolls bergamaschi fanno ridere.
3: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
2: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
3: quindi
2: che
3: dipende
2: fai?
3: Anche da chi hai di fianco.
2: Una volta che sei nudo, che fai? Se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
4: Ti metti in freezer.
2: Metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
3: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccomi.
3: Sei uno di quelli calorosissimi.
1: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
3: Anch'io,
5: panettone o Pandoro?
2: Sì, panettone o Pandoro.
1: Sì, vabbè.
2: È il tormentone dell'estate.
3: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero
2: Sì, è un po' anche scaramantico, perché non so se arrivo al panettone, me lo faccio ad agosto, così
3: lo puoi già sottoscrivere al primo di settembre. Ok,
2: credo che l'abbiano inventato per gli allenatori
4: per alcuni anni. Ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei Pandori iniziano effettivamente quel mese lì, mi invitava ogni anno in questa casa al mare, e c'era la cena di pesce che si concludeva però con il Pandoro. È freschissimo,
2: fatto però due
3: giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del Pandoro, è lo stesso ogni giorno, anche d'estate.
2: Ecco qui un'altra che lei i Pandori li coltiva, lei ad esempio.
1: Sì.
2: Sentito?
1: Sì.
2: Siete strani,
6: Pandori.
3: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo, non si apre nessuna diatriba.
5: Le zanzare, quelle li tormentano tutta l'estate.
3: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
4: Come l'hai condita?
1: L'ho condita che...
4: con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così... E quando la prende
3: fa finta di applaudirti.
1: E partono le parolacce.
2: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
4: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione delle zanzare.
7: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa, è come mangiare sul tetto di un treno in corsa.
2: Oh mamma mia.
4: Bello, però come immagine molto bello.
2: Sì, fa tanto, fa tanto ferrovie indiane.
3: Un tornado. Francesco Gabbani con Summer Fog torna qui su R101. Continuate così.

0: si è anche inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: L. Benfi pare che
1: ogni
0: si
1: tanto
0: chiami.
1: Appare.
3: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi.
1: Eccolo, ecco.
0: Ah, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono L. Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena, stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: Aspetta, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non è India. Ma non ci credo.
2: È bella. La fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Gli indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo
2: a tempo.
3: Pronti?

0: successo, e anche la ciavagliare la mattina a mosca mo pane.
1: Bene.
0: E anche la guadagnare i piccoli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora?
3: Segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano. E Zamorano.
4: Alegría Macarena, dance de guía, cosa buena. Dance de guía Macarena. Macarena.
2: ¡Ole!
4: Buongiorno, banda.
2: Ciao.

0: e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
1: Maddalena, olè.
2: Maddalena,
3: ma a me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Beh, quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
1: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come ha tenuto a sottolineare,
3: certo,
1: dopo che le disse così, disse,
4: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me,
1: anche
4: Luca.
1: Se, anche secondo me mi faccio viva io,
5: hanno rispolverato
1: io.
5: Anche Zamorano, ragazzi,
4: è diventata anche un coro da stadio la Macarena.
1: Ivan Zamorano, uno dei primi, grande, mi sembra, ad andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi pare.
2: Uno più 8.
1: E aveva messo il più.
5: Il più tra l'uno, voleva il 9, non gliel'hanno dato.
1: Il 9, al mondiale non glielo detto.
3: Ma era prima o adesso che si fa? Iva Zanicchi, Zamorano? No,
1: quello è Zazzaroni, non c'entra Zazzaroni. Zazzaroni! Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso,
4: erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
1: ma sì,
4: ma Vittorino è partito, che te ne frega.
1: Ma due colpi a Vittorino,
2: dai,
1: due colpi estivi.
4: Nel cuore degli anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni,
1: certo.
4: E infatti,
3: scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vittorino, poverino.
5: Sì, infatti.
4: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo. Bravo.

0: Bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, spavilla.
0: Spavilla.
2: Però fava c'era.
3: Fava spavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì. Quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati. Ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè, posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Viene bene, guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition, è per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me Los del Rio, questi qui,
3: sì.
2: Le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. Ma
3: state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì,
0: sì.
2: Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno Lempi.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 8090 100.

0: buongiorno e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Ah, mamma che inquietudine.
1: Più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: e nelle isole
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, certo. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
2: Io
1: sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Vieni qua, dammi manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto manforte, non mano morta.
4: Oh. No.
2: Vieni qua a darmi monforte.
4: Eccomi. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oke Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male. Potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di

0: differenza.
1: Come fai?
2: Grande, grande Lucione!
1: Grandissimo, l'ultima luna di Lucio Dalla. Bravi voi che ci richiedete queste canzoni al 331 80 90 101. Continuate così, tra meno di un'ora ne sentiamo un'altra ed è quella con cui ci saluteremo il venerdì. Quindi vogliamo dei gran pezzoni.
3: Ma adesso occupiamoci di un problema che non è quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
1: Sì, sono altri problemi, certo. Quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ai. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio. Saluti da Simona.
1: Grazie Simona.
3: È un riferimento a noi?
2: Sì,
3: non
2: sì.
3: Lo so. Ma come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
5: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia.
1: Fabio.
5: Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
1: Ai.
5: E via. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
3: Non sembra molto contento.
2: Ma mi pare che in Emilia Romagna, no? se non sbaglio, avevo letto che
3: iniziano
2: volevano prendere delle misure per venire incontro proprio a questo problema,
3: esatto.
2: Cioè, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend. Però
1: sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema.
3: Annoso problema che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login alle
1: non
3: alle
1: la
3: proprie...
1: cambiano,
3: esatto
1: mettono sempre la stessa.
3: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, la semplice parola password. E allora siamo noi.
1: Ho capito quella di Ricky.
3: A volerci far fregare.
1: E di Ricky tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
6: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e bar perfetto.
7: Ecco la Macarena.
3: Caro hacker.
6: Porca putena.
3: Ci sono degli hacker.
1: L'abbiamo geolocalizzato però.
3: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
6: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo L. Benfi. Ho cambiato nome.
7: Adesso
6: ho letto
7: proprio
6: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti rubare la password perché usano 1-2-3-4 a squadra del cuore.
3: Sì.
6: Troppo semplice. Dovete cambiare e fare cose più difficili. Mettete 5-6-7-8, che ne so.
3: E già li abbiamo fregati.
6: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico hacker che si chiama R. Russo.
3: R. Russo,
1: sì. R. Russo mi dice qualcosa.
7: Sa che lo conosco.
6: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
3: No.
7: Ma pensa te. Però a volte quella, anche di ste Juventus.
6: Quella di Tinder è Del Piero.
3: Quella di chi?
6: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
3: No.
6: Pupo scritto maiuscolo,
3: davvero.
6: C'è una cosa. Ah,
3: prendono password di sole 4 lettere.
6: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa, eh?
1: Quale?
6: Ho la password di Amedeo Goria.
3: Lei?
1: Ah, qual è la password di Goria?
2: Scusate, ma chi se ne frega?
1: Ma che cosa
6: ha detto? Naso.
7: No, ma magari si è detto.
3: Senta, ma è lunga tanto quanto?
6: C'è naso. La password di... Ho la password di Bonolis, della banca.
3: Di Bonolis?
7: Beh, questa è già più interessante.
6: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
7: Arrapeti?
6: Sì.
7: Arrapeti pubblico di
6: Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
3: Non ci credo.
2: Questa è buona, eh.
1: Ci serve.
6: Sapete qual è?
3: Vabbè.
6: Hormuz.
7: Ma vabbè, come il Louvre.
6: E poi ho un messaggio finale proprio fulminatorio.
2: Sì?
3: Un messaggio fulminatorio?
6: Per la nostra Melita Toriolo,
1: ma no,
6: come
1: ma
6: sempre.
1: Ma come? Ma non ci stare Melita.
7: Sempre lì va a finire.
6: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
7: sì?
6: Io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
7: Dai!
2: Cime di rapa, orecchiette, Macarena. Grande, Le Benfi.
1: A me manca la password di

0: succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
1: Vado ad aprire. Chi è?
2: Buongiorno Chiara, sono io, mia figlia.
3: Oh mamma, Vanna Marchi, figlia.
0: Oh Vanna, buongiorno.
3: Ci mancavate solo voi, eh.
0: E dov'è tua figlia?
2: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
0: Sì,
2: dov'è la figlia?
0: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
3: Mamma, che bella battuta.
4: Lei non scoccia più, signora.
0: Le Marchi sono giudice.
3: Giudicesse
0: di gara.
3: Sì.
0: Giudicesse che giudice.
3: Esatto.
0: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
1: Ma non lo so, cosa suona qui?
3: Non lo so, è partito qualche telefono.
1: Ma non sono io. Vabbè. Sì, è Cristiano.
5: No, pensavo fosse la mia mamma, che una predilezione.
1: Ma tua mamma fa quel suono
5: in diretta. Cioè,
1: che strana mamma che hai. Senso.
0: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
6: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
0: no.
6: E proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
3: Bravo.
6: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
0: Ciao Paolo.
5: E gli anche così detto, si fa. Non è vero, non è vero.
3: Specchio riflesso.
1: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
5: Dov'è Bernareggio?
1: Bernareggio siamo in Alta Brianza, okay. Vimercate, Bernareggio.
5: Bene.
1: Verderio.
0: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
2: Sto dicendo di me, sta dicendo?
3: No,
2: con una piccola, no?
3: No.
0: Sentite qua.

0: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sì, sono già carichi.
1: Diamine.
0: Ultimo sfidante.
2: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto, ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
3: Bravo.
0: Signore Marchi, avete sentito tutto?
4: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine, certo. Vero Steffi? Noi siamo carini.
5: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donna.
3: Mamma, che minaccia.
1: Magari.
4: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
3: Diciamolo.
4: D'accordo?
0: D'accordo.
4: E allora, the winner is...
3: Brava.
6: Ciao Chiara,
0: grande,
6: per il Tortorella Challenge.
7: Chi sei?
6: Chi sei?
7: No, tu chi sei?
6: Chi sono?
3: Sto a ridere.
7: Come ti chiami?
6: Ida.
7: Da?
0: Ida. E dicevo,
7: quanti anni hai?
6: Sei.
7: Vai.
6: Una biglia, dice un'altra biglia, è 30 gradi.
1: Ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
3: La miseria.
1: Guarda, è cianotica la bambina.
3: Ma da dove cade? Dalla Torre Eiffel.
1: Peccato, perché era,
3: aiuto,
1: era quasi meglio della Macarena.
0: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
1: Può essere, l'abbiamo inventato.
0: La base ce l'abbiamo. Quello sì. E allora, visto che è stato così bello.
4: E sapete il nome del cane della bambina?
3: No.
4: Rin tin tin tin tin tin.
0: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
1: Purtroppo. Ding ding ding. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente russo Putin ha detto no alla richiesta di colloqui da parte di Zelensky. Secondo il leader del Cremlino, il presidente ucraino vuole solo fermare l'offensiva russa. Domenica a Londra intanto Zelensky vedrà Starmer, Macron e Merz. Proprio il cancelliere tedesco ha accusato Putin di ostacolare il processo di pace. In Italia, ora dove il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo ha annunciato il vice premier Tajani dalla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per energia concessa da Bruxelles. La cronaca giudiziaria: il GUP di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici che ebbero in cura Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023, contestato ai sanitari reato di omicidio colposo, il processo fissato per il 12 gennaio. Agì per legittima difesa per questo la giovane Macca Sulayev, ventenne, accusata di aver ucciso il padre violento, è stata assolta in appello a Torino. In primo grado la ragazza era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. Nel tennis è saltato il derby italiano. Agli internazionali di Francia un virus ha messo KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà proprio quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Bolelli e Vavassori eliminati in semifinale nel doppio da Granollers e Zeballos. Il calcio: in chiusura al Teatro Reggio di Parma sono stati presentati i calendari della Serie A. Si parte con l'Inter in casa contro il Monza. Nella prima di campionato spiccano anche Roma, Fiorentina, Genoa, Napoli e Torino Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
2: e Wiwa.
3: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
4: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente russo Putin ha detto no alla richiesta di colloqui da parte di Zelensky. Secondo il leader del Cremlino, il presidente ucraino vuole solo fermare l'offensiva russa. Domenica a Londra intanto Zelensky vedrà Starmer, Macron e Merz, proprio il cancelliere tedesco ha accusato Putin di ostacolare il processo di pace. In Italia, ora dove il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo ha annunciato il vice premier Tajani dalla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per energia concessa da Bruxelles. La cronaca giudiziaria: il GUP di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023, contestato ai sanitari reato di omicidio colposo, il processo fissato per il 12 gennaio. Agì per legittima difesa, per questo la giovane Macca Sulayev, ventenne, accusata di aver ucciso il padre violento, è stata assolta in appello a Torino. In primo grado la ragazza era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. Nel tennis è saltato il derby italiano. Agli internazionali di Francia un virus ha messo KO Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Cobolli. Sarà proprio quest'ultimo a disputare la finale domenica con Zverev. Bolelli e Vavassori eliminati in semifinale nel doppio da Granollers e Zeballos. Il calcio: in chiusura al Teatro Reggio di Parma sono stati presentati i calendari della Serie A. Si parte con l'Inter in casa contro il Monza. Nella prima di campionato spiccano anche Roma, Fiorentina, Genoa, Napoli e Torino Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

RTR 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Medio Oriente, il Kuwait è sotto attacco da missili e droni nemici. Intanto il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni iraniani lanciati invece verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che questo fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti prima ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Meloni da forfè al vertice europeo in Montenegro, ufficialmente la defezione attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Unione Europea. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata, arrestato un 41enne per il rapimento e l'uccisione dell'11enne Liana e il padre di una compagna di classe della figlia, era già stato denunciato 3 volte per stupro di minori. Tennis, a Parigi sarà sfida Kobolli-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il Kuwait sotto attacco, pioggia di missili e droni nemici. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni iraniani lanciati invece verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader dell'Iran sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano, a suo dire, il caos. Putin ha scelto la guerra, chiose il leader ucraino, che questo fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato la convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata.

0: stato denunciato 3 volte in passato per abusi su minori. Il presidente Macron ha commentato: è chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile. Il premier Le Cornu ha riunito i ministri dell'interno e della giustizia. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il russo Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli, Vavassori, battuti in semifinale da Granollers e Zevallos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, a suo dire. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, sostiene Trump, sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre 2 sono state soccorse e trasportate in ospedale. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani, alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del Pontefice. Dopo l'Africa, Papa Leone XIV approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi va Cobolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste Breaking News di TGCOM 24.

0: sempre in Chio Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, infatti, col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Ah, no,
3: grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto,
2: Antonello
3: allora.
2: Venditti, preparati.

0: Due notizie, la prima, la prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno, un album dal titolo Daie ed è un LP strano. Che racchiude LP, mamma mia quanto tempo che non lo dicevo, non
1: è sì.
0: un album dal vivo,
2: un vinile, sì,
0: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura della Roma Calcio.
0: Esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa un piccoletto perché secondo te ha qualcosa di speciale e quello prima
2: quando
0: poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo, lo carichi di aspettative,
0: lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
1: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
0: Ti immagino dire
1: non scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
0: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
3: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
3: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
0: Sì.
3: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao. Bella. Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo. Paolo.
1: È un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet.
0: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
1: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici bah. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi,
4: io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
3: Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo come...
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello. Cri.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali, e quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, è come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo
1: al festival,
4: dire, la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. So qua che sto sistemando la camera di Paolo Dini. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dici lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato, altrimenti non mi vedono.
3: Consigli,
4: non si rialzerebbe. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno.
0: C'è
3: buongiorno,
0: anche Ricky. Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog. Così. Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: In conference abbiamo detto
3: la Fiore credo.
1: Okay.
3: No.
2: È per di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo.
2: Io credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Dilanterio.
3: Oggi
6: andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta. Vinto!
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti verdi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. La suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma.

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Sempre legati per la
0: vita. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metti.
1: No, no, vabbè, dai.
4: Faremo io e te un par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si
1: comunque
0: esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6.
0: Le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì e te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: Leone su R101, finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Sì,
1: hai visto
2: sì,
1: che
2: sì,
1: roba?
2: Sì, peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora... Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo. Guarda.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
1: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il totto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: È bella.
0: È rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
2: addirittura
0: qui. Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao. Il pomodoro gli dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo. Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: è tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuto. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile.
5: Prima e ultima,
1: nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto. Poi basta poco, no? Basta una roba così.
6: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: ridi.
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere? Se in radio nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare? Le
1: ecco,
5: torte?
1: Che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere?
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, legga il contratto, dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge, ed è il vostro momento.
4: And the winner is
6: per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma è la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo. Perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: Alessio Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi, che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh yeah.
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al Conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì,
2: vedi? Un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maion che cosa dice di Saldavinci, perché gli ha dato una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maion, che recentemente è interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: canzone ne fa venire voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
3: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita 3-1.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col Pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
3: Sì, vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
2: A cosa c'è?
3: No, ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: hanno detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le senature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, vado a Torino.
1: Vado a Torino,
3: si sta bene. Allora, oh, ragazzi, ho
0: Cagliari. A Torino Max Allegri è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra,
0: Qual è?
1: Cioè?
5: Cagliari.
1: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza.
3: Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io, da Juventino.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in Champions.
4: Grazie Peppino maledetto.
0: È lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire?
0: No,
3: se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Ah, vabbè,
4: sono 60.000.
0: Non sarete in Champions, male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge. Tra poco qui la sfida, la battuta più brutta del

C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Esattamente, lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino, questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito. Ma era uguale.
1: Martin,
2: vabbè, ma le ho perle i porci.
1: Ma scusa, ma che perle i porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Certo. Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Ragazzi, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiaro, beh, grazie, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Un po' sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
5: qua.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa. Dum daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che bello!
4: Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi lo prende,
4: ma per
2: lo prende lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, vai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, già soccorse e trasferite in due diversi ospedali. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiose il leader ucraino che domani incontrerà a Londra il leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Ha abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, sostiene Trump. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del pontefice. Dopo l'Africa, Papa Leone XIV approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Paco Bolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zaballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 6 maggio dalla banda di R101. Eccoci qua alle 7.03. Partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato, ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, ne parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 Stelle Hotel. Mm-hmm.

0: stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
1: Ah, una roba elegante.
0: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
2: del rubinetto.
0: Gratis del rubinetto.
2: Esatto.
0: E diceva, ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro e alla fine le ha fatto la causa. Non è che le ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. Sono andati e ha vinto l'albergo, oltretutto.
1: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
2: Sì, non hai fatto
1: scusa,
2: obbligo.
1: Vai in bagno, mettiti sotto
0: primo,
1: che scorre.
0: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice, guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima, e quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
1: Chissà.
0: Niente, siamo partiti.
3: Paolo, è sopravvissuto a questo racconto?
0: Siamo partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
2: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua. Che la vuoi dare?
0: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
2: Ho capito,
0: pazienza,
2: però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione, certo, per una roba.
0: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
2: Non ci torni più.
1: Chissà dove invece il nostro Leonardo Fiaschi, ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono Massimiliano Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
1: Il silurato del giorno.
0: Sì.
3: Buongiorno.
1: Di
4: allora,
1: ieri ormai.
4: Avete un lavoretto?
2: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
4: Vado con Rebecca Staffel.
2: Non sei in certo.
0: Ah, belli Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
0: Rebecca Staffelli.
1: Belli Allegri invece, belli felici.
4: Belli Allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
1: Lo spazietto del weekend.
0: Certo.
1: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
1: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
1: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
1: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina,
3: sì,
1: e buttiamo un po' in cacciara,
3: sì,
1: provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
3: come
1: che
3: fai?
1: Possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro,
3: ecco,
1: magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
2: Ma Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
0: Valgono anche le parti del corpo?
2: Sì, evidentemente.
0: Ah, sì?
2: No, a me così magari.
1: Il tavolo. Allora, come fate?
3: Che
1: in questo caso
3: è?
1: Devi dire, Claxon. Ciao, sono Paolo Dini.
2: Ah, ok.
1: Sto suonando la mia scrivania,
2: sì,
1: del lavoro.
2: Ok.
1: E la canzone che stai suonando, riprova.
2: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
2: e sto suonando, devo dirla?
1: Sì.
2: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
1: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
0: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne My Sharona.
0: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
1: Sì, potete
0: sto suonare suonando
1: anche
0: mio
1: altri.
0: Marito, ecco.
2: Anche no, i colleghi posso. Magari.
0: Sto suonando Vattene Amore, va bene.
1: In realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
0: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
1: No, non
2: no, non glieli lanciano.
1: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
0: Ok.
1: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì.

0: vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzare alla pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: giochino divertente, ma non si vince proprio niente.
1: Attenzione.
0: Fa tanto ridere la gente.
1: Eccoci.
2: Allora, la 5 me la metti al posto della 3? E ci siamo, pronti per il tortorella. Scusate,
1: hai messo
2: sono
1: la 5 al posto della 3.
2: La 2 a posto.
3: Fa
1: così
3: prima.
1: Anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì. Scusate.
2: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
2: Non è un challenge, dovete purtroppo, è da vedere.
1: Cosa
2: però
1: dire?
2: Cercate la C6.
1: La C6?
2: Sì.
1: E giochi a Campominato.
4: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
2: Quella
4: l'Italia.
2: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
4: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
2: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
2: Scusa, poi dicevi delle vertebre?
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche al
4: te. Rotto un programma radiofonico per fare vedere una
1: la
4: cosa.
1: La C6.
4: Momento.
2: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
2: Esatto.
4: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, ricordiamolo. Esatto.
4: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
2: No, bello. Tra l'altro, questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
2: Pota a pota.
1: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di mura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
2: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque
2: becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
1: Sì.
2: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
3: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
2: Non avevamo dubbi.
5: Benissimo.
2: Bruno, pronto?
5: Un sciottino.
2: Prima sfidante, vai.
6: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
2: Bergamo. Vabbè, siamo sempre
3: no, stia zitto, guai, se non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
2: Detto quello.
4: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
4: ignaro sarebbe un bresciano ragazzo, no?
2: Ignari è quello che è.
1: Bravo.
2: Allora vabbè,
4: lo facevo per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
2: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
6: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
6: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
2: Invece che quarto grado.
1: Sì, sì, sì. Gradi il programma invernale di Del Debbio.
4: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
4: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
2: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
7: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
2: Che fastidio. Secondo me
4: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
4: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Tibio?
2: Ah, perché anche cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia. Tusa. Fermati,
4: allora,
1: liga,
4: facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora,
2: che fastidio.
4: Delete, sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzodata c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
2: Vabbè, allora andiamo in Toscana, così alla fine almeno in due la capite.
4: Andiamo.
7: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
7: L'hanno girata da Aulla.
4: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
4: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
4: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
2: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
8: Buongiorno banda. Per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: Io Camilla. E questa è la mia battuta. Una piovra, dici un'altra piovra. Oh no, guardate un mese, domani piovrà.
8: Boom.
2: Boom. E boom!
5: Boom!
1: Allora,
5: plastico della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
3: Credo che far più schifo di così sia impossibile.
5: Si calmi.
2: Bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi chi vince la sfida, la battuta più brutta del giorno?
3: Cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente completo.
4: Stia buono capito. Che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
5: Vabbè, allora il gelo in studio.
3: Bisogna gelo. Dirlo.
1: Dai, su.
2: Avanti.
3: The winner is
5: Santo Dio.
6: Io ho visto cosa? Il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
6: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
3: E ride da solo.
1: E ride.
2: Ma può succedere.
4: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo, ecco.
2: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Chat.
10: Che fastidio.
2: Sì, può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
5: Sa cosa c'è io?
4: Peraltro.
1: Cosa?
4: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra nulla del debito.
3: Fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
4: Se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Ragazzi,
5: scusate. Scusate?
4: Sì. Dica.
5: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
3: Ah!
4: Sì.
3: Ah.
2: Come rimborso certo. spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: se ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì.
0: Cesare.
2: Eccolo. Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
2: Suonavo, sapete, suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
2: sì, sì, sì, certo.
1: Come hai fatto a indovinare, no. Chiara?
2: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto?
2: Lo si diceva
3: l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
2: Sai che io...
3: Scusami.
0: Ah, cioè ci confondi con quelli del Procediamo?
1: Fai 70 programmi, fai.
4: Tu lavori, Chiara, troppo.
0: Qua
4: sì.
0: Parte la gelosia.
2: Io suonavo con il martello prima.
0: Ah sì?
2: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai.
4: Proviamo.
2: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
1: Almeno a tempo,
2: bello,
1: però
2: bravo, ma piglialo per lei, perché io suono tutti gli strumenti e tanto.
3: E piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
2: Sì, sì, sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
2: Sempre a Bologna, ovviamente.
1: Sempre a Bologna. Certo.
0: C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino, poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, è stata scongiurata quella roba.
4: Stata scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'ebola.
4: Era il tartaro.
3: Sì, era carie.
4: Ah.
3: Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare.
4: Ecco.
0: A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più ovattato
0: del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
1: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
1: Ma si sente proprio, che
0: si sente?
1: Ma certo.
0: È più ovattato.
1: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
1: Aspetta.
3: Immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Esatto. Merchandising, sì. Il foglio, la bancarella.
1: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
1: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta io suono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
1: Dai! Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E poi la mattina sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Anche
4: ma perché non fai una cosa alla volta? La barba.
3: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Eh sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Vedete il rasoio?
1: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bella. È un bel pezzo,
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
1: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: quello è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
3: Sì, che era la mezza metà.
4: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: Wake me up! Avvisi su R101 alle 7.09. Che sound, che ritmo ci sta alla grande per partire in questa giornata con il morning show che vi fa stare bene. La banda di R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Meno male che non c'erano anche le telecamere quando lunedì mattina Riccardo Russo ci ha svegliato. Woke us up.
1: Esatto.
0: Alle 8 del mattino.
2: Dai, sono stato bravo perché avrei potuto farvelo alle 7. Invece ho aspettato un'ora, 8:30, così era.
0: Ma
2: tardi.
0: Era l'orario giusto in cui inizi a pensare: beh, potrebbe essere qualcosa di importante. Da 1:02 potrebbero chiamarci dalla radio.
1: Sì, però...
0: Ma non abbiamo pensato che potessi essere tu.
1: No, perché ci hai beccato proprio nel momento in cui cala la tensione, in cui non si è concentrati, no? Si è abituati.
0: Cala la palpebra,
1: si è sempre allerta nella vita ad ogni giorno, no? E quindi uno ritiene che tra le mura domestiche possa finalmente lasciarsi un pochino andare.
0: Il vaffa ce l'hai lì proprio pronto sempre alla mattina.
1: Il vaffa per come lo intendo io è molto spesso anche vuole essere un intercalare, capito?
2: Sì, sì, okay. Era proprio intercalato.
1: Quindi alle 8 di un mattino in cui sei tranquillo, senti la voce di Riccardo che prova a farlo spiritoso perché ha provato a fare quello, vuole cambiare
2: la vasca
1: col comodo box doccia. Ho riconosciuto la voce di Riccardo e ho detto: Riccardo, ma vaffa. Poi ho sentito il silenzio, ho realizzato dal silenzio che potevo essere in onda.
3: Ecco.
1: Ho chiesto scusa a tutti.
0: Quindi penitenza anche per Paolo Dini, perché ha detto una parolaccia in onda.
2: Brava. Si possono riascoltare.
1: Non lo so.
0: No. Dai, sì, magari mettiamo quel momento lì.
3: Sì.
0: Replichiamo il loop, no?
3: Magari azzecchiamo il beep invece del congattuso, esatto. Che non lo azzecchiamo mai.
1: In prestito vuoi togliertelo il giubbotto? Cioè,
3: ma stamattina a 16 gradi, il campo dove gioca mio figlio,
0: veramente,
3: era pronto per la palla a nuoto.
1: Hai dormito lì? Non lo so.
3: No, dico, ma fa umido.
1: Umido.
3: Mi pioveva nel bagno ieri.
1: Adesso tra un po' alza le ascelle e vedi il muschio.
0: Qual è la tua regola sacra quando sei off, Cristiano?
3: Niente, telefono è la prima cosa che parte immediatamente, sì. Anche la notte.
1: Quindi non disturbate al telefono.
3: C'è qualcuno che ha bisogno, pazienza.
1: C'è qualcuno che mette lì la sua di opinione, il suo di della serie off limits, non disturbatemi, sentiamo.
4: Mm-hmm. Buongiorno. Allora, questa cosa è rivolta soltanto ai componenti della mia famiglia.
1: Sì.
4: Non mi devono disturbare quando sto mangiando.
1: Davvero?
4: Perché siccome io li servo tutti quanti, preparo tutto per tutti, vengono proprio serviti a tavola, io sono sempre l'ultima che si siede.
1: Brava.
4: Da quel momento non mi deve rompere le palle nessuno.
1: Hai ragione.
4: Perché sono capace di ringhiare.
1: Hai ragione.
0: Sembra un po' di convivialità.
3: Sì. Convincente.
1: No, la lasciano sedere e poi le dicono: mamma, puoi prendere dell'altra
2: sale?
1: Si alza ancora lei. E non va bene, ha ragione.
0: Basta un dov'è questo a che uno si deve alzare.
1: Lei mentre mangia, a me non mi deve disturbare mentre bevo.
3: Non ha detto
2: bene.
3: Così.
2: Ah.
0: Vabbè, c'è anche un altro amico che racconta che la sua regola sacra è proprio il non essere disturbato, ma in un altro momento, in un altro contesto.
5: Io non voglio essere disturbata quando prendo il sole, perché per me è un relax.
1: Davvero?
5: Io mi riposo, mi rilasso, poi schiaccio anche qualche pisolino.
1: Uh-huh.
5: E delle volte mi suona il telefono e o mi chiama qualcuno, devo passare da te.
1: Yeah.
5: E o mi chiama mio papà o devo fare qualcosa, c'è cioè il vicino che ho la vicina che ha bisogno di un aiuto, mi vede lì. E invece voglio essere tranquilla, voglio prendere il mio sole e rilassarmi.
0: Se la vicina ha bisogno di aiuto e tu no, continui a prendere il sole tranquillo.
1: Io non voglio essere disturbato mentre sto guardando un film, ad esempio.
0: Giusto, no? Magari con lo spoiler della fine.
1: Sì, o con quello che non capisce, va ferma, torna indietro, ma no, perché... Avanti, poi magari ti spiega lui che non ha capito quello che voleva dire quella.
0: Abbiamo capito, Paolo, che tu non vuoi essere disturbato, anche se perché se no reagisci così.
6: Pronto?
2: Aia.
6: Pronto?
2: Chi è?
7: Pronto? Chi salve. Chiedo io, lei
6: volevo
7: chiamato.
6: Chiedere se vuole cambiare operatore telefonico. Dormivi?
7: No, me lo sono svegliato da 10 minuti, però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
6: Sì, probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però è stato bello.
7: Ma io non sono così maleducato nella vita.
3: stai peggio.
8: Ragazzi, la voce di Paolo Dini è bellissima, ma appena sveglio è veramente
0: più profonda.
2: Apposta io.
1: A te te lo scrivo, Leonardo, te lo ti mando un foglio adesso davanti alla webcam.
0: Dai, dai, che ci avviciniamo ai periodi vacanziferi. E quindi qual è la vostra regola sacra quando siete off? Raccontatecela al 331 80 90 101.

0: Bangkok si è fermata a Napoli. In questi giorni si è vista
1: a metà strada
0: a girarsi nei quartieri spagnoli davanti al murales di Maradona, perché pare che il suo prossimo singolo, quello che sarà uno dei tormentoni dell'estate al 99%, conoscendo Baby K e il suo stile, l'ha girato proprio lì, quindi Napoli in festa. C'è proprio un passaggio nella canzone: baciamoci davanti al murales di Maradona, quindi ha scelto Napoli.
2: Posto
0: come...
2: intimo dove baciarsi.
1: Non avevo
0: romantico comunque.
2: Alle 3 di notte a novembre c'è sempre Bolgia.
1: Non avevo citato il nome del sindaco poco fa. Ciao Alessandro e grazie da parte di tutta la banda.
0: Il sindaco,
1: Di Ripa Transone.
0: Esatto, adesso vorranno tutti passare di lì a vedere il vicolo stretto dove
2: farebbero bene anche. Un posto veramente delizioso.
0: Attraversato da Cristiano Militello. Le vostre regole sacre sui vostri giorni off. Quando siete off, cosa deve o non deve mai succedere?
3: La regola mia sarebbe non essere disturbata quando leggo.
1: Brava.
3: Cosa che mio marito puntualmente, come se aspettasse di parlarmi di quella cosa.
1: Mamma mia.
3: Quando leggo non ce la faccio più.
1: Lo fa apposta, lo so io, lo fa apposta.
4: Magda, cosa stai dicendo, Magda?
0: Devo organizzare sport e attività. Non riesco e non voglio poltrire a letto tutto il giorno. Probabilmente questa sarebbe la sua indole. E invece questo amico al 331 80 90 101 ci ha scritto che si deve organizzare la mattina, pomeriggio, sera. Proprio tipo villaggio vacanze,
1: okay,
0: no? Ore 8 sveglia, ore 8 e un quarto mandare a quel paese Riccardo Russo.
4: Ah beh, un classico ormai. Tutta Italia.
2: È il gioco, è il gioco aperitivo.
4: È il gioco dell'estate.
1: È l'esatto opposto di quello che uno cerca nel relax, no? Nell'improvvisare, nel dilatare i tempi,
2: certo.
1: Nel non avere punti fissi.
2: Nell'andare senza meta.
1: Cioè, tu dici, sei a casa un giorno e uno te lo deve organizzare per quarto d'ora, ma non va bene, no? Che non va bene. Michele da Brescia. Buongiorno banditi, la mia regola numero uno quando sono off è non mettermi fretta ed agitazione se c'è da andare da qualche parte. Per una gita o per andare a pranzo. No, dai che vadano.
2: Ecco,
1: insieme a Riccardo l'altro giorno.
4: Certo.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao, buongiorno.
5: Il momento in cui sono off è la mattina. Per una buona mezz'ora abbondante non mi si deve parlare. Perché una volta è successo, quando sembrava all'università, il collega con il quale facevo la strada è salito in macchina, ha iniziato e pepe, non ci ho più visto. È una mattina, è due mattine, tre mattine, guarda, non ce l'ho fatta più. No, la mattina non mi dovete parlare. Al massimo ciao, finita lì.
0: La quarta mattina ha tirato dritto direttamente.
4: Ha lasciato lì.
6: Ragazzi, mi ha scritto Alessandro, il sindaco di Ripa Transone.
4: Sì.
6: Tutto bene a parte lo spettacolo Cristiano, poi mi dice invita tutta la banda, insomma, andare a riparazione. Ora scriverà anche a Cristiano.
1: Ok, va bene.
0: Oggi tra gli ascoltatori abbiamo il sindaco attentissimo. E mentre voi potete continuare al 331 80 90 101 a raccontarci quella regola sacra di quando siete off, c'è chi da ieri sarà off per un bel po', perché va in pensione.
2: Chi?
0: Briciola va in pensione.
2: Amo.
0: E tra poco la celebriamo qui alla banda di R101. Subito dopo Bruno Mars e la sua I Just Might. Le vostre canzoni, poi ci sarà il Tortorella Challenge, insomma.

0: mano, ma di qua e della
1: le mano.
2: Le mano.
0: Non te ferma. È giusto. Grandissimo Piotta, super capone alla banda di R101, ma lo dice proprio il Piotta.
1: Niente fiaschi.
2: Sì. Abbiamo scritto insieme sta canzone io e il Piotta.
0: Ce l'abbiamo noi, Leonardo Fiaschi alla banda di R101 con le sue mille voci. Oggi è briscola.
2: Mamma scherzi.
3: Briscola è un'altra cosa, però ecco. Esistono ancora le baby pensioni. Dopo soli 14 anni Briciola va in pensione. Chi è Briciola? Briciola è la cagnolina mascotte ufficiale del quarto della fanfara del quarto reggimento carabinieri a cavallo.
4: Poveraccia, sta dietro a cavallo, si è stancata.
3: Appunto, potrebbero fare un reggimento di cani con un cavallo come mascotte. E invece
0: ieri
3: no.
0: Ha fatto la sua ultima sfilata in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica.
3: Esatto, e allora abbiamo Briciola.
0: Abbiamo proprio lei, Briciola.
5: Briciola, buongiorno ciao a tutti, buongiorno, sono Briciola, come state?
1: Ah, che bella voce che ha Briciola.
4: È squillante.
5: Briciola. Sì, perché sono una razza particolare,
4: Cioè?
5: Non lo so, sono un pezzo, un chihuahua, un bastardino.
0: Ma per sei la un chihuahua.
5: Che dite, che razza sei? Bastardino.
3: Senti, a noi per la pensione viene chiesto di riscattare l'anno di leva. Per te sono 14 anni di militare.
5: 14 anni, però di festa, 14 anni di festa della Repubblica festeggiati.
3: Sì.
5: Mai commentatori neanche la menzione? Dove lo trovate uno che va in pensione a 14 anni? Io lavoro una volta l'anno, volta, mi sono fatto ammazzo tanto. Capito?
0: Eppure ti celebrano tutti.
5: Ho evitato, pisciano tutti gli angoli, Non hanno usato le chiappe di nessuno, manco dai cavalli, per 2 chilometri.
3: Ma è vero che in origine il tuo pelo era bianco, poi a forza di star dietro ai cavalli?
5: Potevo finire su TikTok.
3: Anche.
5: A far video con cappottini. Invece no, sono rimasto là.
0: Cosa ti sei organizzata per la tua pensione?
4: Nei secoli fedele, come il motto dell'arma, giustamente.
0: Certo.
5: Pure il calendario dei carabinieri ho fatto.
3: Pure
5: quello. Nessuno mi sa calmo, mai nessuno. Sai quanto mi avrebbero dato per l'Independence Day negli Stati Uniti?
0: No. Quanto?
5: Botto dei soldi. Qua invece niente, eppure ho deciso di rimanere qua.
3: Bene, senti, visto che siamo vicini al challenge, direi che ti sei comprato una casa alle Canarie. Giusto? Per la pensione, no?
1: Bella.
5: Niente. Ma sapete con che cosa mi hanno pagato?
3: Cosa?
5: Barattolo de umida al pollo.
1: Ma come? Però, è triste però.
5: Barattolino de umida al pollo.
0: Tutto lì. Che gli devi dare a un cane che va in pensione? Cioè.
4: Come buona uscita, ma un barattolino di pollo.
5: Ma secondo me mi frega qualcosa del 2 giugno a me.
3: No. Però
5: io correvo perché sapete quanto bruciano i San Pietrini a giugno a Roma?
0: È vero. Dillo.
5: Andiamosene col Tortorella Challenge, va?
3: Andiamo.
0: Vabbè, grazie Briciola, ti abbiamo celebrato anche noi della banda di R101. Se vuoi rimanere come giudice di gara per il Tortorella Challenge.
5: Sì,
3: perché no?
4: Il nostro Edoardo che sfoggia una maglietta con su Briciola in motocicletta, tra l'altro.
3: È vero.
4: Ora che andate in pensione non va più trotterellando, ma va sulla motocicletta. Va bene, allora stiamo ciurlando nel manico, ma stiamo andando dritti contro l'iceberg.
3: Esatto, abbiamo ancora un pezzo, però, giusto? Abbiamo ancora

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Papa Leone XIV è arrivato a Madrid, prima tappa del suo nuovo viaggio apostolico in Spagna. È stato accolto dai reali Felipe VI e Letizia e dal premier Sanchez. Il pontefice a bordo dell'aereo sulla guerra in Ucraina ha detto: è necessario spingere per arrivare a una conclusione della violenza e trovare una soluzione. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il presidente ucraino, che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane, abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno scelta, sostiene Trump, sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. È successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti sino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli, che domani sfiderà Zverev. L'azzurro, con la sconfitta di Mensik nella semifinale del Roland Garros al cospetto del tedesco, lunedì entrerà nella top 10 per la prima volta in carriera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: tattici nucleari, scusa, lo sento. I pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Sì. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Adesso non cato lo che è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato il buon nome.
4: Il nome? Cosa tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere Il Re Corleone.

0: passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, con le splendide di Fulgioi tu resistere non può. Tata buon che bianco. A Serehe e a Rosabazzi a uno zio Michele a uno un lindo bidi budi bibi.
0: Ah, si faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono per Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge?
0: Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Mi presento, sono Bruno. Bene bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese. E facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista poi.
0: Che le piscine di Donald Trump ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Santo Dio, bene, a quanto a me voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca
0: 6-7.
2: Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì. Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
0: Veramente?
3: Arriva.
0: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nervoso galattico! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Colme Sarbetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
2: Salutiamolo!
3: Si stava sbalzando, Leo!
5: Sì,
3: Goldrake, Bruno Pisano,
0: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
2: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
5: Allora devo scrivere, me la faccio domani.
1: Mamma mia.
0: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella. Ciao.

0: Uprising, rende tutto più epico qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già
1: bene.
0: Una notizia,
1: è già
0: 18
1: notizia.
0: Giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io.
2: No!
0: Ma io sì. Regati per la vita. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte
0: Lui.
1: Le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora qui adesso mi massacrano. Perché non la saprò. È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente.
0: Sì, sarà così.
1: È
0: personaggio affascinante e misterioso. In realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa? Pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali.
4: Ah, vabbè, pizza.
1: Amici di Napoli, venuti in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque, insomma, con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi,
1: sì,
0: sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come del paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe.
6: Wait, se sta sandue fino adesso le mesure che le pronde mangia maniera seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci se va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Questa è
1: dove sei finita?
4: Sì.
2: Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona. Sì. Era,
2: come si dice?
7: Fettine panate
2: in bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
2: Marrabbio.
1: Marrabbio?
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilse Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se...
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco. Le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, se quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi, beh, sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio
0: sì, già fatti,
1: a
0: però,
1: scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
1: Certo.
2: Vai.
10: Isa Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà Urcona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, di Peppa Pig.
2: Furcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: provincia di Siga. Ma non c'è il telefono.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo, siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sì, sarà scaduto sto la sketch.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: ti hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: Roland Garros,
5: siamo all'internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono
4: arrivate.
5: Il fluido
4: malefico.
5: Il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quelente.
5: Una pizza di recupero napoletana.
3: Però è un giocattolo. Io un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo. Bravo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Quellente. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lente.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no. Va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Dai, prendi la canna, bellissima.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: Sì. C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
8: Awang.
9: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
9: Stefania da Varese. Ma voi ve lo immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
9: In Salernitano.
4: Dai.
9: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Oh, wow. Io ho trovato... Il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Vai.
10: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
10: che potrebbe fare tipo mo so ci essere le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo siento su R101.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink sì. Di svuotare la sputacchiera.
2: Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
3: Ma auguriamogli buon appetito.
1: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
3: Non lo so, non si capisce.
1: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi?
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
1: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: Certo.
3: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
1: Anche francobollo è rotondo.
3: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
1: non
3: busta?
1: Non continuare
3: rotonda?
1: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
3: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego. Di poter contare su di te.
1: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
1: Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
3: È arrivato il geometra, è arrivato.
1: Buongiorno.
3: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
3: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
1: No, sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro? Il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
1: Cosa ha detto, per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
1: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E wiwa, ciao Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
1: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai.
2: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Cerundolo si gioca.
7: Vai. Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
3: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
3: È proprio Alessio. Trasversale questa. Monza, Roma, Sorbolo.
1: Vabbè. Ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo.
3: Vero?
1: Hai visto che risultati. Saluto gli amici
2: diventati così.
1: Di Sorbolo.
3: Da dove si trova Sorbolo?
1: Parma.
2: Chiediamolo a
1: Parma.
2: Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, sai capito?
3: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: Beh, a questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarai in grande festa grazie a Stefania.
3: Addirittura.
2: Sì, no, festa nazionale di Monza.
3: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che
1: cosa?
3: Si chiude qui e che domani magari
2: è venerdì, domani dai, domani. Chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di RC.

0: è già giovedì. Buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guardala,
2: quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello
2: leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Otto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni.
1: Sì.
2: Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia d'Italia.
4: C'è la maglia della Italia.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da Brita. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una pola.
1: Bravo.
5: Allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: del match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani. Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti al la fila per fare il bruco mela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Questo è il mio repertorio maggiore, il campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti devo dire.
1: Oh, che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento di Adam?
0: Cioè, sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco
1: potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione. C'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
1: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: sempre in Chio Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti, col pullman, dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Ah, no,
3: grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti. C'è.
2: L'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antone Alloventiti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: è sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì.
3: Che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi
2: quando lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, speranza, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo, cioè, Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere,
3: Paolo.
4: È un mestiere che ha il suo parquet.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano. C'è un secondo giovane ricercato per l'uccisione di Gianluca Ibarra Silveira, 22 anni. È un italiano di circa 20 anni con famiglia di origini peruviane. Si troverebbe all'estero. Ieri il primo fermo, un 19enne. In tutto gli indagati sono 8. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. È successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano, dice, il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che domani incontrerà a Londra Merz, Macron e Starmer. Papa Leone in Spagna, a Madrid, prima tappa di questo nuovo viaggio apostolico. Oggi l'incontro con i reali spagnoli, Felipe VI e Letizia. Lunedì sarà il primo pontefice a rivolgersi al congresso e il 10 inaugurerà la Torre di Cristo che porterà a compimento la Sagrada Famiglia di Gaudí. Superbonus, allerta massima, controlli per 9 crediti su 10. La convenzione per il triennio 2026-28 tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia punta a passare al setaccio gli importi ceduti per bloccare le frodi in anticipo. MotoGP Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Volley Nations League, Italia-Olanda 3-0. Dopo il 3-0 alla Bulgaria all'esordio, le ragazze di Velasco battono con lo stesso punteggio anche l'Olanda. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il torto.

0: ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello. La calunnia è un venticello.
0: Iginio allora... Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca. Ne ha passata una brutta, la banana. La prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101. Qualcuno ha anche scritto, e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti. Esatto. Del challenge c'è in realtà lui. Cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo. Guarda.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il trottore della challenge. Ciao. Invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito. Gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
5: Bella.
0: È bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertiti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
2: Addirittura.
0: Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro lì dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica,
5: possono essere pure gialle.
1: Bravo.

0: pure verdi, cioè, dipende da.
1: È tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
0: Ma chi se ne frega
3: poi
0: della
3: si parla di frutta, non di verdura.
4: Arriva uno qui la prima volta e gli facciamo l'analisi.
3: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
4: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
0: prima
1: l'altro.
0: E ultima,
1: nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
4: Anche perché appunto. Poi basta poco, no? Basta una roba così.
5: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
0: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
4: Ecco. È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
3: C'è proprio niente da ridere, sa?
4: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
0: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere, se in radio non nessuno le può mangiare? Ma che le facciamo a fare le torte?
1: Che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere?
3: Soprattutto non si possono comprare.
0: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
4: Infatti noi vi abbiamo scritto, legga il contratto, dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge, ed è il vostro momento.
3: And the winner is...
5: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
4: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Sì.
4: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma è la tua capacità di giudizio è quella. È
4: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
4: Perché adesso andiamo indietro nel tempo. Oh, perché via. Con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
1: Benissimo.
4: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: Alessio Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh yeah.
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al Conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: canzone ne fa venire voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno, noi
3: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita 3-1.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: che,
4: Allegri,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 no, maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali mi prendono in giro.
0: Lei però allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: No, a fare che?
2: A cosa c'è?
3: No, ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sta organizzando
3: detto,
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente, la prossima squadra,
0: Qual è?
1: Cioè?
3: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
3: Ciao, forza! Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io, dai.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: È lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Ah, vabbè,
4: sono 60.000.
0: Non sarete in Champions, ma potete partecipare al Tortorella Challenge. Tra poco qui la sfida, la battuta più brutta del

0: bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, spavilla.
0: Spavilla. Ah,
2: però fava c'era.
3: Fava spavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, vabbè, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati, ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Ah. Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Sì. Viene bene, guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Volendo. Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me Lost del Rio, questi qui,
0: sì.
2: Le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. La
3: state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì. Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno Lebempi.
5: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 8090.

0: Stay the night, James Blunt. E qui nella mattina di Erne 101, nel morning show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero, sì.
2: Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Non è quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis,
1: sì?
0: Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: C'è una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Ho capito.
4: Bella. Sì, però devi avere fantasia.
0: Eccola, c'è tutta.
4: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
4: Ma ecco, voi state male.
3: Ecco perché si sono sciolte,
2: sì,
3: voi due.
2: Almeno qua, basta fare zighi zighi zi a tempo e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zizi zi, zi, zi, zi, zi, zi, che capisci?
4: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
4: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
4: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare Medellin.
0: Sì. Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì, sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Sì. Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati, che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi, hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene, va bene.
0: Guardando la banda di R101.
4: Scusate.
0: E ascoltandoci.
4: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
4: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti.
1: Cos'è sta roba? Bella.
2: Cos'è?
1: Cosa
0: allora ti aiuto.
2: Dentale, cos'è?
3: Sta chiamando Tozzi.
0: Ti aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando, però?
3: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
4: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
4: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
4: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è, se no
4: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Mazza, e che caldo.
2: Ecco.
4: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
0: no. L'ascoltatore ha già provato. Diteci, tanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Arriva.

0: 26 maggio dalla banda di R101. Eccoci qua alle 7.03. Partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, ne parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Ah, una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine le ha fatto la causa. Non è che le ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. E ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non è fatto
0: obbligo.
1: Ma scusa,
0: vai in bagno, mettiti sotto che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima. E quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà.
2: Niente, siamo partiti.
3: Paolo, è sopravvissuto a questo racconto?
2: Siamo partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
0: Che la vuoi dare?
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono Massimiliano Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Ilurato del giorno.
3: Sì. Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
4: Vado a correre per Castafelle.
1: Non sei in certo.
2: Belli sigla. Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece, belli e felici.
4: Certo. Belli Allegri.
3: Potrebbe essere un'idea.
0: Uno spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che
1: fai?
0: Possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Ma Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate?
3: Che
0: in questo caso devi dire:
3: Claxon.
0: Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, ok.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro. E la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla?
0: Sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne dei... My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonare
0: suonando
2: anche mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore, però, va bene.
0: Che in realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No, non
1: no, non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì!

0: tu vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzarella pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: al posto della 3. E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: hai messo
0: sono
1: la 5 al posto della 3.
0: La 2 è a posto.
1: Fa così anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì. Scusate.
0: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
0: Non è un challenge, dovete purtroppo, è da vedere.
1: Cosa
0: però
1: dire?
0: Cercate la C6.
1: La C6? Sì.
0: La C6.
1: E a Campominato.
2: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
0: Quella
2: l'Italia.
0: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
2: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
0: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
0: Scusa, poi dicevi delle vertebre?
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche al
2: te. Rotto un programma radiofonico per fare vedere una
1: la
2: cosa.
1: La C6.
2: Momento.
0: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
0: Esatto.
2: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra,
1: sì,
2: ricordiamolo.
1: Esatto.
2: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia andiamo avanti adesso.
0: No, bello. Tra l'altro questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
0: Pota a pota.
1: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di mura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
0: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque
0: becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
2: Sì.
0: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
3: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa ascoltazione.
0: Non avevamo dubbi.
4: Benissimo.
0: Bruno, pronto?
4: Un sciottino?
0: Prima ospitante, vai.
5: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
0: Vabbè, siamo sempre nel nord Italia.
3: No, stia zitto, se non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
0: Detto quello.
2: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
2: ignaro, ignaro, bresciano ragazzo, no?
0: Ignari è quello che è.
1: Bravo.
0: Allora vabbè,
2: lo facevo per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
0: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
5: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
5: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
0: Invece che quarto grado.
1: Sì, sono 6 gradi il programma invernale di Del Debbio.
2: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
2: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
0: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
6: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
0: Che fastidio. Secondo me
2: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
2: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Debbio?
0: Ah, perché anche cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia.
2: Tusa.
1: Fermati lì.
2: Allora, facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora
0: che fastidio.
2: Delete sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
0: Vabbè, allora andiamo in Toscana, così alla fine almeno in due la capite.
2: Andiamo.
5: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
5: L'hanno girata da Aulla.
2: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
2: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
2: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
0: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
7: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
8: Io Camilla.
0: Siete tornati.
8: E questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate un mese, domani piovrà.
7: Boom.
0: Boom. E boom!
1: Boom! Allora,
4: plastico della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
3: Credo che far più schifo di così sia impossibile.
4: Si calmi, si calmi, si calmi.
0: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta del giorno?
3: Cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente, completo.
2: Stia buono che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
4: Vabbè, allora gelo in studio.
3: Bisogna Gemma. Dirlo.
1: Dai, su.
0: Avanti.
3: The winner is Pota.
4: Santo Dio.
9: Io ho visto
3: cosa
9: il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
9: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
3: E ride da solo.
1: E ride.
0: Ma può succede?
2: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo. Ecco.
0: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Chat.
10: Che fastidio.
0: Sì, può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
4: Sa cosa c'è io?
2: Peraltro,
3: cosa?
2: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra
3: esatto.
2: Nulla del debito.
3: L'altro fa diritto e rovescio,
0: fa
3: non sapeva niente.
2: Se proprio vogliamo dirla tutta,
1: ragazzi.
4: Scusate. Scusate?
0: Sì.
2: Dica.
4: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
3: Ah!
2: Sì.
3: Ah.
0: Come rimborso certo. Spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Papa Leone XIV è arrivato a Madrid, prima tappa del suo nuovo viaggio apostolico in Spagna. È stato accolto dai reali Felipe VI e Letizia e dal premier Sanchez. Il pontefice a bordo dell'aereo sulla guerra in Ucraina ha detto: è necessario spingere per arrivare a una conclusione della violenza e trovare una soluzione. E sull'Iran, non è una guerra giusta. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Il presidente russo attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino che domani incontrerà a Londra Starmer, Merz e Macron. Il ministro degli interni del Pakistan è atteso oggi in visita a Teheran. Islamabad, il principale mediatore tra Iran e Stati Uniti. Intanto l'Iran critica gli USA, paese ospitante dei mondiali di calcio, per quello che ha definito un trattamento discriminatorio nei confronti di alcuni membri della delegazione iraniana, a cui è stato negato il visto. La premier Meloni esprime profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Porto Sant'Elpidio. All'alba, forse una fuga di gas, ha causato una deflagrazione in una palazzina. Un uomo è morto, tre i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima, dispersa una donna. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano. C'è un secondo giovane ricercato per l'uccisione di Gianluca Ibarra Silvera. È un italiano di circa 20 anni con famiglia di origini peruviane. Si troverebbe all'estero. Ieri il primo fermo, un 19enne. In tutto gli indagati sono 8. MotoGP ancora una volta Marc Marquez, il protagonista delle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Sul circuito del Balaton Park, il pilota Ducati ha conquistato la pole position dopo una sessione movimentata segnata da una caduta nelle prime fasi del Q2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101
1: TGCOM 24
0: R101

0: lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito. Ma era uguale. Vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente.

0: sono in buona compagnia.
1: Sì?
0: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti da canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
2: Io con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80 dove partiva così.
1: Ma è meraviglioso gli scotch
2: da Brescia, se non sbaglio.
3: Lì, dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
2: Certo. Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però,
2: che facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella, la signora che rappa con la tosse.
1: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
2: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
1: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
2: Ma non ci credo.
1: Per Don't Give Up di Peter Gabriel, ragazzi.
4: Porco cane.
1: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
2: Chiara, ma grazie, tu, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. No. Vabbè, lasciamo perdere.
1: C'è un po' sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
5: qua.
4: Va bene, aspettate un attimo.
2: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
1: No,
2: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
2: Questa. Dun daga du du dum, vedrai che arriva,
1: Ma che bello.
4: Anche bello ora, a parte l'inizio un po'
3: asmatico,
4: ma per il resto prende
3: lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
2: Sì, sì, vai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
1: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
3: Belle.
1: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: Bangkok si è fermata a Napoli. In questi giorni si è vista
1: a metà strada
0: a girarsi nei quartieri spagnoli davanti al murales di Maradona, perché pare che il suo prossimo singolo, quello che sarà uno dei tormentoni dell'estate al 99%, conoscendo Baby K e il suo stile, l'ha girato proprio lì, quindi Napoli in festa. C'è proprio un passaggio nella canzone: baciamoci davanti al murales di Maradona, quindi ha scelto Napoli.
2: Posto
0: come...
2: intimo dove baciarsi.
0: Non avevo citato romantico comunque.
2: Alle 3 di notte a novembre c'è sempre Bolgia.
1: Non avevo citato il nome del sindaco poco fa. Ciao Alessandro e grazie da parte di tutta la banda.
0: Il sindaco,
1: di Ripa Transone.
0: Esatto, adesso vorranno tutti passare di lì a vedere il vicolo stretto dove
2: farebbero bene anche. Un posto veramente delizioso.
0: Attraversato da Cristiano Militello. Le vostre regole sacre sui vostri giorni off. Quando siete off, cosa deve o non deve mai succedere?
3: La regola mia sarebbe non essere disturbata quando leggo.
1: Brava.
3: Cosa che mio marito puntualmente, come se aspettasse di parlarmi di quella cosa.
1: Mamma mia.
3: Quando leggo non ce la faccio più.
1: Lo fa apposta, lo so io, lo fa apposta.
4: Magda, cosa stai dicendo, Magda?
0: Devo organizzare sport e attività. Non riesco e non voglio poltrire a letto tutto il giorno. Probabilmente questa sarebbe la sua indole. E invece questo amico al 331 80 90 101 ci ha scritto che si deve organizzare la mattina, pomeriggio, sera. Proprio tipo villaggio vacanze,
1: okay,
0: no?
1: Okay,
0: ore 8 sveglia, ore 8 e un quarto mandare a quel paese Riccardo Russo.
4: Ah beh, un classico ormai. Tutta Italia.
2: È il gioco aperitivo.
4: Ma è il gioco dell'estate.
1: È l'esatto opposto di quello che uno cerca nel relax, no? Nell'improvvisare, nel dilatare i tempi,
2: certo.
1: Nel non avere punti fissi.
2: Nell'andare senza meta.
1: Cioè, tu dici, sei a casa, un giorno uno te lo deve organizzare per quarto d'ora, ma non va bene, no? Che non va bene. Michele da Brescia. Buongiorno banditi, la mia regola numero uno quando sono off è non mettermi fretta ad agitazione se c'è da andare da qualche parte. Per una gita o per andare a pranzo. No, dai che vadano.
2: Ecco.
1: Insieme a Riccardo l'altro giorno.
4: Certo.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao, buongiorno.
5: Il momento in cui sono off è la mattina. Per una buona mezz'ora abbondante non mi si deve parlare. Perché una volta è successo, quando sembrava all'università, il collega con il quale facevo la strada è salito in macchina, ha iniziato pepe, non ci ho più visto. È una mattina, è due mattine, tre mattine, guarda, non ce l'ho fatta più. No, la mattina non mi dovete parlare.
1: No,
5: al massimo ciao, finita lì.
0: La quarta mattina ha tirato dritto direttamente.
1: Ha lasciato lì.
6: Ragazzi, mi ha scritto Alessandro, il sindaco di Ripa Transone.
4: Sì.
6: Tutto bene a parte lo spettacolo Cristiano, poi mi dice invita tutta la banda, insomma, andare a riparazione. Ora scriverà anche a Cristiano.
1: Ok, va bene, va bene.
0: Oggi tra gli ascoltatori abbiamo il sindaco attentissimo. E mentre voi potete continuare al 331 80 90 101 a raccontarci quella regola sacra di quando siete off, c'è chi da ieri sarà off per un bel po', perché va in pensione.
2: Chi?
0: Briciola! Briciola va in pensione!
2: Amo!
0: E tra poco la celebriamo qui alla banda di R101. Subito dopo Bruno Mars e la sua I Just Might, le vostre canzoni, poi ci sarà il Tortorella Challenge, insomma...

0: Anno Chiave, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto. Quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
1: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
0: Non esisteva.
1: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
0: Dici, compravi due caffè?
1: La moneta bimetallica. Ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi. Quella d'argento è delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001.
2: E quella quindi, gialla dentro, esterna.
1: È croccante fuori.
2: Esatto.
1: Quella lì.
3: Quella più latte e meno cacao.
2: Con la menta intorno.
4: Ciao ragazzi, sono Gianni.
0: Ciao Gianni. Qua gli ospiti entrano quando vogliono.
4: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
2: A quest'ora.
1: Bella lì.
3: Casa aperitivo. Del bassista di Peter Gabriel.
4: A casa del bassista di Peter Gabriel abbiamo fatto trovare dei pannolini con le stuzzicadenti sopra.
2: Molto
4: bandierine. Le nazioni. Io.
0: Sì.
4: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
2: Sì, dai. Provi.
0: Suona.
2: Quello è il pannolone tuo.
4: Se volete, io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
1: Davvero?
4: Sì.
3: Questo è interessante.
0: La dentiera mentre è in bocca o esterna?
4: Vai. Banane Lampone che c'è. Con te.
3: Che voglia di
4: com'era, ragazzi?
3: Che voglia di gin tonico.
4: Io suono uno strumento
0: simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
4: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
3: Ho capito.
4: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
0: Sì. Zero?
3: Renato Renaiti.
4: Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
0: Ora, rubava gli strumenti.
4: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è Renato a 6 zeri. Poi Giovanotti
3: mi ha regalato
4: una canzone suonata con le chiappe. E poi mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
1: Davvero?
4: Sì, si è preso.
1: Perché ne aveva uno nero ogni 5.
0: Infatti 13, Pietro, sono i denti che gli sono rimasti.
2: Ecco cos'era sto 13.
4: Volete sentire?
3: Bello,
4: quello?
3: C'aveva i denti bianchi e i denti neri, come nel pianoforte.
4: Sentite questo rumore qua, sentite questo, primo. Alle prime armi, chi è questo? Alle prime armi.
1: No, chi può essere questo? Me lo fai risentire?
0: Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
4: Tiziano Ferro.
2: È vero.
4: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
1: Dai.
4: Quando suonava il piano?
1: Sì.
4: Eccolo.
1: È un cretino.
4: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
0: Esattamente.
4: Ciao.
0: Proprio qui parte la sfida alla battuta più brutta del

0: mano de qua e de
1: le là. Mano
2: le, le mano
0: non te ferma
2: è giusto
0: grandissimo Piotta, super capone alla banda di R101, ma lo dice proprio il Piotta.
1: Niente fiasco.
0: Sì.
2: Abbiamo scritto insieme sta canzone, io e Piotta.
0: Ce l'abbiamo noi, Leonardo Fiaschi alla banda di R101 con le sue mille voci. Oggi è briscola.
3: Briciola, ecco.
2: Briscola. Vamo scherzi.
3: Briscola è un'altra cosa, però ecco. Esistono ancora le baby pensioni. Dopo soli 14 anni, Briciola va in pensione. Chi è Briciola? Briciola è la cagnolina mascotte ufficiale del quarto della fanfara del quarto reggimento carabinieri a cavallo.
4: Poveraccia, sta dietro al cavallo, si è stancata.
3: Appunto, certo. Cavallo, potrebbero fare un reggimento di cani con un cavallo come mascotte. E invece
0: ieri
3: no.
0: Ha fatto la sua ultima sfilata in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica.
3: Esatto, e allora abbiamo Briciola.
0: Possiamo... Abbiamo proprio lei, Briciola. Briciola,
5: buongiorno ciao. A tutti, buongiorno, ciao Briciola, come state?
1: Ah, che bella voce che ha Briciola.
4: È squillante.
5: Briciola. Sì, perché sono una razza particolare,
4: Cioè?
5: Non lo so, sono un pezzo, un chihuahua, un bastardino.
0: Ma per sei un chihuahua.
5: Che dite, che razza sei? Bastardino.
3: Senti, a noi per la pensione viene chiesto di riscattare l'anno di leva, per te sono 14 anni di militare.
5: 14 anni, sì, 14 anni, però di festa, 14 anni di festa della Repubblica festeggiati,
3: sì.
5: Mai commentatori neanche la menzione? Dove trovate uno che va in pensione a 14 anni? Io lavoro una volta l'anno,
3: sì,
5: una
3: sì.
5: Volta, mi sono fatto ammazzo tanto. Capito?
0: Eppure ti celebrano tutti.
5: Ho evitato di pisciare tutti gli angoli, ho evitato. Non hanno usato le chiappe di nessuno, manco dai cavalli, per 2 chilometri.
3: Ma è vero che in origine il tuo pelo era bianco, poi a forza di star dietro ai cavalli?
5: Potevo, tempo... Paolo, no. Paolo, potevo finire su TikTok.
3: Anche.
5: A far video con cappottini.
0: Addio,
5: qualche influencer. Invece no, sono rimasto là.
0: Cosa ti sei organizzata per la tua pensione?
4: Nei secoli fedele, come il motto dell'arma, giustamente.
0: Certo.
5: Pure il calendario dei carabinieri ho fatto.
3: Pure
5: quello. Nessuno mi sa calmo, mai nessuno. Sai quanto mi avrebbero dato per l'Independence Day negli Stati Uniti?
0: No. Quanto?
5: Botto dei soldi.
3: Botto dei
5: e qua invece niente, niente, eppure ho deciso di rimanere qua.
3: Bene,
5: fedele,
3: senti, visto che siamo vicini al challenge, direi che ti sei comprato una casa alle Canarie. Giusto? Per la pensione, no?
1: Bella.
5: Niente, niente, bella, niente, niente. Ma sapete con che cosa mi hanno pagato?
3: Cosa?
5: Barattolo de umida al pollo.
4: Ma come?
1: Però è triste però.
5: Abbastanza. Barattolino de umida al pollo.
0: Tutto lì. Che gli devi dare a un cane che va in pensione? Cioè.
4: Come buona uscita, ma un barattolino di pollo. Mazza.
5: Ma secondo me mi frega qualcosa del 2 giugno a me.
3: No, no. Però
5: Io correvo perché sapete quanto bruciano i San Pietrini a giugno a Roma?
0: È vero. Quindi, dillo.
5: Andiamo se ne col Tortorella Challenge, va.
3: Andiamo.
0: Vabbè, grazie Briciola, ti abbiamo celebrato anche noi della banda di R101. Se vuoi rimanere come giudice di gara per il Tortorella Challenge.
5: Sì,
3: perché no? Perché no? Perché no?
4: Il nostro Edoardo che sfoggia una maglietta con su Briciola in motocicletta, tra l'altro.
3: È vero.
4: Ora che andate in pensione non va più trotterellando, ma va sulla motocicletta. Va bene, allora stiamo ciurlando nel manico, ma stiamo andando dritti contro l'iceberg.
3: Esatto, abbiamo ancora un pezzo, però, giusto? Abbiamo ancora una...

0: per scrollare via tutto lo stress. Cosa c'è di meglio del Tortorella Challenge? La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: pronti, prontissimi.
1: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara, che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio.
3: Allora, quindi ci mettiamo d'accordo o no?
0: Già poverino è scarso. Poi gli cambia.
4: Come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
0: guarda che stava studiando un picchiere da 3 minuti.
4: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il picchetton spagnolo.
3: È il picchetton.
0: Ai, let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
3: Bella.
0: Brava Shakira.
3: Una ragione in più per non andarci.
4: Davvero, forse sì.
0: Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
5: Shakira e un passante stabiliranno chi ha vinto.
0: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare, molto buono, una frittura Depeche Mode.
4: Dai. Ola.
5: Quando scaturisci sei pericolosa, Chiara.
0: Dai, nel senso muori in questo caso.
3: Sì, potrebbe essere.
0: Fai i mondiali in America dicendo dai, non è proprio il massimo.
4: È vero.
3: Allora
4: è
3: inutile che ci urliamo nel manico.
0: Non
3: qua.
0: Ci urliamo.
3: Esatto, dobbiamo andare veloci perché così è più indolore.
0: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
6: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze maneskin al pesto?
0: Parola.
3: Le mezze maneskin.
0: Non ci ho pensato. Prossima volta.
3: Avanti.
0: Vai!
7: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Osbourne. Fabio Verona.
3: Cozzi Osbourne!
0: Fabio Verona! Però.
3: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
5: Ce n'è oggi,
3: Avanti, avanti.
0: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano!
8: Ciao Ricetto 1!
0: Ciao!
8: Questa è la battuta del Tortorella Challenge.
0: Vai.
8: Sapete come si chiama un cammello a 3 gobbe?
0: Com'è?
8: Il cinto, Samuel da Cascinalta.
0: Grande Samuel.
3: Un cammello che ha 3 gobbe perché è incinto.
5: Sì. Invece di essere gonfio sotto è gonfio sotto.
4: Grazie Cristiano per la spiegazione.
5: Paolo era un po' in difficoltà.
3: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
9: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Ragazzi, oggi
3: la Toscana
5: è scatenata troppo per quanto mi riguarda.
0: Infatti, giudice di gara c'è Shakira e un toscano.
10: Dai. Perché la canzone è che le mie orecchie me le fai dire, dai.
0: E il toscano?
10: Budello di Duma, eccolo qua. il picchettone?
4: Bueno,
0: Riccardo Russo.
4: Bueno, de.
0: E allora, intanto, voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
4: Dai.
11: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
4: Sì.
0: Vai, Paola.
11: Ciao, Chiara.
0: Ciao.
11: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che. Duran.
0: Sembra giusto.
5: Potevamo farne a meno? No.
0: Ce le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi, le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
10: Musica!
0: A stabilire il vincitore.
4: Bueno.
10: Allora, come si dice in spagnolo? E' il vincitore?
4: È il campeon. Is però anche in inglese.
9: Buongiorno banda.
0: Bravo.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Maurizio c'è Grosseto, porterà avanti questo grande trionfo oggi.
3: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
5: Sì, può essere provincia.
3: Prende le distanze, ecco.
5: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
4: sì,
5: qui per la sigla dei mondiali,
0: questo
5: Barnaboy, ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu.
4: che so che richiama
5: che forse ha fatto meglio
4: chiamarsi e se sbagli la comanda
3: anche perché se poi cominciano a fare il coro non è bello.
5: Daminio Gulu. Va bene, salutiamo anche Barnaboy.
0: Ciao Barnaboy. Sorvoliamo tutto fino a oltre.

0: buongiorno, buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno a boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: Sì, è stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi, siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno.
0: Adesso
2: come
0: ne
2: state?
0: Abbiamo anche per te. Bene, bene. Eh beh, sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo, arriviamo qui noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti. E solo per Riccardo Russo la stessa cosa che ti ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: Proprio irriferibile. La stessa identica. Non sapevo d'essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco. Ero sveglio da poco.
0: Già che eravamo svegli. Se io non ero neanche sveglio.
2: Sento la vendetta del presentatore.
3: Un idiota, esatto, che fa il cretino al telefono e non ho realizzato. Dovevo pensarci. Dovevo immaginare d'essere in onda.
2: Vuoi ancora darmi dei titoli o va bene così per
3: venire? È proprio partito quello.
0: L'unico che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello, col telefono spento, davvero professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate Cristiano, io sono l'unico che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 5 e mezza mi suona la sveglia.
0: Ah, così presto? Perché cosa è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo, lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, svegliarci.
3: Senza avvertirci e mettendoci in onda così brutalmente.
5: Sì. Io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo. Dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Sì, bello. Però con la sua voce. Infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia, sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Questo si tengo a dirlo dal cuore.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano, venduto al nemico.
3: Sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
5: Sì.
2: È vero.
0: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino, c'è qui con noi Matteo Torne in produzione.
5: Grande Matteone.
0: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può nessun modo...
3: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
5: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
3: Certo.
0: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
3: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono intranquilli.

senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica Adeboni. Sono felice della mia missione in Spagna. Un pontefice mancava da tempo, così Leone XIV a Madrid per il suo quarto viaggio apostolico. In Iran non è una guerra giusta, ha detto il Santo Padre, e sono preoccupato per il Libano. Sul conflitto in Ucraina serve spingere per un negoziato. La sicurezza non viene da armi e muri, ma dallo stare insieme. Al suo arrivo è stato accolto dai reali e dal sindaco della capitale spagnola. Putin gela Zelensky e gli nega un incontro. Il presidente russo risponde alla lettera dell'omologo ucraino. Non c'è ragione di un vertice. Domani a Londra Starmer, Macron e Merz incontrano il leader di Kiev per sbloccare la mediazione con Mosca. L'ultimo attacco su San Pietroburgo rivendicato dall'Ucraina. Nonostante il cessate il fuoco, proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano in Libano. Diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid, denuncia Beirut. Gli Stati Uniti hanno colpito alcune stazioni radar iraniane e i Pasdaran, in risposta, hanno lanciato missili su Kuwait e Bahrain. Il crollo di una palazzina di due piani a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Un'anziana risulta dispersa dopo un'esplosione, probabilmente di una bombola di gas. La deflagrazione e il cedimento di una parte dello stabile hanno causato un morto e due feriti. Messaggio della Premier Meloni, profondo cordoglio. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Il nuovo decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. Palermo blindata per le nozze della pop star Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. Il ricevimento a Bagheria. Tra gli ospiti Donatella Versace e Elton John. Per Telegraph e Sun la festa avviene in ex covi della mala siciliana. Il governatore Schifani: la nostra terra associata ad uno stereotipo che non la rappresenta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: sempre in Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Infatti, col pullman, dicevo che.
2: Col salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: Cioè, l'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: Non andiamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: eh
3: è
4: sì.
3: un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì.
3: Che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura della Roma calcio.
3: Esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa un piccoletto perché secondo te ha qualcosa di speciale e quello prima
2: quando
3: o
2: lo
3: poi...
2: dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo.
3: Esatto.
2: Lo carichi di aspettative.
3: Lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino di
4: scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma,
3: speranza
2: che comunque se l'è cavata benissimo perché ricordiamo terzo posto in classifica. Tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo. Paolo.
4: È un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Queen su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: E tutto ha origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
1: Quella. Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions, questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il trotto della challenge, invece, la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella,
0: è bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
2: addirittura
0: qui. Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo. E viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva, Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tortarella. Mi raccomando,
0: attenzione, lei, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: è tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega della
4: narrativa. Poi si parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui prima volta, gli facciamo l'analisi.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile, tra
5: prima
1: l'altro.
5: E ultima, credo.
1: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
6: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa,
2: vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
0: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Ma io sono rimasto
1: però
4: volevo dire
1: festival,
4: la tua
1: e tutto questo al festival dell'educazione,
0: esatto. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate,
1: no. Una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato, altrimenti non mi vedono.
1: Consigli,
4: non
1: si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: Seduto. Okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è... L'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Okay.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti.
0: Como,
3: sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: E in conference abbiamo detto?
3: La Fiore credo.
1: Sì.
3: No. Non
1: no,
3: è?
1: Vabbè, per di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
1: Lazio credo.
4: Aspetta,
3: l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello
3: tra l'altro.
0: Nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Villa Alterio.
3: No,
6: andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, sì, tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: cosa, Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi, che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Dovevamo, sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ho detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: 1, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre. Legati per la
0: vita. Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così.
1: Vabbè, dai.
4: Faremo io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti, ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì, sì, sì. Mi saluta Kim Kardashian, così, devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita, che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare, e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, sì, sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte, e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi
1: della tua,
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì sì, studia studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo, ed è come
9: ciao
1: qua.
9: Banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
3: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister.
3: Allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: 1-2. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo, Allegri,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
3: Maggio, quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì, vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
3: A cosa c'è? Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sta organizzando le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Yeah? Oddio, no, ho capito chi è.
5: Forza!
3: Dai, un messaggio, mi è arrivato sto messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri, questa è la notizia del giorno.
1: È diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, anzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, Giorgio.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io, dai.
3: Mi prende il caldo, vada, mi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: vada,
3: apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro. No, questo
4: non
3: è lì.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
4: è lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Addio. Allora, chi? Può iniziare il torto della challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Torto.

0: che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
3: Ma auguriamogli buon appetito.
1: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
3: Non lo so, non si capisce.
1: La mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi?
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi ora posso spedire la circolare.
1: Vabbè. Ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: Certo.
3: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
1: Anche francobollo è rotondo.
3: E come fai a infilare una lettera rotonda in una busta?
1: Non continuare
3: rotonda?
1: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
3: Ok, grazie Cristiano, prego, so prego. Di poter contare su di te.
1: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
1: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
3: È arrivato il geometra, è arrivato.
1: Buongiorno.
3: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
3: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
1: No, sì, ma quando mai? Ma che scherzi.
2: Tutto chiaro? Il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
1: Cosa ha detto, per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
1: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ho visto lo stoppino. E wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo.
1: Che bella battuta. Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai. Vai.
2: Poi dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
0: Ci gioca Cerundolo.
7: Vai, vai. Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
3: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
3: Alessia. È proprio Alessia. Trasversale questa. Monza, Roma, Sorbolo.
2: Vabbè.
1: Ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo.
3: Vero?
1: Hai visto che risultati? Saluto gli amici di Sorbolo.
3: Da dove si trova Sorbolo?
1: Parma.
2: Chiediamolo
1: Parma.
2: A Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Grazie. Ha detto provincia di Parma, se capito.
3: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: Beh, a questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarai in grande festa, grazie a Stefania.
3: Addirittura.
2: Sì, no, festa nazionale di Monza.
3: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
2: domani chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di Area 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio. Quarto viaggio apostolico di Leone XIV, il pontefice è in Spagna, visiterà fino al 12 di giugno Madrid, Barcellona e le isole Canarie. A ricevere il Papa, i monarchi Felipe VI e Letizia, il Premier Sanchez e le altre istituzioni. Gli abusi del clero sono una ferita ancora aperta, ha detto il Santo Padre, che incontrerà anche alcune vittime. Complessivamente i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, lo riportano media locali. Colpiti per errore, sostiene l'IDF, nel mirino c'era Hezbollah. Teheran invece lancia missili verso Kuwait e Bahrain. Sono 8 i giovani indagati per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano, in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. Un 19enne peruviano è in stato di fermo, un altro di 20 anni invece è ricercato dalla polizia. A Brescello, nella Reggiano, un'auto ha investito 2 ragazzi in bicicletta. È successo ieri sera. Un 19enne è morto, mentre l'amico di 18 è stato ricoverato in ospedale. Andavano ad un concerto. Alla guida del mezzo un 43enne originario di Napoli. Tutti i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Formula 1, Kimi Antonelli domina con la Mercedes la terza e ultima sessione di prove libere a Monte Carlo, rifilando 3 decimi alle Ferrari di Leclerc secondo e Hamilton terzo. Alle 16 le qualifiche per il Gran Premio che si corre domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Provincia di Siga. Ma non c'è il telefono.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare proprio questa.
4: Era scaduto sto la sketch.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì. Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: ti hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini. A un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
4: Fluido malefico.
5: Fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato, il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quelente.
5: Una pizza di recupero napoletana. Sì.
3: Però è un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Lo vedremo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza Quellente. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza Quellente.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare. Stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no, va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi, c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissima.
3: I fiumi nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: In Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo mo so ci bese le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva me, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101. Here we go.

0: già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che le sta davvero bene. Guarda la Cristiana.
2: Quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello.
2: Leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut-off, giusto?
0: Cioè? No, cut-out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Toto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni. Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia dell'Italia.
4: C'è la maglia della Inter.
2: A me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui, quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: La
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da Bilt, sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una polo.
1: Bravo.
5: Allora, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè, comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: del match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani. Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale. La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore,
1: bravo,
4: il campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione a te quando dice così.
0: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti, e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
1: Sì,
0: quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Guarda, allora ti devo
1: dire. Che bello. Allora immagina Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento di
0: sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco
1: potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi, come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
1: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: 26 maggio dalla banda di R101. Eccoci qua alle 7.03. Partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua,
1: guardate qui,
0: dieta a base d'acqua,
1: dimagrire per l'estate con l'acqua. A me
0: una dieta dedicata a
1: Paolo Dini è dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Quindi,
1: è vero,
2: insomma,
1: è vero.
2: Io non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, ne parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, ok, andò in questo 5 stelle hotel, 5 stelle, e una roba da 5.700 euro a settimana,
0: una roba elegante,
2: ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto,
2: gratis del rubinetto,
1: esatto.
2: E diceva ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro, e alla fine le ha fatto la causa. Non è che le ha fatto la causa, sono andati in Cassazione e ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non è fatto
0: obbligo.
1: Ma scusa,
0: vai in bagno, mettiti sotto
2: primo,
0: che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo, la prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima, e quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà, niente.
2: Siamo partiti.
3: Paolo, è sopravvissuto a questo racconto? Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono la signora Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Il filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
4: Vado a correre per Castaffello.
1: Non sei in certa
2: Belli sigla. Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece, belli felici.
4: Certo. Belli Allegri.
3: Potrebbe essere un'idea.
0: Lo uno spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma è proprio, la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, vabbè, a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate?
3: Che
0: questo caso devi dire:
3: Claxon.
0: Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, ok.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro e la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro e sto suonando, devo dirla, sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonare
0: suonando anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore, perché va bene.
0: In realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì!

0: tu vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzare alla pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: divertente, ma non si vince proprio niente. Attenzione. Fa tanto ridere la gente.
1: Eccoci.
2: Allora, la 5 me la metti al posto della 3? E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: hai messo
2: sono
1: la 5 al posto della 3.
2: La 2 a posto.
1: Fa così anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì, scusate.
2: Tra l'altro, scusate, no, devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
2: Non è un challenge, dovete purtroppo, è da vedere. Cosa però dire? Cercate la C6.
1: La C6?
2: Sì. La C6.
1: E giochi a Campominato.
3: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
2: Quella
3: l'Italia.
2: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
3: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
2: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
2: Scusa, poi dicevi delle vertebre.
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
3: Ti hai rotto un programma radiofonico per fare vedere una
1: la
3: cosa.
1: La C6.
3: Momento.
2: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
2: Esatto.
3: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, ricordiamolo. Esatto.
3: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
2: No, bello. Tra l'altro, questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
2: Pota a pota.
1: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di cura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
2: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque
2: becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
1: Sì.
2: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
4: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
2: Non avevamo dubbi.
5: Benissimo.
2: Bruno, pronto?
5: Un sciottino.
2: Prima sfidante, vai.
6: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo, è
2: Bergamo. Vabbè, siamo sempre
4: no, stiamo zitto, se non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
2: Detto quello,
3: diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
3: ignaro sarebbe il bresciano ragazzo, no?
2: Ignari è quello che è.
1: Bravo.
2: Allora vabbè,
3: lo facevo per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
2: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
7: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
7: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
2: Invece che quarto grado.
1: Sì, sì, sì. Gradi, il programma invernale del Debbio.
3: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
3: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
2: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
8: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
2: Che fastidio. Secondo me
3: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
3: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Debbio?
2: Perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia. Tusa. Fermati lì.
3: Allora, facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora
2: che fastidio.
3: Delete sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
2: Vabbè, allora andiamo in Toscana, così alla fine almeno in due la capite.
3: Andiamo.
7: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
7: L'hanno girata da Aulla.
3: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
3: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
3: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
2: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: Io Camilla.
2: Bentornati.
10: E questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate un mese, domani piovrà.
1: Boom.
2: Boom. E boom!
1: Boom! Allora,
5: plastico quello della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
4: Credo che far più schifo di così sia impossibile.
5: Si calmi.
2: Bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta del giorno?
4: Cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente completo?
3: Stia buono che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
5: Vabbè, allora il gelo in studio.
4: Bisogna dirlo.
1: Dai, su.
2: Avanti.
4: The winner is.
5: Santo Dio.
11: Io ho visto cosa il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
11: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
4: E ride da solo.
1: E ride.
2: Ma cosa succede?
3: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo,
2: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Chat.
12: Che fastidio.
2: Sì, può anche dare molto fastidio, ma non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
5: Sa cosa c'è io?
3: Peraltro.
1: Cosa?
3: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra nulla del debito.
4: Altro fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
3: Se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Ragazzi,
5: scusate. Scusate?
2: Sì.
3: Dica.
5: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
4: Ah,
3: sì.
4: Ah.
2: Come rimborso certo. Spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: se ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo. Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
2: Suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
2: sì, sì, sì, certo.
1: Come hai fatto a indovinare, no. Chiara?
2: A Bologna, questa città meravigliosa, però no, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto? Lo si diceva l'altro giorno anche lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
2: Scusami.
0: Cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
1: Fai programmi,
4: tu lavori Chiara, troppo.
0: Qua parte la gelosia.
2: Io suonavo con il martello prima.
0: Sì.
2: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai.
4: Proviamo.
2: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
1: Almeno a tempo,
2: bello,
1: però
2: bravo, ma piglialo, perché io suono tutti gli strumenti
3: e piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
2: Sì, sì, sono andato a vivere da solo.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
2: Sempre a Bologna, ovviamente.
1: Sempre a Bologna.
0: C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino, poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, no, è stata scongiurata quella roba.
4: È scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'ebola.
4: Era il tartaro.
3: Carie. Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare. Ecco. A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più ovattato
0: del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
1: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
1: Ma si sente proprio, che
0: si sente?
1: Ma certo.
0: È più ovattato.
1: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
1: Aspetta.
3: Immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Il merchandising, sì. Il foglio, la bancarella.
1: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
1: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta, io sono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
1: Dai! Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E diretto, poi la mattina diretto. Sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Anche
4: ma perché
3: rasoio?
4: Non fai una cosa alla volta? Perché fai la barba?
3: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio un una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Senti, il rasoio?
1: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bella. È un bel pezzo,
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
1: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: quello è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
3: Sì, che era mezza a metà.
4: Perché metà se la faceva e metà suonava. Capito?

0: veramente lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino, questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito. Ma era uguale.
1: Martin,
2: vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Certo. Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella, la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Ragazzi, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiaro, beh, grazie, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Un po' sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
5: qua.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa. Dum daga du du dum, a vedere che arriva,
0: Ma che bello.
1: Bellissimo.
4: No? Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'
2: ma poi lo prende,
4: ma per il
2: lo
4: resto...
2: prende lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, ma in discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 3 luglio. È il quarto round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio a causa della guerra. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. La misura finanziata con poco meno di 150 milioni di euro di extragettito IVA dovuto ai rincari. Il Papa in Spagna: sono preoccupato per l'Ucraina, bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV, e l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito: no ad approcci identitari, l'integrazione europea è un dono per l'umanità. Il Santo Padre, in visita fino al 12 giugno, sarà a Madrid, Barcellona e alle Isole Canarie, ad accoglierlo oggi i reali e le istituzioni. Quattro persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite oggi a San Pietroburgo per un attacco su vasta scala di droni ucraini. È lo stesso leader di Kiev, Zelensky, a rivendicare il raid. Intanto i paesi della NATO stanno discutendo un nuovo impegno di finanziamento militare per l'Ucraina pari a 70 miliardi di euro. Il conflitto in Medio Oriente: l'IDF uccide per errore militari dell'esercito libanese. Pensavamo fosse Hezbollah la difesa di Israele. Almeno 10 le vittime, anche un generale di brigata nel sud del paese dei Cedri. Missili di Teheran lanciati invece verso Kuwait e Bahrain. Profondo cordoglio espresso dalla Premier Meloni alle famiglie coinvolte nel crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, nella Fermano, dopo una esplosione. Il bilancio è di 2 morti, un uomo di 40 anni e un'anziana di 90, trovata poco fa sotto le macerie. Ci sono anche 3 feriti. All'origine della deflagrazione si ipotizza una fuga di gas. Marc Marquez su Ducati ufficiale: dopo aver conquistato la pole position, ha vinto la gara sprint della MotoGP in Ungheria, dietro allo spagnolo Pedro Acosta su KTM e il leader del mondiale su Aprilia, Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: mano di qua e del
1: le mano
2: le, le mano
0: non te ferma
2: giusto
0: Ha grandissimo ragione. Piotta, super capone alla banda di R101, ma lo dice proprio il Piotta.
1: Niente fiaschi.
2: Sì. Abbiamo scritto insieme sta canzone io e il Piotta.
0: Ce l'abbiamo noi, Leonardo Fiaschi alla banda di R101 con le sue mille voci. Oggi è briscola.
3: Briciola, ecco.
2: Briscola. Vamo scherzi.
3: Briscola è un'altra cosa, però ecco. Esistono ancora le baby pensioni. Dopo soli 14 anni Briciola va in pensione. Chi è Briciola? Briciola è la cagnolina mascotte ufficiale del quarto della fanfara, del quarto reggimento carabinieri a cavallo.
4: Poveraccia, sta dietro al cavallo, si è stancata.
3: Appunto, certo. Potrebbero fare un reggimento di cani con un cavallo come mascotte. E invece
0: ieri
3: no.
0: Ha fatto la sua ultima sfilata in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica.
3: Esatto, e allora abbiamo Briciola.
0: Possiamo... Abbiamo proprio lei, Briciola. Briciola,
5: buongiorno ciao. A tutti, buongiorno, sono Briciola, come state?
1: Ah, che bella voce che ha Briciola.
4: Squillante.
5: Briciola. Sì, perché sono una razza particolare,
4: Cioè?
5: Non lo so, sono un pezzo, un chihuahua, un bastardino.
0: Ma per sei un chihuahua.
5: Che dite, che razza sei? Bastardino.
3: Senti, a noi per la pensione viene chiesto di riscattare l'anno di leva. Per te sono 14 anni di militare.
5: 14 anni, sì, 14 anni, però di festa, 14 anni di festa Repubblica festeggiati.
3: Sì.
5: Mai commentatori neanche la menzione? Dove trovate uno che va in pensione a 14 anni? Io lavoro una volta l'anno, volta, mi sono fatto ammazzo tanto. Capito?
0: Eppure ti celebrano tutti.
5: Ho evitato di pisciare tutti gli angoli. Ho evitato. Non ho una volta, mi sono fatto ammazzo tanto. Capito?
0: Eppure ti celebrano tutti.
5: Ho evitato di pisciare tutti gli angoli. Ho evitato. Non ho usato le chiappe di nessuno, manco dai cavalli, per 2 chilometri.
3: Ma è vero che in origine il tuo pelo era bianco?

0: ebbero dato per l'Independence Day negli Stati Uniti?
1: No. Quanto?
0: Botto dei soldi. E qua invece niente, niente, eppure ho deciso di rimanere qua.
2: Bene, senti, visto che siamo vicini al challenge, direi che ti sei comprato una casa alle Canarie, giusto? Per la pensione, no?
0: Bella. Niente, niente, bella, niente, bella, niente. Ma sapete con che cosa mi hanno pagato?
2: Cosa?
0: Barattolo de umida al pollo.
3: Ma come? Però, è triste però.
0: Abbastanza. Barattolino de umida al pollo.
1: Tutto lì. Che gli devi dare a un cane che va in pensione?
4: Cioè. Come buona uscita, ma un barattolino di pollo. Mazza.
0: Ma secondo voi mi frega qualcosa del 2 giugno a me?
2: No, no. Però
0: io correvo perché sapete quanto bruciano i San Pietrini a giugno a Roma?
1: È vero. Quindi, dillo.
0: Andiamosene col Tortorella Challenge, va.
2: Andiamo, andiamo, andiamo.
1: Vabbè, grazie Briciola, ti abbiamo celebrato anche noi della banda di R101. Se vuoi rimanere come giudice di gara per il Tortorella Challenge.
0: Sì,
2: perché no? Perché no? Perché no?
4: È il nostro Edoardo che sfoggia una maglietta con su Briciola in motocicletta, tra l'altro.
2: È vero, è vero.
4: Ora che andate in pensione non va più trotterellando, ma va sulla motocicletta. Va bene, allora stiamo ciurlando nel manico, ma stiamo andando dritti contro l'iceberg.
2: Esatto, abbiamo ancora un pezzo, però, giusto? Abbiamo ancora una.

0: per scrollare via tutto lo stress. Cosa c'è di meglio del Tortorella Challenge? La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: pronti, prontissimi.
1: Il giochino passarello dove dice questo è quello e se zecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Già. Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara, che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio.
3: Allora, quindi ci mettiamo d'accordo o no?
0: Già poverino è scarso. Finché... poi gli cambi il
4: verso. Come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
0: guarda che stava studiando un picchiere da 3 minuti.
4: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il piquetón spagnolo.
3: È il piquetón.
0: Ai, let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
3: Bella.
0: Sì. Brava Shakira.
3: Una ragione in più per non andarci.
4: Davvero, forse sì.
0: Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
5: Shakira e un passante stabiliranno chi ha vinto.
0: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare, molto buono, una frittura Depeche Mode.
1: Dai.
4: Ola.
5: Quando scaturisci sei pericolosa, Chiara.
0: Dai, nel senso muori in questo caso.
3: Sì, potrebbe essere.
0: Fai i mondiali in America dicendo dai, non è proprio il massimo.
4: È vero.
3: Allora è
4: vero.
3: Inutile che ci urliamo nel manico.
0: Non
3: qua.
0: Ci urliamo.
3: Esatto, dobbiamo andare veloci perché così è più indolore.
0: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
6: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze Maneskin al pesto?
0: Parola.
3: Le mezze Maneskin.
0: Non ci ho pensato. Vatti. Prossima volta.
3: Avanti.
0: Vai!
7: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Osbourne. Fabio Verona.
3: Cozzi Osbourne!
0: Fabio Verona! Però.
3: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
5: Ce n'è oggi,
3: Avanti, avanti.
0: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano.
8: Ciao, 101.
0: Ciao!
8: Questa è la battuta del Tortorella Challenge. Sapete come si chiama un cammello a tre gobbe?
0: Com'è?
8: Il cinto, Samuel da Cascina Alta.
0: Grande Samuel.
3: Un cammello che ha tre gobbe perché è incinto.
5: Sì. Beh, invece di essere gonfio sotto, è gonfio sotto.
4: Grazie, certo. Cristiano, per la spiegazione.
5: Paolo era un po' in difficoltà.
3: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
9: Buongiorno, banda.
0: Buongiorno.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre?
0: Cosa?
9: Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Ragazzi, oggi
5: la Toscana scatenata un po' troppo per quanto mi riguarda.
0: Batti, giudice di gara c'è Shakira e un toscano.
10: Dai. Perché la canzone è che le orecchie me le pare dai.
0: E il toscano?
10: Budello di Numa, eccolo qua. il picchettone?
4: Bueno,
0: Riccardo Russo.
4: Bueno, de.
0: E allora, intanto, voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
4: Dai.
11: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
0: Sì. Vai, Paola.
11: Ciao, Chiara.
0: Ciao.
11: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che. Duran.
0: Sembra giusto.
5: Potevamo farne a meno? No.
0: Te le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi, le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
10: Musica!
0: A stabilire il vincitore.
4: Bueno.
10: Allora, come si dice in spagnolo? El vincitore?
4: El campeón. Is però anche in inglese.
9: Buongiorno, banda.
0: Bravo.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
5: Sì.
0: Maurizio, sì, c'è Grosseto, porterà avanti questo grande trionfo oggi.
3: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
5: Va bene. Sì, può essere provincia, un'idea. Ma insomma,
3: sì,
5: autonoma proprio che per conto
3: prende le distanze, ecco.
5: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
3: sì,
5: qui per la sigla dei mondiali,
0: questo
5: Barnaboy, ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu.
4: che
12: so che
4: richiama
12: che forse ha fatto meglio
4: e se sbagli la comanda
3: anche perché se poi cominciano a fare il coro non è bello.
12: Daminio Gulu. Va bene, salutiamo anche Barnabò.
0: Ciao Barnabò. Sorvoliamo tutto fino a oltre oceano. Dai, dai, rimanete con noi dopo il Tortorella Challenge. Abbiamo un bel rimborso da darvi. Un'altra bella canzone e poi puntini puntini, non andate via.
3: Ho già capito tutto.
0: Torna domani qui alla banda.

0: buongiorno, buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno a boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: Sì, è stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi, siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno,
0: adesso
2: come state?
0: Adesso ne abbiamo anche per te. Bene, bene. Eh beh sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo, arriviamo qui noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti e solo per Riccardo Russo la stessa cosa che ti ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: Proprio irriferibile. La stessa identica. Non sapevo d'essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco. Ero sveglio da poco.
0: Già che eravamo svegli. Se io non ero neanche sveglio.
2: Sento la vendetta del presentatore.
3: Un idiota, esatto, che fa il cretino al telefono e non ho realizzato, dovevo pensarci. Dovevo immaginare d'essere in onda.
2: Vuoi ancora darmi dei titoli o va bene così per
3: sì, è proprio partito quello.
0: L'unico che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello col telefono spento, davvero professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate Cristiano, io sono l'unico. Che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 5 e mezza mi suona la sveglia.
0: Ah, così
4: anche
0: presto? Che cosa è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo, lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, svegliarci.
3: Senza avvertirci e mettendoci in onda così brutalmente.
5: No. Sì. Oh, io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo. Dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Sì, bello. Però con la sua voce. Infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia, sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Si tengo a dirlo dal cuore.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano, venduto al nemico.
3: Sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
5: Sì.
2: È vero.
0: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino, c'è qui con noi Matteo Torne in produzione.
5: Grande Matteone.
0: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può nessun modo...
3: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
5: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
3: Certo.
0: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
3: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono in tranquillità.

0: scettici nucleari, scusa, lo sento. I pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Ah sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Sì. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Me ne sono caduto perché lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma hai ti fai?
3: E ho scegliuto il buon nome.
4: In nome? Cosa tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: 101.
1: Light My Fire, anche Will Young nel mercoledì mattina di R101, 3 giugno 7:27, qui c'è la banda di R101.
2: Eroe nazionale in Giordania, l'attaccante della nazionale giordana, perché stanno facendo le amichevoli adesso, no? Quelli che andranno al mondiale, anche quelli che non ci vanno.
3: Ecco.
2: Stasera tocca a noi il Lussemburgo, giusto Cristiano?
3: Giusto, giusto.
2: Perfetto.
3: Il recupero di Brescia Ascoli, sospesa ieri per diluvia universale nel secondo tempo.
2: Ecco, invece si è giocata Svizzera Giordania. Che accade? Accade che questo attaccante Musa Altamari ad un certo punto
1: prende in mano la situazione.
2: Prende in mano la situazione, cioè sono sull'1-0, stanno perdendo 1-0. Il portiere svizzero sembra un pochino in impasse. E cosa succede? Succede che l'allenatore invita la prudenza della serie. No, non pressate, non pressate. Questo attaccante guarda i suoi colleghi e dice: fottiamocene di quello che dice la panchina.
1: Così proprio.
2: Tutti a pressare il portiere. Hanno preso gol in tre passaggi.
4: No.
2: Sì, erano tutti avanti.
1: Ci penso io.
4: Bella idea, bravo.
2: Freghiamocene di quell'imbecille in panchina.
1: Vedi, è diventato famoso per questo.
2: È diventato famoso e adesso ovviamente lo sberleffo.
3: È bene ricordare che la Giordania è ai mondiali e noi no.
4: Ecco.
2: C'è poco da perculare. Sì, hai ragione.
3: Appunto.
1: Sì. La regola numero uno per l'italiano sarebbe quello di godersi i mondiali quando è off.
2: Risultato
1: però
2: sbloccato da Embolo.
3: Che non è l'ottavo nano elvetico,
2: no.
3: Ma insomma, è un simpatico omonimo,
2: esatto.
3: Devo dire.
1: Tra le regole sacre che ci state raccontando nei vostri giorni off c'è quello di non seguire nessuna dieta, almeno quando si sta in vacanza. Sarebbe meglio poter mangiare la qualunque. L'hanno presa in parola questa regola a Montaquila, che è riuscita quest'anno a battere il suo precedente record della frittata più grande del mondo.
3: Quante
1: 2700 uova
4: della stessa gallina?
2: Sì, quella poveretta.
4: Pensa che foro.
2: Ma scherzi, tu non
1: Sua
2: hai idea.
1: Maestà la frittata.
2: Tu non hai idea delle pomate, povera gallina. Oh, che sta
3: risbucchi a Courmayeur adesso con quella gallina lì.
1: Vabbè, a
3: proposito di frittata di uova, potete levare i biscotti al burro e cioccolato dal mio raggio?
4: Ma buoni, però.
3: È così, perché poi mi viene voglia di finirli.
2: Li ha portati il nostro Matteo Torre.
3: Grande Matteone, che mi aggiorna anche quando sono in vacanza su tutte le trame laziali e la serie TV, capito?
2: Ah, ho capito.
3: Complotti.
1: Io direi che è una nuova regola della banda, quando qualcuno è off deve riportare i tipici prodotti
4: della zona,
1: culinari della zona,
3: sì,
1: no?
3: Sì, io li ho riportati, vi aspettano a casa mia.
2: Allora, fermi tutti.
3: C'è
2: ragazzi
3: anche un'imboscata per Paolo, ma non dirò di cosa si tratta.
2: Allora, io non so se sia vero o meno sto messaggio, però ve lo leggo.
4: Sì.
2: Buongiorno a tutta la banda, sono il sindaco di Ripa Transone.
1: Ah, buongiorno
2: vi
1: sindaco.
2: Vi ascolto tutte le mattine, ho visto il passaggio di Cristiano nel nostro vicolo. Un caro saluto a Leo che si è esibito nel nostro teatro storico Luigi Mercantini.
3: E io cosa aspetto?
2: Invito
3: a tornare, allora
2: tutti a visitare la nostra città bandiera arancione, borgo più bello d'Italia. Un invito speciale a Paolo Dini, grazie. Ripa Transone ha la superficie vitata maggiore della regione Marche. Superficie con le vite,
4: vero,
2: non avvitata, nel
4: sì,
2: senso che okay? Città del vino con ben 17 cantine. Ma sindaco, ma io
4: meraviglioso.
2: Ma arriviamo, grazie.
1: Vabbè, passiamo dal Molise a farci una fetta di frittata. E poi tornando
3: a Ripa Transone,
1: non ci si passa più dal vicolo stretto.
3: Sì, ho goduto molto perché è conosciuto come il belvedere del Piceno.
2: Davvero?
3: C'è una vista e poi con un quarto d'ora sei a Grotta Mare, sei al mare, mentre lì sei a 500 metri di altezza.
2: Ma io rimano per Vigneti, rimango lì per
3: Vigneti. Vendevano
2: Vigneti
3: anche un superattico lì, ho visto. Vabbè, poi mi informerò. Grande sindaco!

0: esame passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti! Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora, vorremmo andare avanti, bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno.
2: Bruneo,
0: a proposito di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, bene, bene, con le splendide Frugioi tu resistere non può. Tata buon che bianco. A Serehe e a Rosabazzi a uno zio Michele a uno un lindo BDB di BB.
0: Se faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono il tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge? Che lento.
0: Ah, che lento. Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista.
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Delle... santo Dio, bene, a quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.
2: Oh, mamma. Sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Intanto ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì. Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
0: Veramente?
3: Arriva, arriva,
0: vai,
3: arriva.
0: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nervoso galattico! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Colle Sarmetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
2: Salutiamolo!
3: Si stava spazzando, Leo!
5: Sì,
3: Goldrake, Bruno Pisano,
0: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
2: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
5: Allora devo scrivere, la faccio domani, vai.
1: Mamma mia.
0: Sì, continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto e tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
4: Quella.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
2: E ma no,
0: che
2: avete messo?
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il trotto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: È bella.
0: Rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
2: Addirittura.
0: Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao. Il pomodoro liscio, perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, al parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle.
1: Bravo.
5: Pure verdi, cioè dipende da.
1: È tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega
4: poi
5: della
4: si
5: narrativa.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e gli facciamo l'analisi.
4: No, fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile, tra
5: prima
1: l'altro.
5: E ultima, credo.
1: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto. Poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: ridi.
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: Ecco. È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che
5: cosa?
0: Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco,
5: torte?
1: Che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere?
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo.
1: Oh,
0: perché
1: via.
0: Con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
1: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Si aggrava il bilancio del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nella Fermano. Sono 3 le vittime, oltre ad un uomo di 47 anni, ritrovato il corpo della 90enne dispersa, è morto anche il figlio 60enne di lei, altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Viaggio del Papa in Spagna, Leone XIV ammonisce. In Iran non è una guerra giusta e serve negoziare per Kiev, no ad un mondo di nemici. Il Santo Padre visiterà fino al 12 giugno Madrid, Barcellona e le Isole Canarie. Questa sera nella capitale spagnola una veglia di preghiera con i giovani. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 quello per il diesel. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile, e i Pasdaran lanciano missili verso Kuwait e Bahrain. In Libano 10 militari morti in un raid israeliano nel sud del paese dei Cedri, l'IDF uccisi per errore, l'obiettivo era Hezbollah. La NATO discute un pacchetto di aiuti da 70 miliardi per l'Ucraina. Intanto droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono anche 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Lo spagnolo della Ducati, Marc Marquez, dopo aver conquistato la pole, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria, 8ª prova del Mondiale MotoGP, davanti ad Acosta e al leader Bezzecchi. Formula 1 a Monte Carlo in pista per le qualifiche della pole del Gran Premio che si corre domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: quello che avremo tra qualche minuto, ovvero il Tortorella Challenge, ma un'altra cosa che vi raccontiamo tra un istante, dopo aver sentito questi vostri commenti.
1: Sì, sono altri problemi, certo, questi, quelli che hanno i nostri amici, i tormentoni dell'estate, quelli non musicali, ma quelli che vi aspettano nella prossima stagione. Sentiamo.
2: Buongiorno banda, il tormentone è la puzza di sudore. Ai. Ma non solo d'estate, anche d'inverno. Un bacio, saluti da Simona.
1: Grazie Simona.
0: È un riferimento a noi?
3: Sì,
0: non lo so. Come fa dalla radio a sentire anche... Vabbè.
4: Buongiorno banda, Fabio da Reggio Emilia.
1: Fabio.
4: Il tormentone estivo, la chiusura dell'asilo nido di mio figlio.
1: Ai.
4: E via. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
0: Non sembra molto contento.
3: Mi pare che in Emilia Romagna, se non sbaglio, avevo letto che...
0: iniziano
3: volevano prendere delle misure
0: per venire
3: incontro proprio a questo problema, esatto, insomma, che ha molte famiglie. Strano come nessuno abbia detto le code, perché solitamente bella stagione, le code in autostrada, weekend. Però
1: sono già iniziate nel ponte che è appena passato. Ma dicevi Paolo, c'è un altro annoso problema
0: che non riguarda la stagionalità, perché sono problemi che si verificano tutto l'anno. Gli italiani, vuoi per pigrizia, vuoi per ingenuità, ma più per pigrizia che per ingenuità, si fanno rubare la password degli accessi e i login
1: cambiano.
0: Esatto.
1: Mettono sempre la stessa.
0: 9 milioni di italiani solo nell'ultimo anno sono stati derubati dell'accesso ai propri siti. E perché? Perché utilizzano sequenze numeriche, 1, 2, 3, 4, il nome della squadra del cuore, semplice parola password. E allora siamo noi.
1: Hai capito quella di Ricky?
0: A volerci far fregare.
1: Quella di Ricky. E tutti hackerati dallo stesso uomo che abbiamo contattato qui alla banda di R101. Sappiamo solo quello che c'è scritto sulla targhetta davanti a lui, L. Benfi.
5: Vai l'allegria al tamburo e barletta. Vai l'allegria al tamburo e bar perfetta.
6: Ecco la macchiarella.
0: Caro hacker.
5: Porca putena.
0: Ci sono degli hacker.
1: L'abbiamo geolocalizzato però.
0: Ci sono degli hacker che si pentono e poi si mettono al servizio delle forze del bene, ecco.
5: Allora io sono Lino B, perché prima mi avete riconosciuto e quindi cambio, mi chiamo L. Benfi. Ho cambiato nome.
6: Adesso
5: ho letto
6: proprio
5: questa notizia: 8-9 milioni di italiani sono fatti rubare la password perché usano 1-2-3-4 la squadra del cuore.
0: Sì.
5: Troppo semplice, dovete cambiare e fare cose più difficili.
0: Dico.
5: Mettete 5-6-7-8, che ne so.
0: E già li abbiamo fregati.
5: La gente stupida usa 1-2-3-4 la squadra del cuore. Pensate che c'è un mio amico che si chiama R. Russo.
0: R. Russo,
1: sì.
5: Fa un lavoro
1: R. Russo
5: di
1: mi dice qualcosa.
6: Mi sa che lo conosco.
5: Fa un lavoro di mattina presto. La password per tutto è 1-2-3-4 Juve.
0: No.
6: Ma pensa a te. Però a volte quella, anche di ste Juventus.
5: Quella di Tinder è Del Piero.
0: Quella di Tinder?
5: Sì. Poi per adesso diverse. Io pensate che conosco uno che come password ha pupo scritto maiuscolo.
0: No.
5: Pupo scritto maiuscolo, difficile. Una cosa.
0: Prendono password di sole 4 lettere.
5: Sapete che ho la gentile con tutte le password proprio che vi sconvolgerà questa cosa, eh?
6: Quale?
5: Ho la password di Amedeo Goria.
0: Lei?
1: Ah, quella è la password di Goria.
3: Scusate, ma
5: chi
3: se ne frega?
5: Ma
1: non
5: l'ho
1: detta.
0: Naso.
6: Ma detto.
0: Senta, ma è lunga tanto quanto?
5: C'è naso. La password di, ho la password di Bonolis della banca.
0: Di Bonolis?
6: Beh, questa è già più interessante.
5: Si chiama Arrapetti nel pubblico di Ciao Darwin.
6: Arrapeti?
5: Sì.
6: Arrapeti pubblico di
5: Ciao. Ho la password per far aprire lo stretto di Hormuz.
0: Non ci credo.
3: Questa è buona, eh.
1: Ci serve.
5: Sapete qual è?
0: Vabbè.
5: Hormuz.
6: Ma vabbè, come il Louvre. Louvre.
5: E poi ho un messaggio finale proprio il minatorio.
0: Sì? Un messaggio minatorio?
5: Per la nostra belita Toriolo,
1: ma no,
5: come
1: ma
5: sempre.
1: Ma non ci sarebbe lita.
6: Sempre lì va a finire.
5: Visto che d'estate siamo sempre tutti più buoni,
6: sì,
5: io ti vorrei far presidente del consiglio per sentir parlare di nuovo di Meloni.
6: Dai!
3: Cime di rapa, orecchiette, Macarena, grande, le Benfi.
1: A me manca la password di

0: Bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, spavilla.
0: Spavilla.
2: Però fava c'era.
3: Fava spavilla. Infatti c'era, è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì, quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati. Ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè. Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Sì. Viene bene, guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me Los del Rio, questi qui,
3: sì,
2: le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Lì c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. Ma
3: state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì. Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno L. Benfi.
5: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte allora, anche lui.
3: Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90 100.

0: e buon venerdì dalla banda di R101. Ci siamo già alla vigilia del weekend, pronti ad arrivarci insieme a voi dalle 7 alle 9 qui in diretta su R101 e sul canale 77 c'è la banda con Chiara Tortorella, Paolo Dini
1: e li dindonderò. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ti sei svegliato col dindondero?
1: Stamattina sì.
3: Buongiorno. Voglio quello che ha preso lui.
0: Buongiorno. Questa è la voce di Leonardo Fiaschi, una delle tante che sentirete questa mattina.
3: Buongiorno. Lei non dorme più, signora.
4: Mamma che inquietudine.
1: Non dorme più. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ma buongiorno. Buongiorno a Cristiano Militello. Questa è la sua voce ufficiale, l'unica che sentirete
2: sì,
0: oggi.
2: Sì. Buongiorno. Buongiorno amici. Vi abbiamo spiazzato, anche stamattina, lo dico agli amici che ci guardano dal canale 67, perché a noi non piace farci trovare nel solito posto.
1: No, siamo itineranti.
2: Siamo in tournée, diciamo così. Abbiamo molti studi qua a Radio Mediaset, Radio Munifica, una serie di proprietà immobiliari che noi visiteremo tutte.
1: Esatto.
2: Uno studio diverso ogni mattina.
1: Quello che vedete è il container che è caricato sul rimorchio di un tir che sta girando l'Italia del settentrione, poi ci sposteremo al centro e al sud.
4: È vero, sembra un po'
2: e nelle isole
4: per lungo.
1: E nelle isole.
0: Apriamo. Questo succede sul canale 67 del digitale terrestre, certo. Altrimenti possiamo lasciare così alla fantasia dei nostri ascoltatori, regalargli delle immagini con le nostre parole.
2: Mentre il tuo abito lascia poco alla fantasia,
0: un abito nero.
1: Io sto guardando da dietro, ma comunque non mi lamento della prospettiva.
0: Ciao Ricky, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Vieni qua, dammi Manforte.
4: Sì, è un attimo.
1: Ha detto Manforte, non mano morta.
4: Oh. No.
2: Vieni qua a darmi Monforte.
4: Eccoli. Senti, ma si canta oggi?
0: Si canta oggi, Chiara Oak Summer Edition.
3: Mamma mia.
0: E a proposito di tormentoni, il nostro tormentone dell'estate potrebbe essere Studio 10 o Studio al settimo piano.
1: Anche.
0: Abbiamo questo ricircolo in base a come si sta meglio, alla temperatura.
1: Stiamo inseguendo il fresco.
0: Esatto. Perché ognuno quest'estate può avere un tormentone musicale, ma non nel un tormentone, ma non nel senso musicale del termine.
1: Ok.
0: Quella cosa che potrebbe tormentarvi nel bene e nel male, potete raccontarcela al 331 80 90 101.
1: La cosa che vi tormenta quest'estate, che vi sapete già che vi tormenterà quest'estate, nel senso buono oppure in quello del fastidio, che
0: esatto,
1: a noi piace
0: la
1: ancora
0: discussione
1: più.
0: Che sapete che affronterete tutta l'estate, mare o montagna, lago o campagna, sono delle famiglie che passano settimane a discutere prima di decidere dove andare in vacanza.
2: La mia mamma che dice dovrei proprio andare in un paesino un po' in collina in fresco e poi non va mai da nessuna parte dopo avermi fatto contattare 28 alberghi, 18 pensioni e 3 campeggi.
0: Quindi quello è un tormentone che si ripete già da diverse estati, vedi? Ancora di più.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink sì. Di svuotare la sputacchiera.
2: Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: La mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi?
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una busta?
3: Non continuare
1: rotonda
3: così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano. Prego, so prego di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito.
3: Sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck.
3: Cosa ha detto, per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele. Dai. Una non ha visto lo stoppino. E wiwa, ciao Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai.
2: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante così.
0: Ci gioca Cerundolo, ci gioca. Vai.
7: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: Alessia. È proprio trasversale questa. Monza, Roma, Sorbolo.
3: Vabbè. Ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo.
1: Vero?
3: Hai visto che risultati? Saluto.
2: Sono
3: gli amici
2: diventati così
3: di Sorbolo.
1: Dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? Ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, si è capito.
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: A questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarà in grande festa grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Fanno festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani dai, chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di RC.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano due settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io
2: no!
0: Ma io sì, legati per la vita. Saremo io e te,
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te, Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano. Perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente.
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante quellente e misterioso, in realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa? Pizza, che lì ci arrivo.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a caso.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza. Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque, insomma, con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao,
5: io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come del paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe.
6: Wait, se sta due fino adesso le misure che le pronde mangia maniera seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci se va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Questa
1: è dove sei finita?
2: Sì.
1: Senti, perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio, che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio.
0: Esatto. Boia. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Che fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilse Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se...
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Tas, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore.
0: Veramente.
2: Ma voi sapete che ci sono già in giro sul web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie, che tanta gente di proprio arriva
0: già fatti,
1: a scimmiottare. Sì.
0: Immaginarli tipo, è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire? Già fatta, cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
10: Chiso Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà Urgona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, Peppa Pig.
2: Uforcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto? Raccontate.

0: camping io Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, orato. Vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La
2: a
3: prima
2: spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano
3: che racchiude LP, mamma mia quanto tempo che non lo dicevo, non
4: eh sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
3: o poi
2: quando lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma,
3: speranza
2: che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Provincia di Siga. Ma non c'è il
1: telefono. Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo, a giugno, le vacanze di Natale, vacanze
1: è sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto la sketch.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: ti hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. Okay. E lei inquadrato che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono
4: arrivate.
5: Il fluido
4: malefico.
5: Il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato, il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quelente.
5: La pizza di recupero napoletana. Sì.
3: Però è un giocattolo. Io un giocattolo. Sì. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo. Bravo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che lenta. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che è lenta.
5: Pizza che è lenta.
2: Pizza che è lenta.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no, va via il cane da pesca che induma lei lungo la riva del Fossi, c'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Dai, prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
8: Awang.
9: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
9: Stefania Lavarese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
9: In Salernitano.
4: Dai.
9: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
10: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
10: che potrebbe
3: no?
10: Fare tipo mo so c'è le bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101. Here we go.

0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, l'IDF uccide per errore militari dell'esercito libanese. Pensavamo fosse Hezbollah, la difesa di Israele, il raid nel sud del paese. L'Iran condanna l'attacco americano contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Putin nega un incontro a Zelensky, che domani vola a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz. Fino al 3 luglio, nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Si tratta del quarto round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. La tragedia di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, 3 i morti dopo il crollo di una palazzina. Un uomo di 47 anni, un'anziana 90enne e il figlio 60enne. Altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Sono preoccupato per l'Ucraina. Bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV, arrivato a Madrid. E l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito, no ad approcci identitari. Il Santo Padre sarà in visita in Spagna fino al 12 giugno. È il suo quarto viaggio apostolico. Lo spagnolo della Ducati, Marc Marquez, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria classe MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchi. In Formula 1 la Mercedes di Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio di Monaco davanti a Verstappen e ai 2 ferraristi Hamilton e Leclerc. Tennis, la russa Andreeva vince Roland Garros, batte in 2 set per 6-3 e 6-2 la polacca Chalinska e conquista il torneo primo slam a soli 19 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 101 vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre.
4: Legati per la
1: immagini.
0: Presenti la cantata da Mara Maionchi questa.
5: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No, vabbè, dai.
5: Faremo io e te un par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Salda Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
6: A me mi ha chiamato a fa 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
6: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
7: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
7: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma nuovi talenti, certo, avanti.
8: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
8: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai...
1: L'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
6: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
6: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
6: chiaro.
1: No, ma è bella la metafora, eh?
6: Sì.
8: Cioè. Ma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai. Non le prenderai. Ah.

0: Ciao.
1: Beh, vedi che ci hanno preso.
2: A me il nonno diceva: bevi, bevi grappa, se no rimani piccolo. Ed è come qua. Ed è come
3: ciao
2: qua.
3: Banda, la mia professoressa di geografia sì? ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
4: E invece...
3: invece è come adesso, oh. qui sotto la Torre Eiffel, e vi sì. saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi.

0: Poco.
1: Non lo lasciano ecco. uscire.
2: Buongiorno ragazzi.
3: Ma buongiorno.
0: Mister.
2: Allora, sono tranquillo.
3: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende ecco. conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, sì, sì. sì.
3: Ieri Milan Cagliari è finita 3-1.
0: C'era 1-2.
3: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra allora. Mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
2: che
4: bravo,
2: che giorno è oggi?
0: 25.
2: Lunedì.
3: Mm. 25 no. maggio.
2: Maggio, quindi fa caldo. E
3: fa
2: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
0: No.
2: Mondiali mi prendono in giro.
3: Lei, però, allora. È il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
0: A fare che?
1: A cosa c'è?
2: No, ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
3: Sto organizzando
2: detto...
3: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
3: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
0: No, i fiordi sono le senature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, vado a Torino.
0: Vado a Torino,
2: si sta bene. Allora, vai, ragazzi,
3: quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra,
3: Qual è?
0: Cioè?
5: Andre.
0: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Forza!
2: Ah. Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
0: È diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
0: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io, da
2: Juventus. Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
3: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora,
3: capito?
2: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
0: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
2: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
2: Questo
0: non sei in Champions.
4: Grazie, Peppino, maledetto.
3: È lui.
0: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
0: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
3: l'ha inventato.
0: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
2: Ah, vabbè,
4: dai. Sono 60.000.
3: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: Stay the night, James Blunt. E qui nella mattina di Ernest 101, nel morning show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero, sì.
2: Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Non è quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis,
1: sì?
0: Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: Ciao, una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Ho capito.
4: Bella. Sì, però devi avere fantasia.
0: Ecco, c'è tutta.
4: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
4: Ma ecco, voi state male.
5: Ecco perché si sono sciolte,
2: sì.
5: Voi due.
2: Almeno basta fare zighi zighi zi a tempo e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così che capisci.
4: È difficile.
2: A me mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
4: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
4: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare Medellin.
0: Sì. Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì, sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Sì. Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato, e quindi preparati che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi, hanno imparato a farlo.
2: Ma quello fa bene.
0: Guardando la banda di R101.
4: Scusate.
0: E ascoltandoci.
4: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
4: Vai. Ti amo. Ti amo.
1: Cos'è sta roba?
2: Bella. Cos'è?
1: Cosa
0: allora ti aiuto.
2: Cos'è?
5: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando? Però
5: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
4: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
4: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuta, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
4: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è, se
4: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
4: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente,
0: un ascoltatore ha già provato. Diteci, tanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
1: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimanete con noi.

0: che tra Roma e Bangkok si è fermata a Napoli. Ah. In questi giorni si è vista
1: a metà strada.
0: A girarsi nei quartieri spagnoli davanti al murales di Maradona, perché pare che il suo prossimo singolo, quello che sarà uno dei tormentoni dell'estate al 99%, conoscendo Baby K e il suo stile, l'ha girato proprio lì, quindi Napoli in festa. Bene. C'è proprio un passaggio nella canzone, baciamoci davanti al murales di Maradona, quindi ha scelto Napoli.
2: Posto come... intimo dove baciarsi.
1: Non avevo
0: romantico comunque.
2: Alle 3 di notte a novembre c'è sempre Bolgia.
1: Non avevo citato il nome del sindaco poco fa. Ciao Alessandro e grazie da parte di tutta la banda.
0: Ecco. Il sindaco
2: di Ripa Transone.
0: Esatto, adesso vorranno tutti passare di lì a vedere il vicolo stretto dove...
2: Farebbero bene anche. Un posto veramente delizioso.
0: Attraversato da Cristiano Militello. Le vostre regole sacre sui vostri giorni off. Quando siete off cosa deve o non deve mai succedere?
3: La regola mia sarebbe non essere disturbata quando leggo.
1: Brava.
3: Cosa che mio marito puntualmente è come se aspettasse di parlarmi di quella cosa.
1: Mamma mia.
3: Quando leggo non ce la faccio più.
1: Lo fa apposta, lo so io, lo fa apposta.
4: Magda, cosa stai dicendo, Magda?
0: Devo organizzare sport e attività. Non riesco e non voglio poltrire a letto tutto il giorno. Probabilmente questa sarebbe la sua indole. E invece questo amico al 331 80 90 101 ci ha scritto che si deve organizzare la mattina, pomeriggio, sera. Proprio tipo villaggio vacanze,
1: okay,
0: no?
1: Okay,
0: ore 8 okay. Sveglia. Ore 8 e un quarto mandare a quel paese Riccardo Russo.
4: Ah beh, un classico ormai. Tutta Italia.
2: È il gioco aperitivo, il gioco dell'estate.
1: È l'esatto opposto di quello che uno cerca nel relax, no? Nell'improvvisare, nel dilatare i tempi,
2: certo.
1: Nel non avere punti fissi.
2: Nell'andare senza meta.
1: Cioè tu dici sei a casa, un giorno uno te lo deve organizzare per quarto d'ora, ma non va bene, no? Che non va bene. Michele da Brescia. Buongiorno banditi, la mia regola numero uno quando sono off è non mettermi fretta ed agitazione se c'è da andare da qualche parte. Per una
0: con
1: gita
0: calma.
1: O per andare a pranzo. No, dai che vadano.
2: Ecco.
1: Insieme a Riccardo l'altro giorno.
4: Certo.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao, buongiorno.
5: Il momento in cui sono off è la mattina. Per una buona mezz'ora abbondante non mi si deve parlare. Perché una volta è successo, quando sembrava all'università, il collega con quale facevo la strada è salito in macchina, ha iniziato il pepe, non ci ho più visto. È una mattina, è due mattine, tre mattine, guarda, non ci ho fatto più. No, la mattina non mi dovete parlare. No, al massimo ciao, finita lì.
0: La quarta
5: ciao.
0: Mattina ha tirato dritto direttamente.
6: Ha lasciato lì. Ragazzi, mi ha scritto Alessandro, il sindaco di Ripa Transone.
4: Sì.
6: Tutto bene a parte lo spettacolo Cristiano, poi mi dice invita tutta la banda insomma andare a riparazione. Ora scriverà anche a Cristiano.
1: Ok, va bene.
0: Oggi tra gli ascoltatori abbiamo il sindaco attentissimo. E mentre voi potete continuare al 331 80 90 101 a raccontarci quella regola sacra di quando siete off, c'è chi da ieri sarà off per un bel po' perché va in pensione.
2: Chi?
0: Briciola va in pensione.
2: Amo.
0: E tra poco la celebriamo qui alla banda di R101. Subito dopo Bruno Mars e la sua I Just Might. Le vostre canzoni. Poi ci sarà il Tortorella Challenge. Insomma, è tra

0: si è anche inserito l'hacker di R101 durante la sigla.
1: Ah, ma anche voi lo sentivate allora?
0: Eh sì.
2: Ma era apparso.
0: L. Benfi pare che
1: ogni
0: si
1: tanto
0: chiami.
1: Appare.
3: Sì, ogni tanto, perché dopo voglio tornare da voi.
1: Eccolo, ecco.
0: Ah, oh, che bello, oggi sarà da noi?
3: Sì, sono da voi.
1: Non vedevamo l'ora.
3: Come fate a sapere che sono L. Benfi?
2: Perché è l'unico hacker di cui si conosce anche il codice fiscale.
0: Con questa voce. Ma ora ci sono tante voci dei nostri amici, anche se abbiamo cantato tutti quanti la Macarena. Stiamo creando la Macarena Banda Edition con le vostre voci. C'è chi ci ha segnalato la Macarena Indiana. Dovete assolutamente ascoltare la Macarena Indiana. E quindi noi chi siamo? Si chiama Are Baba, Are Baba.
2: Are Baba, Are Baba.
0: Sentiamola.

0: Ciao, la tisana è Friuli.
1: Ah, è vero. Non esatto. È India. Ma non ci credo.
2: È bella. La fa schifo come quella normale, però.
3: Eppure la Macarena è stata il primo vero tormentone a livello internazionale. Ha preso tutto il mondo. Tutto il mondo ballava e cantava la Macarena nell'anno dei Los Rios.
1: Però gli indiani si sono fatti la versione propria, hai capito?
0: Mica quella schifezza di Billie Jean di Michael Jackson.
1: Appunto.
2: Bravo.
3: E poi torniamo al karaoke Winter Edition, dove abbiamo fatto Jingle Bell, e anche lì abbiamo sentito la versione indiana di Jingle Bell.
1: Sì. Gli indiani sono peggio dei cinesi, te la copiano tutte.
3: Ma sentiamo la versione italiana e della banda della Macarena. Di là è tutto pronto. Il nostro Giuseppe Milano in regia vi ha messo tutti insieme, tutte le voci che sono arrivate al 331 80 90 101. Succede questo.
2: A tempo.
3: Pronti?

0: mattina successo, ecco. E Aghira ci avagliare la mattina a mosca mo pane.
1: Bene.
0: E Aghira guadagnare i piccioli, se no.
2: Questa è ancora la versione indiana ancora.
3: Segna Zamorano, salta con noi che segna Zamorano. Salta con noi che segna Zamorano. E Zamorano.
4: Ma allegria Macarena. Buongiorno banda.
2: Ciao.

0: Macarena. Mi chiama il mio fidanzato dell'epoca, tale Luca, e mi dice: figo, hanno fatto una canzone col tuo nome. Ciao, sono Maddalena da Velate.
1: Maddalena,
2: Maddalena.
3: A me piace un sacco quando improvvisate, sono quelli che ho apprezzato di più. Quella che le era scesa la catena, le mal di schiena. Bella, brava.
4: Naturalmente è l'ex fidanzato Luca, come è tenuto a sottolineare.
3: Sì, certo.
4: Dopo che le disse così, disse,
5: ha fatto la stessa fine di Vitorino, secondo me.
4: Anche,
5: Luca.
4: Se, anche secondo me. Mi faccio viva io.
6: Sì, sì. Hanno rispolverato
4: io.
6: Anche Zamorano, ragazzi.
5: Sì, sì. È diventata anche un coro da stadio la Macarena.
4: Ivan Zamorano. Uno dei primi grande. Mi sembra da andare, che aveva il 18 ai mondiali, mi
2: uno
4: pare,
2: più 8
4: e aveva messo il più,
6: il più tra l'uno voleva il 9, non gliel'hanno dato
4: 9, al mondiale non glielo detto.
3: Ma era prima o adesso che si fa Iva Zanicchi Zamorano? No,
4: quello è Zazzaroni, non c'entra Zazzaroni. Zazzaroni. Allora, va bene. Ma quindi ora che per la prima volta mi sono soffermato sul testo, quindi dai le tue cuerpo con allegria Macarena, nel senso.
5: Erano gli amici che sostenevano Macarena e dicevano: ma sì,
4: ma sì,
5: ma Vittorino è partito, che te ne frega.
4: Ma due colpi a Vittorino.
2: Dai!
4: Due colpi estivi.
5: Nel cuore degli anni 90 si poteva anche dire questo nelle canzoni.
4: Certo.
5: E infatti.
3: Scusami, se aspetti che si faccia avanti lui, Vittorino, poverino.
6: Sì, infatti.
5: Rivivremo insieme a voi nel Karaoke Summer Edition tutti i più grandi tormentoni musicali dell'estate qui su R101. Ci sentiamo con il Karaoke venerdì prossimo.
2: Bravo!

0: ce la facciamo. Dacă nu a fost suficient potente,
1: bravo, uguale.
2: Ce l'ho già il pareo, non compro niente.
0: No, vabbè, dai, Paolo, sempre te così dirti, no?
2: Ridi sempre,
0: chi è stato?
3: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, dalla colonna sonora di...
2: Aia.
0: Dai. Aspetta, cartone animato.
3: Dai.
0: Quello con i pupazzetti.
2: Vabbè,
3: Trolls.
0: Trolls.
3: Bravo.
2: Trovami un cartone animato senza i pupazzetti, oh cretino.
3: Dai, sì, tempi dei puffi. Abbiamo toccato l'argomento cartoni animati in dialetto.
4: In lungo e in largo.
3: E mi sono subito apparsi i Trolls che parlano bergamasco.
2: I trolls bergamaschi fanno ridere.
3: Invece oggi di tormentoni musicali, un po' come è stato Can't Stop the Feeling nel 2016 in occasione dell'uscita del film, ma non solo musicali. Quale sarà il vostro tormentone dell'estate?
2: C'è chi suggerisce, che può sembrare una cosa banalissima, il caldo, perché c'è chi sostiene che dal freddo ci si può difendere semplicemente mettendosi strati ed abbigliamento sopra, uno sopra l'altro, finché la tua sopportazione del freddo non diventa ideale. Con il caldo è impossibile, perché
3: quindi
2: che
3: dipende,
2: fai?
3: Anche da chi hai di fianco.
2: Una volta che sei nudo, che fai? Se senti ancora caldo, come reagisci, Cristiano?
4: Ti metti in freezer,
2: metti le mutande in freezer come faceva Marilyn Monroe.
3: C'è ancora chi litiga su teniamo la copertina nel letto, addirittura piumone estivo, oppure
1: eccomi.
3: Sei uno di quelli calorosissimi.
1: No, io freddolosissimo, quindi anche d'estate copertina.
3: Anch'io,
5: panettone o Pandoro?
2: Sì, panettone o Pandoro.
1: Sì, vabbè.
2: È il tormentone dell'estate.
3: I panettoni estivi, adesso è una delle nuove mode da qualche anno, fanno il panettone estivo, che è un po' più leggero nella...
2: Sì, è un po' anche scaramantico, per dire, non so se arrivo al panettone e me lo faccio ad agosto. Così.
3: Lo puoi già sottoscrivere. Sì. Primo di settembre, ok.
2: Credo che l'abbiano inventato per gli allenatori, probabilmente.
4: Per alcuni anni ho frequentato, insomma, la famiglia che era proprietaria di una nota azienda dolciaria, okay, e che per Ferragosto, per tradizione propria, ma anche perché le linee di produzione dei Pandori iniziano effettivamente quel mese lì,
2: certo,
4: mi invitava ogni anno in questa casa al mare, e c'era la cena di pesce che si concludeva però con il Pandoro è freschissimo,
2: fatto però
3: due giorni. Ogni giorno bisogna coltivare il lievito madre del Pandoro, è lo stesso ogni giorno, certo, anche d'estate.
2: Ecco qui un'altra che lei i Pandori li coltiva, lei ad esempio.
1: Sì.
2: Sentito?
1: Sì.
2: Siete strani.
3: Oh, qui mi sa che siamo tutti d'accordo. Sì. Non si apre nessuna diatriba.
5: Le zanzare! Quelle mi tormentano tutta l'estate.
3: O a te piacciono, Rick, magari?
1: Allora, ne ho acchiappata una in diretta ieri mattina, che mi è comparsa mentre parlavo. Quando ti passa davanti la zanzara.
4: Come l'hai condita?
1: L'ho condita che.
4: Con la soia.
1: Ho provato a schiacciarla immediatamente col solito rituale, no? Che uno va, sembra che fa l'applauso, no? Che fa così. E quando la prende
3: fa finta di applaudirti.
1: E partono le parolacce.
2: Ma che almeno si rendessero utili. Ok, mi prendi il sangue, ma portami gli esami il giorno dopo almeno. Fammi sapere come sto. Esatto.
4: Sì, non è tanto che ti beccano, è la maleducazione.
2: Sì.
4: Delle
2: certo.
6: Il mio tormentone estivo è la corrente d'aria. Al lavoro sembra di essere sull'Himalaya, è immensa, è come mangiare sul tetto di un treno in corsa.
2: Oh mamma mia.
4: Bello, però come immagine è molto bellissimo.
2: Sì, fa tanto ferrovie indiane.
3: Tornado. Francesco Gabbani con Summer Fog torna qui su R101. Continuate.

0: 26 maggio dalla banda di R101, eccoci qua alle 7.03, partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno,
0: Paolino.
1: Sì. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi, chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Io non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Ma se parliamo d'acqua, parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine gli ha fatto la causa. Non è che gli ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. Sono andati e ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non è fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto qualche scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima. E quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà.
2: Niente, siamo partiti.
3: Paolo, è sopravvissuto a questo racconto?
2: Partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
0: Vabbè, la vuoi dare la
2: proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, torni più.
1: Non ci torni più.
0: Chissà dove invece il nostro Leonardo Fiaschi, ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono il signor Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: L'urato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisce tu.
4: Vado con Rebecca Staffel.
1: Non sei incerto.
2: Ah, belli Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece belli felici.
4: Certo. Belli Allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
0: Uno spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che è troppo bella, ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma è proprio... la uso come suoneria, la come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara.
1: Sì.
0: Provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Primo oggetto
1: come
0: che
1: fai?
0: Possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro,
1: ecco,
0: magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, vabbè, a me così magari.
0: Il tavolo! Allora, come fate?
3: Che
0: in questo caso devi dire:
3: Claxon.
0: Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, ok.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro e la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla,
0: sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonando
0: anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore, va bene.
0: In realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro. Ad Amendolara, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti, si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: se ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo.
1: Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
1: Suonavo, sapete, suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
1: sì, sì, sì,
2: come hai fatto a indovinare, no. Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto? Si diceva l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Sai che io...
3: Scusami.
0: Ah, cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
2: Scusate, programmi, fai.
4: Tu lavori, Cara, troppo.
0: Qua
4: sì.
0: Parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
0: Sì.
1: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai.
4: Proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
2: Almeno a tempo, però
3: bravo, ma piglialo.
1: Perché io suono tutti gli strumenti
3: e piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sì. Sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
2: Sempre a Bologna. Certo.
0: C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino poi suona bene.
4: Anche due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, no, è stata scongiurata quella roba.
4: È scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'ebola.
4: Era il tartaro.
3: Sì, era carie.
4: Ah.
3: Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare.
4: Ecco.
0: A un certo punto aveva bisogno di un suono più...
3: Pensava a quell'altra roba brutta, l'ebola.
4: Era il tartaro.
3: Sì, era carie.
4: Ah.
3: Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gunn.

0: pannolino griffato.
1: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
2: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
0: Sì.
2: Però con tanto di figlia in braccio.
0: Provato una volta io su un albasso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
1: Dai! Beh, vabbè, poteva stare un attimo più, però.
2: Vabbè. E diretto, poi la mattina diretto. Sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Pure. Anche
0: ma
3: chi
0: perché
3: con rasoio?
0: Non fai una cosa alla volta prima di fare la barba.
3: Beh, ma allora mi è incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
2: Eh sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Senti, il rasoio?
1: Sì, sottofondo, è vero.
2: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
0: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
2: Bello. È un bel pezzo, eh.
3: Beh, carina, sì, vabbè, sì.
1: Sì.
0: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
1: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
0: è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
2: Sì, che era mezza metà.
0: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questa è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: La Saif, appena sentita. Ma era uguale.
1: Martin,
2: vabbè, ma le ho perle i porci.
1: Ma scusa, ma che perle i porci. Ah,
0: cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Ciao, Romanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente facevano... Lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
2: Certo.
1: Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiara, beh, grazie, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere. C'è
0: un po' sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
5: qua.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa è. Dun daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che veramente. Bello!
1: Lo ricordi?
4: No? Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi
4: lo prende
2: lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, mai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90.

0: Buongiorno Chiave, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto, quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
1: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
0: Non esisteva.
1: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
0: Compravi due caffè.
1: La moneta bimetallica, ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi, quella d'argento delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001,
2: è quella qui, gialla dentro, esterna
1: è croccante fuori.
2: Esatto.
1: Quella lì,
3: quella più latte e meno cacao,
2: con la menta intorno.
4: Ciao ragazzi, sono Gianni.
0: Scusate. Gli ospiti entrano quando vogliono.
4: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
2: A casa del bassista di Peter Gabriel
4: abbiamo fatto trovare dei pannolini con gli stuzzicadenti sopra.
2: Molto
4: bandierine. Le nazioni. Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
2: Quello è il pannolone tuo.
4: Se volete io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
1: Davvero?
4: Sì.
3: Questo è interessante.
0: Dentiera mentre in bocca o esterna?
1: Appunto, la fuori.
4: Vai. Banane Lampone che c'era con te.
3: Che voglia di
4: com'era, ragazzi?
3: Bravo, che voglia di gin tonico.
4: Io suono uno strumento.
0: Simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
4: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
3: Ho capito.
4: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
1: Renato Renaiti.
4: Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
0: Rubava gli strumenti.
4: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è Renato a 6 zeri. Poi Giovanotti
3: mi ha regalato
4: una canzone suonata con le chiappe. Mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
1: Davvero?
4: Sì, si è preso.
1: Perché ne aveva uno nero ogni 5.
0: Infatti 13 Pietro sono i denti che gli sono rimasti.
2: Ecco cos'era sto 13.
4: Volete sentire?
3: C'aveva i denti bianchi e i denti neri come nel pianoforte.
4: Sentite questo rumore qua? Sentite questo? Primo? Alle prime armi, chi è questo? Alle prime armi.
1: No, chi può essere questo? Me lo fai risentire?
0: Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
4: Tiziano Ferro.
2: È vero.
4: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
1: Dai.
4: Quando suonava il piano?
1: Sì.
4: Eccolo.
1: È un cretino.
4: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
0: Esattamente.
4: Ciao.
0: Tra poco qui parte la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: Bugia.
1: Non si permette, non si vince proprio niente. Ma tanto ridere la gente.
2: Già.
3: Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara, che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio. No, scherzo. Allora, quindi ci mettiamo d'accordo o no?
3: Già poverino è scarso. Picche. Poi gli cambia.
4: Come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
3: guarda che ti... Stava studiando un picchere da 3 minuti.
4: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il picchetton spagnolo.
2: È il picchetton.
3: Ai, let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
2: Bella.
3: Sì. Brava Shakira.
2: Una ragione in più per non andarci.
4: Davvero, forse sì.
3: Insomma, Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
5: Shakira è un passante, stabiliranno chi ha vinto.
3: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare, molto buono, una frittura Depeche Mode.
4: Dai. Ola.
5: Quando scaturisci sei pericolosa, Chiara.
3: Dai, nel senso muori in questo caso.
2: Sì, potrebbe
3: poi
2: essere.
3: Fai
2: sì.
3: I mondiali in America dicendo dai, non è proprio il massimo.
4: È vero.
2: Allora è inutile che ci urliamo nel manico.
3: Non
2: qua.
3: Ci urliamo.
2: Esatto, dobbiamo andare veloci perché così è più indolore.
3: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
6: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze Maneskin al pesto?
3: Parola.
2: Le mezze Maneskin.
3: Non ci ho pensato. Vatti. Prossima volta.
2: Avanti.
3: Vai!
7: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Osbourne. Fabio Verona.
2: Cozzi Osbourne!
3: Fabio Verona!
2: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
5: Ce n'è oggi.
2: Avanti.
3: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano.
8: Ciao 101.
3: Ciao!
8: Questa è la battuta del Tortorella Challenge.
3: Vai.
8: Sapete come si chiama un cammello a 3 gobbe?
3: Com'è?
8: Il cinto, Samuel da Cascina Alta.
3: Grande Samuel.
2: Un cammello che ha 3 gobbe perché è incinto.
5: Sì. Invece di essere gonfio sotto è gonfio sotto.
4: Grazie Cristiano per la spiegazione.
5: Paolo era un po' in difficoltà.
2: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
9: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
3: Ragazzi, oggi
2: la Toscana
5: è scatenata troppo per quanto mi riguarda.
3: Batti, giudice di gara c'è Shakira e un
5: casa.
3: Toscano.
10: Dai. Perché la canzone è che deve rettere le dai.
3: E il Toscano?
10: Budello di Duma, eccolo qua. il picchettone?
4: Bueno,
3: Riccardo Russo.
4: Bueno, de.
3: E allora, intanto voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
4: Dai.
11: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
4: Sì.
3: Vai, Paola.
11: Ciao, Chiara.
3: Ciao.
11: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che. Duran.
3: Sembra giusto.
5: Potevamo farne a meno? No,
2: non potevamo.
3: No. Ce le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi, le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
10: Musica!
3: A stabilire il vincitore.
4: Bueno.
10: Allora, come si dice in spagnolo? E le vincitore?
4: Le ganador. Il campeon. Is però anche in inglese.
9: Buongiorno banda.
3: Bravo.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
3: Maurizio c'è Grosseto, porterà avanti questo grande trionfo oggi.
2: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
5: Va bene, sì, può essere già provincia, autonoma. Proprio che per conto proprio
2: le distanze, ecco.
5: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
2: sì,
5: qui per la sigla dei mondiali.
3: Dai,
5: questo,
3: let's go.
5: Questo Barnaboy?
3: Barnaboy,
5: ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu,
4: che
5: so che
4: richiama
5: che forse ha fatto meglio sì, a chiamarsi sì, mamma.
4: Esatto. Se, e se sbagli la comanda,
2: anche perché se poi cominciano a fare il coro, non è bello.
5: Daminio Gulu. Va bene, salutiamo anche Barnabò.
3: Ciao, esatto, Barnabò. Sorvoliamo tutto fino a ora.

0: buongiorno, buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno a boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: Senti, è stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi, siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno,
0: adesso
2: come state?
0: Adesso ne abbiamo anche per te. Bene, bene. Eh beh sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo, arriviamo qui noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti e solo per Riccardo Russo la stessa cosa che t'ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: La stessa identica. Non sapevo d'essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco. Ero sveglio da poco.
0: Già che eravamo svegli. Se io non ero neanche sveglio.
2: La vendetta del presentatore.
3: Un idiota che fa il cretino al telefono e non ho realizzato. Dovevo pensarci. Dovevo immaginare d'essere in onda.
2: Vuoi ancora darmi dei titoli o va bene così per
3: È proprio partito quello.
0: L'unico che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello col telefono spento, davvero professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate, Cristiano, io sono l'unico che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 5 e mezza mi suona la sveglia.
0: Ah, così anche presto? Perché cos'è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo, lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, svegliarci.
3: Senza avvertirci e mettendoci in onda brutalmente.
5: Sì. Io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo. Dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Sì, bello. Però con la sua voce. Infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia, sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Questo si tengo a dirlo dal cuore. Proprio.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano
0: in questi giorni.
5: Venduto al nemico.
3: Sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
5: Sì.
2: È vero.
0: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino, c'è qui con noi Matteo Torne in produzione.
5: Grande Matteone.
0: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può nessun modo...
3: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
5: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
3: Certo.
0: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
3: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono intranquilli.

0: Queen su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortora.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora... Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
4: Guarda.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
2: E ma no,
0: non l'inno. Ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il trotto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella.
0: È rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
2: Addirittura.
0: Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, dove? A parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle.
1: Bravo.
5: Pure verdi, cioè dipende da.
1: È tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega
4: poi
5: della
4: si
5: narrativa.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
4: No, fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile tra
5: prima
1: l'altro.
5: E ultima, credo.
1: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto. Poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: ridi.
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che
5: cosa?
0: Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere, se in radio non è nessuno le può mangiare, ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possa comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto, dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge, ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
5: Sì.
0: Che se io l'ho trovata
1: possiamo
0: meravigliosa,
1: obiettare.
0: Ma vabbè.
2: Vabbè, ma è la tua capacità di giudizio. È quella.
0: È il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto, perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì. Here we go.

0: Milano, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi,
4: io con
1: chi
4: la
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
0: Esatto.
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo, come?
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello. Cri.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali, e quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto, beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà, a me,
3: no.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà. No, per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. So qua che sto sistemando la camera di Paolo Dini. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dici lui così, è 16 nonni, capite?
1: 16.
4: Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato e altrimenti non mi vedono.
1: Consigli,
3: non si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: Non
0: accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno.
0: C'è anche una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot. Sì,
0: hot dog.
1: Così. Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai mondiali.
3: Quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto, cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no? Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti.
0: Como,
3: sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: E in Conference abbiamo detto?
3: La no. Non è?
2: Vabbè, per il solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio, credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello
3: tra l'altro.
0: Nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché lo scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Lanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Ah, ragazzi. Basta. Sì,
0: ma abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, tutti verdi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche le ultime poste.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, Galeo, Chiara, sono Ringhi e Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così, testa alta, senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Dopo il no di Putin ai colloqui sollecitati da Kiev, Trump si sfila dai negoziati alla vigilia dell'incontro a Londra tra Starmer, Merz, Macron e il presidente ucraino. Se la vedano tra loro, dice il capo della Casa Bianca, dall'Ucraina pioggia di droni su San Pietroburgo e Mosca. In Medio Oriente gli USA colpiscono stazioni radar iraniane. Una violazione del cessate il fuoco, sostiene Teheran, che risponde attaccando Kuwait e Bahrain. 9 morti in un raid dell'IDF nel sud del Libano. Colpiti militari del paese dei Cedri, uccisi, dice Israele, per errore. Bombe anche su Gaza, 6 i morti. Leone 14esimo in Spagna fino al 12 giugno, torna a parlare di pace. In Iran non è una guerra giusta. Da Madrid caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Il Santo Padre esorta ad evitare la cultura dello scontro e gli approcci identitari. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce a 5 centesimi il ribasso per il diesel, ora a 10 centesimi. Per il Codacons è una stangata da più di 17 milioni a settimana. 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, nelle Marche, sventrata da una violenta esplosione. Si ipotizza una fuga di gas. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino. Le vittime, un'anziana di 90 anni, il figlio 60enne e un uomo di 47 anni. Mirra Andreeva, regina del Roland Garros, la tennista russa a 19 anni, vince il primo slam battendo la polacca Chalinska in 2 set con il punteggio di 6-3-6-2. Domani la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Formula 1 a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Verstappen seconda e alla Ferrari di Hamilton terza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: su R101 alle 7.09. Che sound, che ritmo ci sta alla grande per partire in questa giornata con il morning show che vi fa stare bene. La banda di R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Meno male che non c'erano anche le telecamere quando lunedì mattina Riccardo Russo ci ha svegliato. Woke us up.
1: Esatto.
0: Alle 8 del mattino.
2: Dai, sono stato bravo perché avrei potuto farvelo alle 7. Invece ho aspettato un'ora, 8:30, così era.
0: Ma
2: tardi.
0: Era l'orario giusto in cui inizia a pensare: beh, potrebbe essere qualcosa di importante. Da 1:02 potrebbero chiamarci dalla radio.
1: Sì, però...
0: Ma non abbiamo pensato che potessi essere tu.
1: No, perché ci hai beccato proprio nel momento in cui cala la tensione, in cui non si è concentrati, no? Si è abituati.
0: Cala la palpebra,
1: si è sempre allerta nella vita ad ogni giorno, no? E quindi uno ritiene che tra le mura domestiche possa finalmente lasciarsi un pochino andare.
0: Il vaffa ce l'hai lì proprio pronto sempre alla mattina.
1: Il vaffa per come lo intendo io è molto spesso anche vuole essere un intercalare, capito?
2: Sì, sì, okay. Era proprio intercalato.
1: Quindi alle 8 di un mattino in cui sei tranquillo, senti la voce di Riccardo che prova a farlo spiritoso perché ha provato a fare quello, vuole cambiare
2: il gestore,
1: la vasca col comodo box doccia. Ho riconosciuto,
0: l'hai beccato così,
1: ho riconosciuto la voce di Riccardo e ho detto: Riccardo, ma vaffa. Poi ho sentito il silenzio, ho realizzato dal silenzio che potevo essere in onda.
3: Ecco.
1: Ho chiesto scusa a tutti.
0: Quindi penitenza anche per Paolo
1: penitenza?
0: Dini, perché ha detto una parolaccia
2: doppia,
0: in onda.
2: Brava.
3: Così si possono ascoltare.
1: Non lo so.
0: No. Dai, sì, magari mettiamo quel momento lì.
3: Sì.
0: Replichiamo in loop, no?
3: Magari azzecchiamo il beep invece del con Gattuso,
2: esatto.
3: Che non lo azzecchiamo mai.
1: In prestito vuoi togliertelo il giubbotto? Cioè,
3: no, ma stamattina a 16 gradi, il campo dove gioca mio figlio,
0: veramente,
3: era pronto per la palla a nuoto.
1: Hai dormito lì? Non lo so.
3: No, dico, ma fa umido.
1: Umido.
3: Piovuto, ieri mi pioveva nel bagno.
1: Hai paura? Tra un po' alza le ascelle e vedi il muschio.
0: Qual è la tua regola sacra quando sei off, Cristiano?
3: Niente, telefono è la prima cosa che parte immediatamente. Sì. Anche la notte.

0: E non disturbate al telefono.
1: C'è qualcuno che ha bisogno, pazienza.
0: C'è qualcuno che mette lì la sua di opinione, il suo della serie Off Limits, non disturbatemi, sentiamo. Mm-hmm.
2: Buongiorno. Allora, questa cosa è rivolta soltanto ai componenti della mia famiglia.
0: Sì.
2: Non mi devono disturbare quando sto mangiando.
0: Davvero?
2: Perché siccome io li servo tutti quanti, preparo tutto per tutti, vengono proprio serviti a tavola, io sono sempre l'ultima che si siede.
0: Brava.
2: Da quel momento non mi deve rompere le palle nessuno.
0: Hai ragione.
2: Perché sono capace di ringhiare.
0: Hai ragione, hai ragione.
3: Sembra un po' di convivialità.
0: Sì, sì,
1: no.
0: Sì.
1: Convincente.
0: No, la lasciano sedere e poi le dicono: mamma, puoi prendere dell'altra
4: sale?
0: Si alza ancora lei. E non va bene, ha ragione. Ha ragione.
3: Basta un dov'è questo che uno si deve alzare.
0: Lei mentre mangia, a me non mi deve disturbare mentre bevo.
1: Non ha detto
4: bene.
1: Così.
4: Ah.
3: Vabbè, c'è anche un altro amico che racconta che la sua regola sacra è proprio il non essere disturbato, ma in un altro momento, in un altro contesto.
5: Io non voglio essere disturbata quando prendo il sole, perché per me è un relax.
0: Davvero?
5: Io mi riposo, mi rilasso, poi schiaccio anche qualche pisolino.
0: Uh-huh.
5: E delle volte mi suona il telefono e o mi chiama qualcuno, devo passare da te.
0: Yeah.
5: E o mi chiama mio papà o devo fare qualcosa, c'è il vicino che ho, la vicina che ha bisogno di un aiuto, mi vede lì. E invece voglio essere tranquilla, voglio prendere il mio sole e rilassarmi.
3: La vicina ha bisogno di aiuto e tu no, continui a prendere il sole tranquillo.
0: Io non voglio essere disturbato mentre sto guardando un film, ad esempio.
3: Giusto, no? Magari con lo spoiler della fine.
0: Sì, o con quello che non capisce, va ferma, torna indietro, ma no, perché... avanti, poi magari ti spiega lui che non ha capito quello che voleva dire quella...
3: Abbiamo capito, Paolo, che tu non vuoi essere disturbato, anche se, perché se no reagisci così.
6: Pronto?
4: Aia.
6: Pronto? Chi è?
7: Pronto? Chi è?
6: Salve.
7: Chiedo io, lei
6: volevo
7: chiamato.
6: Chiedere se vuole cambiare operatore telefonico.
7: Volevo...
3: No! Ma così diretto!
6: Dormivi?
7: No, me lo sono svegliato da 10 minuti, però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
6: Sì, probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però è stato bello, è stato
7: ma
6: bello.
7: Ma io non sono così maleducato nella vita.
1: Sei peggio.
8: Ragazzi, la voce di Paolo Dini è bellissima, ma appena sveglio è veramente
3: ancora più profonda.
4: Apposta io.
0: A te te lo scrivo, Leonardo, te lo mando. Ti mando un foglio adesso davanti alla webcam.
3: Dai, che ci avviciniamo ai periodi vacanziferi. E quindi qual è la vostra regola sacra quando siete off? Raccontatecela al 331 80 90 101.

0: Fire, anche Will Young nel mercoledì mattina di R101, 3 giugno 7 e 27, qui c'è la banda di R101.
1: Eroe nazionale in Giordania, l'attaccante della nazionale giordana, perché stanno facendo le amichevoli adesso, no? Quelli che andranno al mondiale, anche quelli che non ci vanno.
2: Ecco.
1: Stasera tocca a noi il Lussemburgo, giusto Cristiano?
2: Giusto, giusto.
1: Perfetto.
2: Più recupero di Brescia Ascoli, sospesa ieri per diluvio universale nel secondo tempo.
1: Ecco, invece si è giocata Svizzera Giordania. Che accade? Accade che questo attaccante Musa Altamari ad un certo punto
0: prende in mano la situazione.
1: Prende in mano la situazione, cioè sono sull'1-0, stanno perdendo 1-0. Il portiere svizzero sembra un pochino in embasse. E cosa succede? Succede che l'allenatore invita la prudenza della serie. No, non pressate. Questo attaccante guarda i suoi colleghi e dice: fottiamocene di quello che dice la panchina.
0: Così proprio.
1: Tutti a pressare il portiere. Hanno preso gol in tre passaggi.
3: No.
1: Sì, erano tutti avanti.
0: Ci penso io.
3: Bella idea, bravo.
1: Freghiamocene di quell'imbecille in panchina.
0: Vedi, è diventato famoso per questo.
1: È diventato famoso e adesso ovviamente lo sberleffo.
2: È bene ricordare che la Giordania è ai mondiali e noi no.
3: Ecco.
1: C'è poco da perculare. Sì, hai ragione.
2: Appunto.
0: Ecco, sì. La regola numero uno per l'italiano sarebbe quello di godersi i mondiali quando è off.
1: Risultato
0: però
1: sbloccato da Embolo.
2: Che non è l'ottavo nano elvetico.
1: No.
2: È un simpatico omonimo,
1: esatto.
2: Devo dire.
0: Tra le regole sacre che ci state raccontando nei vostri giorni off c'è quello di non seguire nessuna dieta, almeno quando si sta in vacanza. Sarebbe meglio poter mangiare la qualunque. L'hanno presa in parola questa regola a Montaquila, che è riuscita quest'anno a battere il suo precedente record della frittata più grande del mondo.
2: Quante ove?
0: 2700 uova
3: della stessa gallina.
1: Sì, quella poveretta.
3: Pensa che foro.
1: Ma scherzi, tu non
0: Sua
1: hai idea.
0: Sua maestà la frittata.
1: Tu non hai idea delle pomate, povera gallina. Oh, che sta
2: risbucchi a curmaiera adesso con quella gallina lì.
0: Vabbè, a
2: proposito di frittata di uova, potete levare i biscotti al burro e cioccolato dal mio raggio?
3: Ma buoni, però.
2: È così, perché poi mi viene voglia di finirli.
1: Li ha portati il nostro Matteo Torre.
2: Grande Matteone, che mi aggiorna anche quando sono in vacanza su tutte le trame laziali e la serie TV, capito?
1: Ah, ho capito.
2: Complotti.
0: Io direi che è una nuova regola della banda, quando qualcuno è off deve riportare i tipici prodotti
3: della zona.
0: Culinari della zona,
2: sì,
0: no?
2: Sì, io li ho riportati, vi aspettano a casa mia.
1: Allora, fermi tutti.
2: C'è
1: ragazzi.
2: Anche un'imboscata per Paolo, ma non dirò di cosa si tratta.
1: Allora, io non so se sia vero o meno sto messaggio, però ve lo leggo.
3: Sì.
1: Buongiorno a tutta la banda, sono il sindaco di Ripa Transone.
0: Ah, buongiorno sindaco.
1: Vi ascolto tutte le mattine, ho visto il passaggio di Cristiano nel nostro vicolo. Un caro saluto a Leo che si è esibito nel nostro teatro storico, Luigi Mercantini.
2: E io cosa aspetto?
1: Invito
2: a tornare, allora.
1: Tutti a visitare la nostra città, bandiera arancione, borgo più bello d'Italia. Un invito speciale a Paolo Dini, grazie. Ripa Transone ha la superficie vitata maggiore della regione Marche. Superficie con le vite,
3: Vero.
1: Non avvitata, nel
3: sì,
1: senso che. Ok? Città del vino con ben 17 cantine, ma sindaco, ma io.
3: Meraviglioso.
1: Ma arriviamo, grazie.
0: Vabbè, passiamo
1: viva
0: dal
1: Italia.
0: Molise a farci una fetta di frittata. E poi tornando
2: a
0: Ripa Transone,
2: non
0: ci si passa più dal vicolo stretto.
2: Sì, ho goduto molto perché è conosciuto come il belvedere del Piceno.
1: Davvero?
2: C'è una vista, e poi con un quarto d'ora sei a Grotta a Mare, sei al mare, mentre lì sei a 500 metri di altezza.
1: Ma io rimano per vigneti, rimango lì per
2: vendevano
1: vigneti.
2: Vendevano anche un super attico lì, ho visto. Vabbè, poi mi informerò. Grande sindaco!

0: Uprising, rende tutto più epico qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io e te.
0: Ma io e te. Legati per la vita. Saremo io e te.
1: Saremo io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano. Perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quellente.
1: Quellente.
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante e misterioso, in realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quelliente significa? Pizza, che lì ci arrivo.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quelliente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza. Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà poi è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Ok,
4: vabbè, comunque con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto, abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppiare in dialetto come tu lo paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilicio, dai
1: sarebbe
6: che se sta sanduendo fino adesso le misure che pronde mangiare ma ne erate seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Questa
1: è dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'è anche Tarrabbio, che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio?
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilse Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che te bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Tas, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, se è quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: web. Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio
0: sì, già fatti,
1: a scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig, voi la volete sentire già fatta, cotta e mangiata?
1: Certo.
2: Vai.
7: Io Peppa Pork. Chi o purche frate? Questa è mamma, a Pork. E chi è papà, Burgona?
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, di Peppa Pig.
2: Furcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101, che cartone animato doppiereste in dialetto?

0: scientifici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kowalski e boh, e che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Adesso non cadono che lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tu, ma ti fai?
3: E ho scegliuto il buon nome.
4: In nome? Tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: sempre in Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti col pullman dicevo che.
2: Col salterello.
1: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
1: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
1: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: Cioè, hai saputo adesso, Cristiano?
1: Venerdì, te lo sto dicendo
3: che
1: io.
3: Che faccia fai, Cristiano?
1: Venerdì non sono garantito.
3: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
1: No, non
2: andiamo
1: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
1: Esatto.
2: Antonello,
1: allora.
2: Venditti, preparati.
1: Due notizie. La prima,
2: spiegare.
1: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano
1: che racchiude LP, mamma mia quanto tempo che non lo dicevo, non
3: è sì.
1: un album dal vivo,
2: un vinile,
1: okay,
2: sì,
1: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura della Roma Calcio.
1: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
1: poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
1: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
1: lo carichi di aspettative. Ma... lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
3: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
1: Ti immagino
3: dire. Non scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
1: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
1: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
1: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao, ciao Paolo.
3: È bello, un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
1: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere anche.
2: Esatto, noi sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Provincia di Sica. Ma non c'è il cuore.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Oh, siamo siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze
1: è sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto la sketch.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì, non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia.
2: Mi ricordo davvero quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta, e lei inquadrata che gli faceva
3: e lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello,
5: ma no, poraccio, era di spalle, però
4: il
5: gli sono
4: fluido
5: arrivate.
4: Malefico,
5: il fluido malefico è arrivato 24 ore dopo, mi hai eliminato il fratello, ma adesso te tronco, capito?
2: Che caratteraccio,
5: la serundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra 2 settimane il nuovo cartone animato della Pixar, attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo film. Ma
2: si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio? Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente, lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono, poi nel frattempo.
2: Una
5: pizza di recupero napoletana,
3: però è un giocattolo. È un giocattolo, sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che lenta, non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che lenta.
5: Pizza che è lenta.
2: Pizza che è lenta.
5: Va bene.
2: Ma lì
3: importante che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: Dai, no. Va via i cani da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: Sì. C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania da Varese. Ma voi ve lo immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: In Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa: wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Oh, wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Okay. Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo: mo so ci va essere bon, tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo siento su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera.
2: Allora, chi? Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il livello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Che ridere
1: anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
4: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
4: Una mattinata complicata, sì, amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi?
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No!
2: Sì! E quindi... ora posso spedire la circolare.
4: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
5: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: Certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
4: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
4: non
1: busta?
4: Non continuare
1: rotonda
4: così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano. Prego, so prego di poter contare su di te.
4: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
6: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
6: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
6: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
4: Tutte. Ce l'ha messo tu il punto. La retta, il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
4: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
7: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a Telegram? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
4: Sì, ma quando mai? Ma avanti, che scherzi.
2: Tutto chiaro? Il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
4: Cosa ha detto, per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
4: Ma non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
8: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
8: Una non ho visto lo stoppino. E wiwa, ciao Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
4: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani.
1: Vai.
2: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante, così.
5: Cerundolo si gioca.
9: Vai. Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
9: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma mia.
9: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: È proprio Alessio. Trasversale questa, Monza, Roma, Sorbolo.
2: Vabbè. Sorbolo.
4: Ho fatto le serate a Sorbolo, ho fatto due serate a Sorbolo.
1: Vero?
4: Hai visto che risultati? Saluto gli amici
2: diventati così
4: di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
4: Parma.
2: Chiediamolo
4: Parma.
2: A Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? Ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Grazie. Ha detto provincia di Parma, sai capito?
1: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
2: Beh, a questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
5: Oh. È difficile.
6: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
6: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarai in grande festa grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Sì. No, festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di Area 100.

0: Stay the night, James Blunt. E qui nella mattina di Erne 101, nel morning show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama sì. tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero, sì.
2: Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Non è quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis, sì? Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: C'è una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Che ho capito.
4: Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: sì, Eccola, c'è tutta.
4: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
4: Ma ecco, voi state si... male.
3: Ecco perché si sono sciolti, sì. Voi due.
1: Almeno qua
2: basta fare zighi zighi zi a tempo e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zizi zi, zi, zi, zi, zi, zi, che capisci?
4: È difficile.
2: A me mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
4: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
4: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare Medellin.
0: Sì. Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì? Sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Sì. Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati, che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi, hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene.
0: Guardando la banda di R101.
4: Scusate.
0: E ascoltandoci.
4: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Vai.
4: Ti amo. Ti amo. Ti.
1: Cos'è sta roba?
2: Cos'è?
1: Cosa
0: allora ti aiuto.
2: Cos'è?
3: Sta chiamando Tozzi.
0: Ti aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando, però?
3: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
4: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
4: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
4: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è, se no
4: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
4: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
0: un ascoltatore ci ha provato. Diteci, tanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica.

0: Bangkok si è fermata a Napoli. Ah. In questi giorni si è vista
1: a metà strada.
0: A girarsi nei quartieri spagnoli davanti al murales di Maradona, perché pare che il suo prossimo singolo, quello che sarà uno dei tormentoni dell'estate al 99%, conoscendo Baby K e il suo stile, l'ha girato proprio lì, quindi Napoli in festa. Bene. C'è proprio un passaggio nella canzone, baciamoci davanti al murales di Maradona, quindi ha scelto Napoli.
2: Posto come... intimo dove baciarsi. Sì.
1: Non avevo citato...
0: romantico comunque.
2: Alle 3 di notte a novembre c'è sempre Bolgia.
1: Non avevo citato il nome del sindaco poco fa. Ciao Alessandro e grazie da parte di tutta la banda.
0: Ecco. Il sindaco
2: Ripa
1: di Ripa Transone.
0: Esatto, adesso vorranno tutti passare di lì a vedere il vicolo stretto dove...
2: Farebbero bene anche. Un posto veramente delizioso.
0: Attraversato da Cristiano Militello. Le vostre regole sacre sui vostri giorni off. Quando siete off cosa deve o non deve mai succedere?
3: La regola mia sarebbe non essere disturbata quando leggo.
1: Brava.
3: Cosa che mio marito puntualmente, come se aspettasse di parlarmi di quella cosa.
1: Mamma mia.
3: Quando leggo non ce la faccio più.
1: Lo fa apposta, lo so io, lo fa apposta.
4: Magda, cosa stai dicendo, Magda?
0: Devo organizzare sport e attività. Non riesco e non voglio poltrire a letto tutto il giorno. Probabilmente questa sarebbe la sua indole. E invece questo amico al 331 80 90 101 ci ha scritto che si deve organizzare la mattina, pomeriggio, sera. Proprio tipo villaggio vacanze,
1: okay,
0: no?
1: Okay,
0: ore 8 sveglia, ore 8 e un quarto mandare a quel paese Riccardo Russo.
4: Ah beh, un classico ormai. Tutta Italia.
2: È il gioco aperitivo.
4: È il gioco dell'estate.
1: È l'esatto opposto di quello che uno cerca nel relax, no? Nell'improvvisare, nel dilatare i tempi,
2: certo.
1: Nel non avere punti fissi.
2: Nell'andare senza meta.
1: Cioè, tu dici, sei a casa, un giorno uno te lo deve organizzare per quarto d'ora, ma non va bene, no? Che non va bene. Michele da Brescia. Buongiorno banditi, la mia regola numero uno quando sono off è non mettermi fretta ed agitazione se c'è da andare da qualche parte. Per una gita o per andare a pranzo. No, dai che vadano.
2: Ecco.
1: Insieme a Riccardo l'altro giorno.
4: Certo.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao, buongiorno.
5: Il momento in cui sono off è la mattina. Per una buona mezz'ora abbondante non mi si deve parlare. Perché una volta è successo, quando sembrava all'università, il collega con il quale facevo la strada è salito in macchina, ha iniziato pepe, non ci ho più visto. È una mattina, è due mattine, tre mattine, guarda, non ce l'ho fatta più. No, la mattina non mi dovete parlare. Al massimo ciao, finita lì.
0: La quarta mattina ha tirato dritto direttamente.
4: Ha lasciato lì.
6: Ragazzi, mi ha scritto Alessandro, il sindaco di Ripa Transone.
4: Sì.
6: Tutto bene a parte lo spettacolo Cristiano, poi mi dice invita tutta la banda insomma andare a riparazione. Ora scriverà anche a Cristiano.
1: Ok, va bene.
0: Oggi tra gli ascoltatori abbiamo il sindaco attentissimo. E mentre voi potete continuare al 331 80 90 101 a raccontarci quella regola sacra di quando siete off, c'è chi da ieri sarà off per un bel po' perché va in pensione.
2: Chi?
0: Briciola va in pensione.
2: Amo.
0: E tra poco la celebriamo qui alla banda di R101. Subito dopo Bruno Mars e la sua I Just Might. Le vostre canzoni. Poi ci sarà il Tortorella Challenge. Insomma.

0: 26 maggio dalla banda di R101, eccoci qua alle 7.03, partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, ne parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine gli ha fatto la causa. Non è che gli ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. E ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima, e quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà, niente.
2: Siamo partiti.
3: Paolo è sopravvissuto a questo racconto?
2: Siamo partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono la signora Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Il filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
4: Vado con Rebecca Staffelli.
1: Non sei incerto.
2: Belli Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece belli felici.
4: Belli Allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
0: Perché lo vuole spazietto del weekend.
2: Staffelli, certo.
0: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati, ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara.
1: Sì.
0: Provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che
1: fai?
0: Possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè. Suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, a me così magari.
0: Il tavolo. Ah, Allora, come fate? In questo caso devi dire: Claxon. Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, okay.
0: Sto suonando la mia scrivania del lavoro.
1: Okay.
0: E la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla.
0: Sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonare
0: suonando anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore,
1: perché
2: va bene.
0: In realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì!

0: tu vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzarella pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: posto della 3. E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: hai messo
0: sono
1: la
0: delle cose tecniche
1: al posto della 3.
0: La 2 è a posto.
2: Mettetevi d'accordo.
1: Fa così anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì. Scusate.
0: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
0: Non è un challenge, dovete purtroppo è da vedere. Cosa però dire? Cercate la C6.
1: La C6?
0: Sì. La C6.
1: E giochi a Campominato.
3: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
0: Quella
3: l'Italia.
0: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
3: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
0: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
0: Scusa, poi dicevi delle vertebre?
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
3: Ti ha rotto un programma radiofonico per fare vedere una
1: la
3: cosa.
1: La C6.
3: Momento.
0: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
0: Esatto.
3: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, esatto.
3: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
0: Tra l'altro questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
0: Pota a pota.
1: Pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di mura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
0: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque
0: becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge. Sì. Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
2: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
0: Non avevamo dubbi.
4: Benissimo.
0: Bruno, pronto?
4: Un sciottino?
0: Prima sfidante, vai.
5: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
0: è Bergamo. Vabbè, ma
1: scherzi.
0: Siamo sempre nel nord Italia.
2: No, stia zitto, se non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
0: Ho detto quello.
3: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
3: ignaro sarebbe il bresciano ragazzo, no?
0: Ignari è quello che è.
1: Bravo.
0: Allora vabbè,
3: lo facevo
0: niente
3: per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
0: Questo lo capiscono tutti. Secondo sfidante.
6: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
6: Il nuovo programma di Del Debbio invernale 4 gradi.
0: Invece che quarto grado.
1: Sì, sì, sì. Gradi, il programma invernale del Debbio.
3: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
3: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
0: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
7: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
0: Che fastidio. Secondo me
3: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
3: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Debbio?
0: Perché anche cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia.
2: Tusa.
1: Fermati lì,
3: allora,
1: altrimenti
3: facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora
0: che fastidio.
3: Delete sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
0: Allora andiamo in Toscana, così alla fine almeno in due la capite.
3: Andiamo.
6: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
6: L'hanno girata da Aulla.
1: Aulla.
3: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
3: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
3: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
0: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
8: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: Io Camilla.
0: Siete tornati.
9: E questa è la mia battuta. Una piovra, 10 frutta piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
1: Boom.
0: Boom. E boom!
1: Boom! Allora,
4: plastico della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
2: Credo che fa più schifo di così sia impossibile.
4: Si calmi, si calmi, si calmi.
0: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta del giorno?
2: Io ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente completo.
3: Stia buono che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
4: Vabbè, allora gelo in studio.
2: Bisogna dirlo.
1: Dai, su.
0: Avanti.
2: The winner is
4: Santo Dio.
10: Io ho visto
2: cosa
10: il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
10: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
2: E ride da solo.
1: E ride.
0: Ma può succedere?
3: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo. Ecco.
0: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Challenge.
11: Che fastidio.
0: Sì, può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
4: Sa cosa c'è io?
3: Peraltro,
2: cosa?
3: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra
2: esatto
3: nulla del debito.
2: Altro fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
3: Se proprio vogliamo dirla tutta,
1: ragazzi.
4: Scusate. Scusate?
0: Sì.
3: Dica.
4: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
2: Ah,
3: sì.
2: Ah.
0: Come rimborso certo spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo. Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
2: Suonavo, sapete, suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
2: sì, sì, sì, certo.
1: Come hai fatto a indovinare, no. Chiara?
2: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto?
2: Suonavo lì.
3: Lo si diceva l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
2: Sai che io...
3: Scusami.
0: Cioè, ci confondi con quelli del Procediamo.
1: Scusate, programmi, fai.
4: Tu lavori, Chiara, troppo.
0: Qua parte la gelosia.
2: Io suonavo con il martello prima.
0: Sì?
2: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai,
4: proviamo.
2: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
1: Almeno a tempo,
2: bello,
1: però bravo,
2: ma piglialo, per lei, perché io suono tutti gli strumenti
3: e piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
2: Sì, sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
2: Sempre a Bologna, ovviamente.
1: Sempre a Bologna. Certo.
0: C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, insomma. No, è stata scongiurata quella roba.
4: È scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'ebola.
4: Era il tartaro.
3: Sì, era carie.
4: Ah.
3: Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare.
4: Ecco.
0: A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più ovattato
0: del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
1: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
1: Ma si sente proprio, che
0: si cambiato. Sente?
1: Ma certo.
0: È più ovattato.
1: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
1: Aspetta.
3: Immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Esatto. Merchandising, sì. Il foglio, la bancarella.
1: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
1: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta, io sono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
1: Dai! Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E
1: diretto,
0: poi la mattina
1: diretto.
0: Sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Anche
4: ma perché
3: con
4: non fai una cosa alla volta? Prima fai la barba.
3: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Sì, c'è un gruppo che ci ha fatto una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Senti il rasoio?
1: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
1: Bello.
0: È un bel pezzo,
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
1: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
3: Sì, che aveva mezza
4: metà. Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: per scrollare via tutto lo stress. Cosa c'è di meglio del Tortorella Challenge? La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: brutti, bruttissimi.
1: È il giochino pastorello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara, che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio.
3: Allora, quindi ci mettiamo d'accordo o no?
0: Già poverino è scarso. Poi gli cambia.
4: Come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
0: guarda che stava studiando un picchiere da 3 minuti.
4: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il piquetón spagnolo.
3: È il piquetón.
0: Ai, let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
3: Bella.
0: Sì. Brava Shakira.
3: Una ragione in più per non andarci.
4: Davvero, forse sì.
0: Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
5: Shakira è un passante, stabiliranno chi ha vinto.
0: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare, molto buono, una frittura Depeche Mode.
4: Dai. Ola.
5: Quando scaturisci sei pericolosa, Chiara.
0: Dai, nel senso muori in questo caso.
3: Sì, potrebbe essere.
0: Fai i mondiali in America dicendo dai, non è proprio il massimo.
4: È vero.
3: Allora
4: è
3: inutile che ci urliamo nel manico.
0: Non
3: qua.
0: Ci urliamo.
3: Esatto, dobbiamo andare veloci perché così è più indolore.
0: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
6: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze Maneskin al pesto?
0: Parola.
3: Le mezze Maneskin.
0: Non ci ho pensato. Vatti. Prossima volta.
3: Avanti.
0: Vai!
7: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Osbourne. Fabio Verona.
3: Cozzi Osbourne!
0: Verona! Però.
3: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
5: Ce n'è oggi.
3: Avanti.
0: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano.
8: C'è 101.
0: Ciao!
8: Questa è la battuta per il Tortorella Challenge. Sapete come si chiama un cammello a 3 gobbe?
0: Com'è?
8: Il cinto, Samuel da Cascinalta.
0: Grande Samuel.
3: Un cammello che ha 3 gobbe perché è incinto.
5: Sì. E invece di essere gonfio sotto è gonfio sotto.
4: Grazie, certo. Cristiano, per la spiegazione.
5: Paolo era un po' in difficoltà.
3: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
9: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre?
0: Cosa?
9: Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Ragazzi, oggi
5: la Toscana scatenata un po' troppo per quanto mi riguarda.
0: Betty, giudice di gara c'è Shakira e un toscano.
10: Dai. Perché ragazzi, non è che le mie orecchie me le vale, dai.
0: E il toscano?
10: Budello di Numa, eccolo qua. il picchettone?
4: Bueno,
0: Riccardo Russo.
4: Bueno, de.
0: E allora, intanto, voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
4: Dai.
11: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
4: Sì.
0: Vai, Paola.
11: Ciao, Chiara.
0: Ciao.
11: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che. Duran.
0: Sembra giusto.
5: Potevamo farne a meno? No.
0: Ce le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi, le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
10: Musica!
0: A stabilire il vincitore.
4: Bueno.
10: Allora, come si dice in spagnolo? E' il vincitore?
4: È il campione.
9: Buongiorno banda.
0: Bravo.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Maurizio c'è, Grosseto porterà avanti questo grande trionfo oggi.
3: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
5: Sì, può essere provincia, un'idea. Insomma,
3: sì, autonoma
5: proprio che per conto proprio
3: le distanze, ecco.
5: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
4: sì,
5: qui per la sigla dei mondiali,
0: questo
5: Barnaboy, ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu.
4: che so che richiama
5: che forse ha fatto meglio sì, a chiamarsi
4: sì, esatto. E se sbagli la comanda
3: anche perché se poi cominciano a fare il coro non è bello.
5: Daminio Gulu. Va bene, salutiamo anche Barnabò.
0: Ciao, Barnabò. Sorvoliamo tutto fino a ora.

0: buongiorno, buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno a boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: Anzi, è stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi, siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno,
0: adesso
2: come state?
0: Adesso ne abbiamo anche per te. Bene, bene.
2: Già.
0: Eh beh sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo, arriviamo qui noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti e solo per Riccardo Russo la stessa cosa che ti ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: Proprio irriferibile. La stessa identica, non sapevo d'essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco, ero sveglio da poco.
0: Già. Che eravamo svegli. Io non ero neanche sveglia.
2: La vendetta del presentatore.
3: Un idiota, esatto, che fa il cretino al telefono e non ho realizzato, dovevo pensarci. Dovevo immaginare di essere in
2: Vuoi
3: onda.
2: Ancora darmi dei titoli o va bene così per
3: venire? Sì, è proprio partito quello.
0: L'unico che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello, col telefono spento, davvero professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate Cristiano, io sono l'unico che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 5 e mezza mi suona la sveglia.
0: Ah, così presto? Che cos'è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo, lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, svegliarci.
3: Senza avvertirci e mettendoci in onda così brutalmente.
5: No. Sì. Io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo. Dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Sì, è bello. Però con la sua. Infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia, sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Questo ci tengo a dirlo dal cuore. Proprio.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano
0: in questi giorni.
5: Venduto al nemico.

0: Sì, sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
1: Sì.
2: È vero.
3: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino, cioè qui con noi Matteo Torne in produzione.
1: Grande Matteone.
3: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può nessun modo...
0: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
1: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
0: Certo.
3: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
0: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono in tranquillità.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
2: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
1: Iginio allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
3: Esagerato.
2: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
3: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
1: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
3: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
1: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
1: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo. Guarda.
2: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
1: Non ha colori politici, non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
3: No, non era l'inno della Champions.
1: Avanti gli sfidanti.
7: Per il trotto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: È bella.
1: È rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
3: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
2: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
3: Addirittura.
1: Vai.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: C'è un'insalata che dice continuamente ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo. E viva
3: Teramo,
1: e a te.
3: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
2: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
3: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
9: Buongiorno banda.
1: Ciao.
9: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
1: Attenzione, benvenuto.
8: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
9: Wow. Ciao banda.
8: È Wiwa.
1: Ciao, è Wiwa.
3: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
2: dica.
6: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
2: è tutto il semaforo, infatti.
3: Era funzionale alla narrativa della battuta.
6: Chi se ne frega
5: poi
6: della
5: si
6: narrativa.
5: Parla di frutta, non di verdura.
1: Arriva uno qui la prima volta e gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
3: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
1: Bravissimo.
2: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile.
6: Prima e ultima,
2: nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
1: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
9: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
3: Ecco, questo
6: cosa ridi?
3: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
2: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
1: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
1: Bene, bene, scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere, se in radio nessuno le può mangiare? Ma che le facciamo a fare le torte?
2: Che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere?
5: Soprattutto non si possono comprare.
6: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
1: Infatti noi vi abbiamo scritto, legga il contratto, dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge, ed è il vostro momento.
5: And the winner is
7: per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
1: Effettivamente era la peggiore del giorno.
2: Siamo d'accordo.
1: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
3: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
1: il Tortorella Challenge torna domani.
2: Perché?
1: Perché adesso andiamo indietro nel tempo. Perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini. Riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
1: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
3: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: succedere, ma sarebbe un grave errore, perché vince la battuta più brutta del giorno.
1: Chiara, vado ad aprire. Buongiorno. Chi è?
2: Buongiorno, Chiara, sono io, mia figlia.
3: Oh, mamma, Vanna Marchi, figlia.
0: Oh, Vanna, buongiorno.
3: Ci mancavate solo voi, eh?
0: E dov'è tua figlia?
2: Abbiamo un po' di scozze per te, lo sai? Figlia?
0: Sì,
2: dov'è la figlia?
0: Perché io l'ho detto, vengono a suonarmi tutti i giorni per propormi del nastro adesivo, mi hanno scocciato.
3: Mamma, che bella battuta.
4: Lei non scoccia più, signora.
0: Le Marchi sono giudice.
3: Giudicesse
0: di gara.
3: Sì.
0: Giudicesse che giudice.
3: Esatto.
0: Pronte a sentire le vostre battute e giudicarle dalla loro altissima. Cosa sta suonando?
1: Ma non lo so, cosa suona qui?
3: Non lo so, è partito qualche telefono.
1: Ma non sono io. Vabbè. Chi è? Cristiano?
5: No, pensavo fosse la mia mamma, che è una predilezione.
1: Ma tua mamma fa quel suono
5: in diretta.
1: Cioè, che strana mamma che hai. Senso.
0: Allora, le ragazze sono pronte, sì. Gli sfidanti ci sono, cominciamo così, signori.
6: Ciao Chiara, oggi la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto che sono un bambino, un eterno bambino,
0: no.
6: E proprio non voglio crescere mai. Sai cosa ho fatto io? Ho preso il triciclo e me ne sono andato.
3: Bravo.
6: Ciao a tutti, buon venerdì, Paolo da Bernareggio.
0: Ciao Paolo.
5: E gli anche
3: così
5: detto,
3: si fa.
5: Non è vero, non è vero.
3: Ma specchio riflesso.
1: A Bernareggio ci sei nato o sei al confino?
5: Dov'è Bernareggio?
1: Bernareggio siamo in Alta Brianza, okay. Vimercate, Bernareggio.
5: Bene.
1: Verderio.
0: E qui invece ci sono una mamma con la sua piccola, probabilmente il primo tentativo di challenge.
2: Sto dicendo di me, sta dicendo?
3: No,
2: con una piccola, no?
3: No.
0: Sentite qua.
7: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
8: Ma chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
8: Come ti chiami?
7: Ida.
8: Danna. Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradi din din din din din din din din din
1: din din din
0: din
7: din.
1: Allora, la prima parte ha fatto molto ridere, quindi andrebbe
5: squalificata.
1: La seconda con i gradini che non finivano mai.
5: Sì.
0: Ancora più bella,
1: esatto,
0: forse.
1: Esatto.
5: Ma sono andate avanti per mezz'ora. Chi sei?
8: Sei.
5: No, quella era risposta a quanti anni è. Chi sei?
1: Ah, ce n'è altre.
0: Questa invece è cotta e mangiata proprio.
9: Il mio cuoco, ascoltando queste battute, si è stufato.
0: Stufato. Era troppo,
5: è stufato,
0: era troppo
5: anche
0: fretta.
5: Lui.
1: Però la scuola non è ancora finita. Cosa fate già tutti a casa?
0: Prima di entrare a scuola, per poi poter partecipare tutti i giorni, mettere la sveglia alle 8 per il Tortorella Challenge, sì. Sono già carichi.
5: Diamine.
0: Ultimo sfidante.
10: Io invece sono stato a un museo in Francia. E volevano che portassi via un quadro. Ma io infatti gli ho detto: ma che c'è scritto Gioconda in fronte?
3: Ah, bravo
0: signore Marchi, avete sentito tutto?
2: È stata veramente difficile, perché sai, noi siamo così carine,
0: certo.
2: Vero Steffi? Noi siamo carini.
4: Non siamo così carine, mamma. Non farete più battute, donna.
3: Mamma, che minaccia.
5: Magari.
2: E allora lo vogliamo dire forte tutte insieme?
3: Diciamolo.
2: D'accordo?
0: D'accordo.
2: E allora the winner is
3: brava.
7: Ciao Chiara,
0: grande,
7: per il Tortorella Challenge.
8: Chi sei?
7: Chi sei?
8: No, tu chi sei?
7: Chi sono?
3: Sto fa ridere.
8: Come ti chiami?
7: Ida.
8: Danna. Quanti anni hai?
7: 6.
8: Vai.
7: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradi.
0: Paolo,
1: ma prendetevi un ascensore per la prossima barzelletta.
3: La miseria.
1: Guarda, è cianotica la bambina.
3: Ma da dove cade? Dalla torre Eiffel.
5: Peccato, perché era,
3: aiuto.
5: Era quasi meglio della Macarena.
0: Forse abbiamo creato il nostro tormentone musicale dell'estate.
1: Può essere, l'abbiamo inventato.
0: La base ce l'abbiamo. Lo sì. E allora, visto che
5: sapete,
0: è stato così bello.
5: E sapete il nome del cane della bambina?
3: No. Qual è?
5: Rintin.
0: Niente, oggi è stato troppo bello, quindi ragazzi, è ufficiale. Il challenge torna lunedì.
1: Purtroppo. Din din din. Ciao.

0: Capodanno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu
3: ma
1: non
3: dai.
1: Sei grasso.
3: No. Ma no, allarga si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera ma... che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
0: Hai esatto.
3: Capito? Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano
4: Militello.
0: Cri.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire
1: festival...
4: la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: tre saponette. Noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà.
1: No,
0: per
3: io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E dico noi. C'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però, scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedo.
1: Consigli
4: no, di alzare. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: okay,
4: a
1: sedere. Okay, okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai
0: no.
3: La Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti.
0: Como,
3: sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference abbiamo detto?
3: La Fiore in credo. Sì. No. Non
1: no.
3: È?
1: Vabbè, per di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: Aspetta,
3: l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No,
6: andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E ciao. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Gianni Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, è tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Quali,
3: di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così, testa alta, senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
3: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: Ma beh,
1: è giusto.
0: Grandissimo Piotta, super capone alla banda di R101, ma lo dice proprio il Piotta.
1: Niente fiaschi. Sì. Abbiamo scritto insieme sta canzone io e il Piotta.
0: Ce l'abbiamo noi, Leonardo Fiaschi alla banda di R101 con le sue mille voci. Oggi è briscola.
1: Mamma scherzi.
2: Briscola è un'altra cosa, però ecco. Esistono ancora le baby pensioni. Dopo soli 14 anni Briciola va in pensione. Chi è Briciola? Briciola è la cagnolina mascotte ufficiale del quarto della fanfara del quarto reggimento carabinieri a cavallo.
3: Sta dietro al cavallo, si è stancata.
2: Appunto, potrebbero fare un reggimento di cani con un cavallo come mascotte. E invece
0: ieri
2: no.
0: Ha fatto la sua ultima sfilata in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica.
2: Esatto, e allora abbiamo Briciola.
0: Abbiamo proprio lei, Briciola.
4: Briciola, buongiorno ciao a tutti, buongiorno, sono Briciola, come state?
5: Ah, che bella voce che ha Briciola.
3: È squillante.
4: Briciola. Sì, perché sono una razza particolare.
3: Cioè?
4: Non lo so, sono un pezzo, un chihuahua, un bastardino.
0: Ma per sei un chihuahua.
4: Che dite, che razza sei? Beh, bastardino.
2: Senti, a noi per la pensione viene chiesto di riscattare l'anno di leva. Per te sono 14 anni di militare.
4: 14 anni, però di festa, 14 anni di festa della Repubblica festeggiati.
2: Sì.
4: Mai commentatori neanche la menzione? Dove lo trovate uno che va in pensione a 14 anni? Io lavoro una volta l'anno, volta, mi sono fatto ammazzo tanto. Capito?
0: Eppure ti celebrano tutti.
4: Ho evitato di pisciare tutti gli angoli. Non hanno usato le chiappe di nessuno, manco dei cavalli, per 2 chilometri.
2: Ma è vero che in origine il tuo pelo era bianco, poi a forza di star dietro ai cavalli?
4: Potevo finire su TikTok.
2: Anche
4: a far video con cappottini. Invece no, sono rimasto là.
0: Cosa ti sei organizzata per la tua pensione?
3: Nei secoli fedele, come il motto dell'arma, giustamente.
0: Certo.
4: Pure il calendario dei carabinieri ho fatto.
3: Pure
4: quello. Nessuno mi sei calmo, mai nessuno. Sai quanto mi avrebbero dato per l'Independence Day negli Stati Uniti?
0: No. Quanto?
4: Botto dei soldi. E qua invece niente, niente, eppure ho deciso di rimanere qua.
2: Bene, senti, visto che siamo vicini al challenge, direi che ti sei comprato una casa alle Canarie. Giusto? Per la pensione, no?
5: Bella.
4: Niente. Ma sapete con che cosa mi hanno pagato?
2: Cosa?
4: Barattolo de umida al pollo.
5: Ma come? È triste però.
4: Barattolino de umida al pollo.
0: Tutto lì. Che gli devi dare a un cane che va in pensione? Cioè.
3: Come buona uscita, ma un barattolino di pollo. Mazza.
4: Ma secondo me mi frega qualcosa del 2 giugno a me.
2: No. Però
4: io correvo perché sapete quanto bruciano i San Pietrini a giugno a Roma?
0: È vero. Quindi, dillo.
4: Andiamosene col Tortorella Challenge, va.
2: Andiamo.
0: Vabbè, grazie Briciola, abbiamo celebrato anche noi della banda di R101. Se vuoi rimanere come giudice di gara per il Tortorella Challenge.
4: Sì,
2: perché no?
3: È il nostro Edoardo che sfoggia una maglietta con su Briciola in motocicletta, tra l'altro.
2: È vero.
3: Ora che andate in pensione non va più trotterellando, ma va sulla motocicletta. Va bene, allora stiamo ciurlando nel manico, ma stiamo andando dritti contro l'iceberg.
2: Esatto, abbiamo ancora un pezzo, però, giusto? Abbiamo ancora

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io e te.
0: Ma io sì, regati per la fine. Saremo io e te.
1: Saremo io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora, qui adesso mi massacrano. Perché non la so... È Pizza Quellente?
0: Quellente.
1: Quellente.
0: Sì, sarà così. È personaggio affascinante e misterioso, in realtà.
4: Pizza Quelliente.
1: Pizza Quelliente significa pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quelliente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza... Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà poi è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Pollesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
1: Grazie.
4: Pizza Quelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Ok,
4: vabbè, comunque con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sì, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao, Roberto.
5: Io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto, abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppiare in dialetto come tu paese me.
1: Lupin.
0: Lupin.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai.
1: Dai, sarebbe.
6: Wait, se sta sandue fino adesso le misure che pronde mangia, ma ne rate seminita ca. Cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
2: Sì. Senti,
1: perché non torni a mangiare?
4: Che smilicia persona.
2: Come si dice?
7: Fettine panate
2: in bergamasco.
0: C'è anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
2: Marrabbio.
1: Marrabbio?
0: Esatto. Boia. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilse Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny, sai se
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Sì, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompi i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro sul web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio arriva.
0: Già fatti,
1: a scimmiottare, sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
1: Certo.
2: Vai.
7: Chiso Peppa Pork. Chiste o burke frate. Chiste mamma a Pork. E chiste papà a Burgona.
2: Io adesso me li guardo tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, Peppa Pig.
2: Uforcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto? Raccontate.

0: scettici nucleari, scusa, lo sento, i pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Ah sì, però c'erano in Madagascar.
0: Beh, certo, meravigliosi.
1: Cioè, Kokowalski e boh, anche gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Mm. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutta a poizzo. Adesso non caldo perché lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatti tua, ma hai ti fai?
3: E ho scegliuto il buon nome.
4: In nome? Cosa hai tu? Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere il Re Corleone.

0: sempre in Chio Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, infatti, col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
1: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
1: Sciopero dei treni venerdì. Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano.
1: Venerdì, te lo sto dicendo
3: che
1: io.
3: Che faccia fai, Cristiano?
1: Venerdì non sono garantito.
3: Si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
1: Non andiamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
1: Esatto.
2: Antonio Allovenditti, preparati.
1: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
1: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
3: Strano.
1: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
3: è sì.
1: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
1: okay,
2: sì.
1: Che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura della Roma Calcio.
1: Esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
1: poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
1: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
1: lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
3: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
1: Ti immagino dire.
3: No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, speranza che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
1: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
4: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
1: Sì.
4: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
1: Bello.
4: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
3: È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
1: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 100.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Provincia di Siga. Ma non c'è il telefono.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Siamo, siamo a giugno, le vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sarà scaduto sto la sketch.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
4: ti hanno votato.
5: Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi. Buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: Roland Garros,
5: siamo all'internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini. A un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. E lei inquadrata che gli faceva...
3: E lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
4: Fluido malefico.
5: Fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato, il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo il film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: Quelente.
5: Una pizza di recupero napoletana. Per
3: però è un giocattolo. Io è un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo.
2: Bravo. C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Pizza che lenta. Non mettere troppe vocali alla fine delle parole. Pizza che lenta.
5: Pizza che è lenta.
2: Pizza che è lenta.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci che lo deve doppiare. Stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: No. Va via il cane da pesca che induma lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania Varese. Ma voi ve lo immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: Il Salernitano.
4: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa: wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Oh, wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo: mo so ci va essere bon tutte le robe lì da maniera, però la cisira la faceva mai, Ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo siento su R101.

0: 101 vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre.
4: Legati per la vita.
2: Immagini.
0: Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
5: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No, vabbè, dai.
5: Faremo io e te un par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti, ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Dovrebbe essere il 3 luglio.
6: A me mi ha chiamata a fa 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
6: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti, di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
7: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
7: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
8: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
8: Mamma mi diceva da piccola, ma a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
6: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
6: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
6: chiaro,
1: no, ma è bella, è bella la metafora, eh?
6: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua.
0: Esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
9: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
6: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
10: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
10: eccomi adesso qui sotto la Torre Eiffel e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: è già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene. Guarda la Cristiana.
2: Quando arriva la bella stagione e gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello.
2: Leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut off, giusto?
0: Cioè? No, cut out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Toto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, eccoci qua alla banda di R101 Powered by Tavola Calda Gianni. Sì. Ringraziamo lo sponsor.
1: Ragazzi, una partita abbiamo vinto e questo già si mette la maglia
4: dell'Italia. C'è la maglia della
2: a me basta poco.
4: Commissario tecnico.
2: Per essere patriottico.
1: Sapete perché?
2: Ha debuttato Silvio Baldini, il mio amico Silvio Baldini. Sono contento, ero emozionato per lui. Quindi
0: farai il cut-out anche tu nel caso. Farai il cut-out anche tu nel caso ti dovessero deludere via la pezzettina.
2: Vediamo come va con le reni della Grecia domenica.
0: Dai,
1: settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano e ho detto ecco Cristiano è andato subito a approfittare dei saldi.
2: Ha preso un'asta benefica da Bill. Sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una polo.
1: Bravo.
5: Allora, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
0: Contentiamoci insomma.
5: Che ne pensi Beppe?
6: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
5: Vabbè comunque, grande Silvio Baldini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
2: Oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
0: Parlando del match di tennis, chiaramente. No,
2: parlando del match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani.
5: I figli dei calciatori, praticamente.
2: Questo era un po' come dire lo scopo di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
1: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
0: davvero,
1: finali.
0: Questo ci rende davvero orgogliosi.
1: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
2: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale.
1: Esatto.
2: La pienitudine del bicchiere.
1: Bella sta cosa.
0: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il brucomela Euro Disney, Riccardo Russo.
7: Eccomi!
0: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
7: Esatto.
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore, il campionario.
1: Così ci piace.
4: Grazie.
0: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, quando dice così.
0: Vi chiediamo questo:
4: aiuto.
0: Che cartone animato fareste doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti, e mettetegli in bocca un dialetto italiano. Sì, quale sarebbe? Bello. Come parlerebbero?
1: Sì.
2: Braccio di ferro in livornese.
5: Allora
1: immagina Jessica Rabbit che dice di Miranda o sei contento Adam?
0: Sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco
1: potrebbe essere.
0: Ci siamo immaginati i sette nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
0: Sciamanino,
4: Brufolo.
0: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101. Poi c'è anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
2: Brava!
0: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink sì. Di svuotare la sputacchiera.
2: Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Che ridere, che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Che deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta
2: no,
3: la battuta
2: no,
3: di
2: no, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè. Ora sì che è da sganasciarsi.
0: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare una lettera rotonda in una
3: non
1: busta
3: continuare
1: rotonda?
3: Così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano. Prego, so prego. Di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
4: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Tutte ce l'ha messo tu il punto e la retta il quadro.
1: È arrivato il geometra, è arrivato.
3: Buongiorno.
1: Avanti.
2: Avanti.
5: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a Telegram? Ciao, Gioia da Milano.
2: Gioia.
1: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
3: Sì, ma quando mai? Ma avanti. Che scherzi.
2: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck?
3: Cosa ha detto per Dio?
0: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
3: Ma io, ma boh, non mi capacito.
2: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele.
2: Dai.
6: Una non ha visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Cristian da Sorbolo.
2: Sorbolo. Che bella battuta.
3: Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani. Vai.
2: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante. Così.
0: Ci gioca Cerundolo, si gioca. Vai.
7: Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
2: Cosa?
7: Non riesco a trovare la quadra.
1: Oh, mamma.
7: Alessia da Roma.
2: Ciao.
1: È proprio Alessio. Trasversale questa. Monza, Roma, Sorbolo.
2: Vabbè.
3: Ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo. Hai visto che risultati. Saluto.
2: Sono
3: gli amici
2: diventati così.
3: Di Sorbolo.
1: Da dove si trova Sorbolo?
3: Parma.
2: Chiediamolo a Paperino. Ah, ecco.
0: Dove si trova Sorbolo? Ma, ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
2: Ha detto provincia di Parma, si è capito? Ma
1: abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Il traduttore.
2: Beh, a questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
0: Questo le scale capito. Sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
2: The winner is.
0: Oh. È difficile.
4: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Grande Ste.
4: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
2: Grande Monza, oggi sarà in grande festa, grazie a Stefania.
1: Addirittura.
2: Sì, fanno festa nazionale di Monza.
1: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
2: venerdì, domani dai, domani. Chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di Arecce.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: ragazzi, 6 maggio dalla banda di R101, eccoci qua alle 7.03, partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno,
0: Paolino.
1: Sì. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, realtà, sì, è vero.
2: Io non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, ne parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, ok, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Ah, una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ah, ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine gli ha fatto la causa. Non è che gli ha fatto la causa. Sono andati in Cassazione. E ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non è fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto qualche scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima, e quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà, niente.
2: Siamo partiti.
3: Paolo è sopravvissuto a questo racconto?
2: Partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pinocchio sull'acqua.
0: Che la vuoi dare?
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono la signora Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Il filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
4: Vado a correre per Castaffelle.
1: Non sei in certo.
2: Ah, belli Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece che belli felici.
4: Certo. Belli Allegri.
3: Potrebbe essere un'idea.
0: Perché lo vuole andare nel weekend?
2: Certo.
0: Con quelli del weekend c'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che non troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma la uso come suoneria, la come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto che possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, ma a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate? In questo caso devi dire: Claxon. Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, okay.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro e la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla, sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonare
0: suonando anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore, perché va bene.
0: In realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì!

0: vuoi una cegia? Chi di voi vuole una cegia? Volete una cegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una cegia.
1: Mozzarella pugliese.
0: Già benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: 5 me la metti al posto della 3? E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: hai messo la 5 al posto della 3.
0: La 2 a posto.
1: Fa così anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì, scusate.
0: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
0: Non è un challenge, dovete purtroppo, è da vedere.
1: Cosa vuol
0: però
1: dire?
0: Cercate la C6.
1: La C6?
0: Sì. La C6.
1: E giochi a Campominato.
2: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
0: Quella
2: l'Italia.
0: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
2: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
0: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
0: Scusa, poi dicevi delle vertebre?
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
2: Interrotto un programma radiofonico per fare vedere una cosa.
1: La C6,
2: momento.
0: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
0: Esatto.
2: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, ricordiamolo. Esatto.
2: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia andiamo avanti adesso.
0: No, beh, tra l'altro questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
0: Pota a pota.
1: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di mura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
0: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque
0: becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
3: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa ascoltazione.
0: Non avevamo dubbi.
4: Benissimo.
0: Bruno, pronto?
4: Un sciottino.
0: Prima sfidante, vai.
5: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma,
0: no?
5: Perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
2: È Bergamo.
0: Ma siamo sempre
1: no,
3: stiamo zitto, non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
0: Detto quello.
2: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
2: ignaro sarebbe un bresciano ragazzo, no?
0: Ignari è quello che è.
1: Bravo.
0: Allora vabbè,
2: lo facevo per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
0: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
5: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
5: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
0: Invece che quarto grado.
1: Sì, sì, sì. 4 gradi il programma invernale di Del Debbio.
2: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
2: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
0: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
6: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
0: Che fastidio. Secondo me
2: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
2: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Tibio?
0: Perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia.

0: scusa.
1: Fermati lì,
2: allora, facciamo così, quella che abbiamo appena sentito eliminala.
1: Allora,
3: che fastidio.
2: Delete, sparisce dalla...
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
4: Vabbè, allora andiamo in Toscana così, alla fine almeno in due la capite.
2: Andiamo.
5: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
5: L'hanno girata da Aulla.
1: Aulla.
2: Aulla.
1: Aulla. La Aulla. La Aulla. La Aulla.
2: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
2: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
4: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, c'è, avete c'è solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
6: Buongiorno, banda. Per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
7: Io Camilla. E questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
6: Boom.
4: Boom. E boom.
1: Boom. Allora, beh, plastico credo della mia prostata adesso.
2: Sì, sembra il sentierone.
8: Credo allora che fa più schifo di così sia impossibile.
1: Si calmi, si calmi, si calmi.
4: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta
8: ma
4: del giorno?
8: Io ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente completo.
2: Stia buono capito, che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
1: Vabbè, allora gelo in studio.
8: Bisogna gelo dirlo.
1: Dai, su.
4: Avanti.
8: The winner is
1: santo Dio.
9: Io ho visto
8: cosa
9: il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
9: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
8: E ride da solo.
1: E ride.
4: Ma può succedere.
2: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo. Ecco.
4: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Challenge.
3: Che fastidio.
4: Sì, può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
1: Non so cosa c'è io.
2: Peraltro,
8: cosa?
2: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra nulla del debito.
8: Fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
2: Se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Ragazzi, scusate. Scusate?
4: Sì.
2: Dica.
1: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
8: Ah,
2: sì.
8: Ah.
4: Come rimborso certo spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: My Bangkok si è fermata a Napoli. In questi giorni si è vista
1: a metà strada
0: a girarsi nei quartieri spagnoli davanti al murales di Maradona, perché pare che il suo prossimo singolo, quello che sarà uno dei tormentoni dell'estate al 99%, conoscendo Baby K e il suo stile, l'ha girato proprio lì, quindi Napoli in festa. Bello. C'è proprio un passaggio nella canzone, baciamoci davanti al murales di Maradona, quindi ha scelto Napoli.
2: Posto
0: come...
2: intimo dove baciarsi, sì.
1: Non avevo
0: romantico comunque.
2: Alle 3 di notte a novembre c'è sempre Bolgia.
1: Non avevo citato il nome del sindaco poco fa. Ciao Alessandro e grazie da parte di tutta la banda. Ecco.
0: Il sindaco
1: di Ripa Transone.
0: Esatto, adesso vorranno tutti passare di lì a vedere il vicolo stretto dove
2: farebbero bene anche. Un posto veramente delizioso.
0: Attraversato da Cristiano Militello. Le vostre regole sacre sui vostri giorni off. Quando siete off, cosa deve o non deve mai succedere?
3: La regola mia sarebbe non essere disturbata quando leggo.
1: Brava.
3: Cosa che mio marito puntualmente, come se aspettasse di parlarmi di quella cosa.
1: Mamma mia.
3: Quando leggo non ce la faccio più.
1: Lo fa apposta, lo so io, lo fa apposta.
4: Magda, cosa stai dicendo, Magda?
0: Devo organizzare sport e attività. Non riesco e non voglio poltrire a letto tutto il giorno. Probabilmente questa sarebbe la sua indole. E invece questo amico al 331 80 90 101 ci ha scritto che si deve organizzare la mattina, pomeriggio, sera. Proprio tipo villaggio vacanze,
1: okay,
0: no?
1: Okay,
0: ore 8 sveglia, ore 8 e un quarto mandare a quel paese Riccardo Russo.
4: Ah beh, un classico ormai. Tutta Italia.
2: È il gioco aperitivo.
4: Ma è il gioco dell'estate.
1: È l'esatto opposto di quello che uno cerca nel relax, no? Nell'improvvisare, nel dilatare i tempi,
2: certo.
1: Nel non avere punti fissi.
2: Nell'andare senza meta.
1: Cioè, tu dici, sei a casa, un giorno uno te lo deve organizzare per quarto d'ora, ma non va bene, no? Che non va bene. Michele da Brescia. Buongiorno banditi, la mia regola numero uno quando sono off è non mettermi fretta ed agitazione se c'è da andare da qualche parte. Per una gita o per andare a pranzo. No, dai che vadano.
2: Ecco.
1: Insieme a Riccardo l'altro giorno.
4: Certo.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao, buongiorno.
5: Il momento in cui sono off è la mattina. Per una buona mezz'ora abbondante non mi si deve parlare. Perché una volta è successo, quando sembrava all'università, il collega con il quale facevo la strada è salito in macchina, ha iniziato pepe, non ci ho più visto. È una mattina, è due mattine, tre mattine, guarda, non ce l'ho fatta più. No, la mattina non mi dovete parlare.
1: No,
5: al massimo ciao, finita lì.
0: La quarta mattina ha tirato dritto direttamente.
1: Ha lasciato lì.
6: Ragazzi, mi ha scritto Alessandro, il sindaco di Ripa Transone.
4: Sì.
6: Tutto bene a parte lo spettacolo Cristiano, poi mi dice invita tutta la banda, insomma, andare a riparazione. Ora scriverà anche a Cristiano.
1: Ok, va bene.
0: Oggi tra gli ascoltatori abbiamo il sindaco attentissimo. E mentre voi potete continuare al 331 80 90 101 a raccontarci quella regola sacra di quando siete off, c'è chi da ieri sarà off per un bel po', perché va in pensione.
2: Chi?
0: Briciola va in pensione.
2: Amo.
0: E tra poco la celebriamo qui alla banda di R101. Subito dopo Bruno Mars e la sua I Just Might. Le vostre canzoni. Poi ci sarà il Tortorella Challenge. Insomma.

0: Se ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32, noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo.
1: Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
1: Suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
1: sì, sì, sì,
2: come hai fatto
1: Bologna,
2: a indovinare,
0: no.
2: Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto? Si diceva l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Scusami.
0: Cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
2: Fai 70 programmi.
4: Tu lavori,
0: Chiara,
4: troppo.
0: Qua parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
0: Sì?
1: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai,
4: proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
2: Almeno a tempo, però
3: bravo, ma piglialo.
1: Per lei, perché io suono tutti gli strumenti
3: e piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sì, sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
2: Certo.
0: C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, è stata scongiurata quella roba.
4: Scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'Ebola.
4: Era il tartaro.
3: Carie. Sono spacciati.
4: Esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, e continuare a suonare. A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più ovattato
0: del suo basso. Ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
2: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
2: Ma si sente proprio, che
0: si sente?
2: Ma certo.
0: È più ovattato.
2: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
3: Aspetta. Ti immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Esatto. Merchandising, sì. Il foglio, la bancarella.
2: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
2: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta io suono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
2: Dai. Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E poi la mattina sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Anche
4: ma perché non fai una cosa alla volta prima di la barba?
3: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Sentite il rasoio?
2: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bello. È un bel pezzo,
3: Carina, sì, vabbè, sì.
2: Sì.
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
2: Finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: quello è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
0: Sì, che era la mezza a metà.
4: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: La Saif, appena sentita. Ma era uguale.
1: Martin,
2: vabbè, ma le ho perle i porci.
1: Ma scusa, ma che perle i porci. Ah,
0: cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti da canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
1: Allora,
0: io
1: con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma meraviglioso.
1: Gli scotch, da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente. Facevano... Lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
2: Certo.
1: Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni.
4: Però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella, la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel, in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Ragazzi, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiara, ma grazie, tu, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere. Che
0: fosse sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
5: qua.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa. Dun daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che bello!
4: No? Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi
4: lo prende
2: lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, vai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: off per scrollare via tutto lo stress. Cosa c'è di meglio del Tortorella Challenge? La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Pronti, prontissimi!
1: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio.
3: Allora qui ci mettiamo d'accordo o no?
0: Già poverino è scarso. Poi gli cambia.
4: Come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
0: guarda che stava studiando un picchiere da 3 minuti.
4: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il piquetón spagnolo.
3: È il piquetón.
0: Ai, let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
3: Bella.
0: Sì. Brava Shakira.
3: Una ragione in più per non andarci.
4: Davvero, forse sì.
0: Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
5: Shakira e un passante stabiliranno chi ha vinto.
0: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare, molto buono, una frittura Depeche Mode.
2: Dai.
4: Ola.
5: Quando scaturisci sei pericolosa, Chiara.
0: Dai, nel senso muori in questo caso.
3: Sì, potrebbe essere.
0: Fai i mondiali in America dicendo dai, non è proprio il massimo.
4: È vero.
3: Allora è inutile che ci urliamo nel manico.
0: Non ci urliamo.
3: Esatto, dobbiamo andare veloci perché così è più indolore.
0: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
6: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze maneskin al pesto?
0: Parola.
3: Le mezze maneskin.
0: Non ci ho pensato. Vatti. Prossima volta.
3: Avanti.
0: Vai!
7: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Osbourne. Fabio Verona.
3: Cozzi Osbourne!
0: Fabio Verona! Però.
3: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
5: Ce n'è oggi,
3: Avanti.
0: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano!
8: Ciao 101!
0: Ciao!
8: Questa è la battuta del Tortorella Challenge. Sapete come si chiama un cammello a tre gobbe?
0: Com'è?
8: Il cinto, Samuel da Cascina Alta.
0: Grande Samuel.
3: Un cammello che ha tre gobbe perché è incinto.
5: Sì. Beh, invece di essere gonfio sotto è gonfio sotto.
4: Grazie, certo. Cristiano, per la spiegazione.
5: Paolo era un po' in difficoltà.
3: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
9: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Ragazzi, oggi
3: la Toscana
5: scatenata un po' troppo per quanto mi riguarda.
0: Batti, giudice di gara c'è Shakira e un toscano.
2: Dai. Perché la canzone è che le orecchie me le pare, dai.
0: E il toscano?
2: Budello di Numa, eccolo qua. il picchettone?
4: Bueno,
0: Riccardo Russo.
4: Bueno, de.
0: E allora, intanto, voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
4: Dai.
10: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
0: Sì. Vai, Paola.
10: Ciao, Chiara.
0: Ciao.
10: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che. Duran.
0: Sembra giusto.
5: Potevamo farne a meno? No.
0: Te le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi, le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
2: Musica!
0: A stabilire il vincitore.
4: Bueno.
2: Allora, come si dice in spagnolo? E le vincitore?
4: Le ganador.
0: Il campeon.
4: Is però anche in inglese.
9: Buongiorno banda.
0: Bravo.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
5: Sì.
0: Maurizio, sì, c'è Grosseto, porterà avanti questo grande trionfo oggi.
3: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
5: Va bene, sì, può essere provincia, un'idea. Ma insomma,
3: sì, autonoma
5: proprio che per conto proprio
3: le distanze, ecco.
5: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
3: sì,
5: qui per la sigla dei mondiali,
0: dai,
5: questo,
0: let's go.
5: Questo Barnaboy, ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu.
4: che
11: so che
4: richiama
11: che forse ha fatto meglio sì, a chiamarsi sì,
4: se, e se sbagli la comanda
3: anche perché se poi cominciano a fare il coro non è bello.
11: Daminio Gulu. Va bene, salutiamo anche Barnabò.
0: Ciao, esatto, Barnabò. Sorvoliamo tutto fino a oltre.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: L'esame è passato ieri, il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti, proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
1: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5 prossimamente nel cinema.
0: Allora... vorremmo andare avanti bene, ma qua suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno,
2: Bruneo,
0: a proposito bene, di fisici bestiali.
1: Buongiorno Bruno.
2: Sì, vieni, vieni con le splendide Fulgioi, tu resistere non può. Tanta buonche bianco, a sere che e a Rosa Banzi, a uno zio Michele, a uno un lindo BDB di BB.
0: Ah, ti faccio fare una sigla invece che cantarla lei.
2: Fate una sigla anche per me, non sono il Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata dei 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge? Che lento.
0: Ah, che lento. Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
2: Sal Da Vinci. Sì. Mi presento, sono Bruno. Bene bene, facciamo entrare il cane Lessi che parla in palermitano, abbaia in piemontese e facciamo anche entrare i Minions che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di R101, Giuseppe Milano, che parla in italiano.
3: No, questo è impossibile.
2: Il libro con le migliori, pensate oggi, poi presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Orbutz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista?
0: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
2: Delle... santo Dio, bene, a quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
3: Ma no, all'epoca.
0: Poi 6-7.
2: Oh, sì. Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
1: Bene, geopolitica.
2: Bene.
0: Io ho capito qualcosa di geopolitica.
2: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Goldrake che parla in pisano. Eccolo, è arrivato.
0: Sì. Ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo.
0: Veramente?
3: Arriva, arriva,
0: vai,
3: arriva.
0: Cristiano!
4: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nervoso galattico! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Colle Sarmetti! E adesso liberiamo Navacchio!
3: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
2: Salutiamolo!
3: Si stava spazzando, Leo!
5: Sì,
3: Goldrake, Bruno Pisano,
0: Corbudello spaziale!
4: Il budello spaziale!
2: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
3: Io voglio tutta la puntata adesso!
5: Allora, devo scrivere, la faccio domani. Vai.
1: Mamma mia,
0: sì, continueremo. Quindi, continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto. E tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi.
1: Io con
0: chi
1: la tecnologia...
0: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
1: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
2: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce? Lui ha la sua telecamera dedicata.
1: Come espande.
3: Hai capito? Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo com'è?
2: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello. Chris.
1: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali, e quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto, beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me,
3: no.
1: Ha detto.
3: No.
1: E sono rimasto
0: però
1: volevo dire, la tua.
0: E tutto questo al festival dell'educazione,
1: ecco.
2: Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà. No, per
3: io non le ho mai usate.
0: No, una è per sé, le altre due le fa cadere.
2: E dico noi. C'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno. So qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
0: appunto,
4: dice lui così,
0: dillo,
4: è 16 nonni, capite?
1: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
0: Sì, dammi un consiglio.
1: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
0: Sì,
1: io
0: sì,
1: sono obbligato, altrimenti non
0: tu
1: mi vedono.
0: Consigli,
1: non
0: si rialzerebbe.
1: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: okay,
1: a
0: sedere. Okay, okay.
2: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
1: Certo.
3: Buongiorno,
2: c'è anche
3: Ricky.
2: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
0: Hot, sì, hot dog.
2: Così.
0: Hot dog.
2: Caldo, caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
2: finalmente
3: Champions?
2: Siamo proiettati ai
3: ma
2: mondiali.
3: Ma quale Champions?
2: Anzi,
3: che ormai
2: no,
3: la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no?
2: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
0: Ok.
2: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè, dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
2: Roma,
3: Napoli, Como e Roma.
2: E basta.
1: Beh, in conference abbiamo detto
3: la Fiore no. Non
5: no,
3: è?
5: A dire no, di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
5: Lazio credo.
1: Aspetta, l'Atalanta.
5: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
2: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
2: non
3: Chiara
2: giriamo
3: sa benissimo,
2: il coltello nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
0: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
2: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
5: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
2: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
0: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Lì Lanterio.
3: No,
6: andiamo.
2: Oggi.
7: Basta.
2: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
0: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
2: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
1: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Gianni Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
0: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, è tutti versi,
2: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
1: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare
0: allora
1: a vedere la squadra che si è salvata.
0: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
2: Paolo,
0: che
2: Leo.
5: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vi auguro un applauso all'Italia che può.

0: Forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Quali? Veramente? Di quali no, anni?
0: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
3: Noi staremo così, testa alta, senza andarci.
1: Chi è?
3: Ah, la suoneria di Ringhio.
0: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
3: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
3: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
2: si muove lo schermo.
3: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
3: Certo.
1: È spettacolare.
3: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
3: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
3: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
2: Okay.
3: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: mano di qua e del
1: le mano le, le mano
0: non te ferma
1: giusto
0: Ha grandissimo ragione. Piotta, super capone alla banda di R101, ma lo dice proprio il Piotta.
2: Niente fiaschi.
1: Sì. Abbiamo scritto insieme sta canzone io e il Piotta.
0: Ce l'abbiamo noi, Leonardo Fiaschi alla banda di R101 con le sue mille voci. Oggi è briscola.
3: Briciola, ecco.
1: Briscola. Ma mo scherzi.
3: Briscola è un'altra cosa, però ecco. Esistono ancora le baby pensioni. Dopo soli 14 anni Briciola va in pensione. Chi è Briciola? Briciola è la cagnolina mascotte ufficiale del quarto della fanfara, del quarto reggimento carabinieri a cavallo.
4: Poveraccia, sta dietro a cavallo, si è stancata.
3: Appunto, certo. Potrebbero fare un reggimento di cani con un cavallo come mascotte. E invece
0: ieri
3: no.
0: Ha fatto la sua ultima sfilata in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica.
3: Esatto, e allora abbiamo Briciola.
0: Possiamo... Abbiamo proprio lei, Briciola. Briciola,
5: buongiorno ciao. A tutti, buongiorno, sono Briciola, come state?
2: Ah, che bella voce che ha Briciola.
4: Squillante.
5: Briciola. Sì, perché sono una razza particolare, non lo so, sono un pezzo, un chihuahua, un bastardino.
0: Ma per sei un chihuahua.
5: Che dite, che razza sei? Beh, bastardino.
3: Senti, a noi per la pensione viene chiesto di riscattare l'anno di leva. Per te sono 14 anni di militare.
5: 14 anni, sì, 14 anni, però di festa, 14 anni di festa Repubblica festeggiati. Sì. Mai commentatori, neanche una menzione. Dove trovate uno che va in pensione a 14 anni? Io lavoro una volta l'anno, volta, mi sono fatto ammazzo tanto. Capito?
0: Eppure ti celebrano tutti.
5: Ho evitato di pisciare tutti gli angoli. Ho evitato. Non hanno usato le chiappe di nessuno, manco dei cavalli, per 2 chilometri.
3: Ma è vero che in origine il tuo pelo era bianco, poi a forza di star dietro ai cavalli?
5: Potevo, Paolo, potevo finire su TikTok.
3: Anche.
5: A fare video con cappottini. Invece no, sono rimasto là.
0: Cosa ti sei organizzata per la tua pensione?
4: Nei secoli fedele, come il motto dell'arma, giustamente.
0: Certo.
5: Pure il calendario dei carabinieri ho fatto.
3: Pure
5: quello. Nessuno mi sa carico, ma nessuno. Sai quanto mi avrebbero dato per l'Independence Day negli Stati Uniti?
0: No. Quanto?
5: Botto dei soldi. E qua invece niente, niente, eppure ho deciso di rimanere qua.
3: Bene, senti, visto che siamo vicini al challenge, direi che ti sei comprato una casa alle Canarie. Giusto? Per la pensione, no?
2: Bella.
5: Niente. Ma sapete con che cosa mi hanno pagato?
3: Cosa?
5: Barattolo de umida al pollo.
2: Ma come? Però, è triste però.
5: Abbastanza. Barattolino de umida al pollo.
0: Tutto lì. Che gli devi dare a un cane che va in pensione? Cioè.
4: Come buona uscita, ma un barattolino di pollo. Mazza.
5: Ma secondo me mi frega qualcosa del 2 giugno a me.
3: No. Però
5: io correvo perché sapete quanto bruciano i San Pietrini a giugno a Roma?
0: È vero. Quindi, dillo.
5: Andiamosene col Tortorella Challenge, va.
3: Andiamo.
0: Vabbè, grazie Briciola, ti abbiamo celebrato anche noi della banda di R101. Se vuoi rimanere come giudice di gara per il Tortorella Challenge.
5: Sì, fatemi.
3: Perché no?
4: È il nostro Edoardo che sfoggia una maglietta con su Briciola in motocicletta, tra l'altro.
3: È vero.
4: Ora che andate in pensione non va più trotterellando, ma... Va sulla motocicletta. Va bene, allora stiamo ciurlando nel manico, ma stiamo andando dritti contro l'iceberg.
3: Esatto, abbiamo ancora un pezzo, però, giusto? Abbiamo

0: Bravi.
1: Preparata all'ultimo.
2: Ma era fava stravilla?
3: No, no. Sfavilla.
0: Sfavilla. Ah,
2: però fava c'era.
3: Fava sfavilla. Infatti è venuto bene per quello.
2: Ah, ho capito.
3: Quando c'è unione di intenti.
2: Ok, sì. Quando c'è sincronia.
1: Esatto. Perché a quest'ora di venerdì ormai siamo abituati. Ci viene voglia di cantare. Oggi inizia il Karaoke Summer Edition.
0: Come funziona?
1: Funziona che si canta tutti la stessa canzone.
3: Uguale alla Winter Edition, solo che fa caldo.
2: Ed è già un successo, che noi in coro si canti tutti la stessa, è già un risultato.
1: E ci sono le zanzare, ci sono i piumoni che si tirano da una parte e dall'altra, però si canta la parte della Macarena che vi ricordate. Magari un pezzo di strofa, sicuramente il ritornello.
2: Dai, sì, dai.
1: Tormentone dal 15 agosto 1995.
3: Boia.
0: Vabbè. Posso ballarla in radio?
1: Puoi ballarla?
0: Viene bene, guarda che bravo.
2: Se volete anche improvvisare il testo, tipo vai di corpo e la Macarena, una cosa del genere.
1: Non c'è bisogno di dirlo, questo è il Karaoke Summer Edition. È per quello che non vi mettiamo la canzone con le parole, perché potete fare quello che volete, ricordarvi le parole a caso.
2: Certo, anche perché, anche secondo me, Los del Rio, questi qui,
3: sì.
2: Le parole a caso le mettevano lì, perché nelle canzoni ci sono sempre dei nomi esotici e accattivanti. Lì avevano messo Vittorino. Qui c'era Vittorino.
1: Perché in realtà la Macarena tradì Vittorino, il suo fidanzato, che partì nell'esercito. In realtà è la storia di un tradimento. La
3: state
1: Macarena.
3: Dicendo che quindi la Macarena è una sorta di Filomegna?
2: Sì. Filomegna.
4: Se volete ve la posso raccontare questa canzone di Filomegna.
1: Quindi, buongiorno LBMP.
3: Facevano lo stesso lavoro?
2: Vittorino c'ha le doppie punte, allora anche lui. Hai capito.
1: Per il Karaoke Summer Edition, prima puntata, si canta la Macarena. Tra poco Giuseppe Milano crea la Macarena della banda di R101 con le vostre voci. 331 80 90.

0: Sissi su R101 alle 7.09. Che sound, che ritmo ci sta alla grande per partire in questa giornata con il morning show che vi fa stare bene. La banda di R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Meno male che non c'erano anche le telecamere quando lunedì mattina Riccardo Russo ci ha svegliato. Woke us up.
1: Esatto.
0: Alle 8 del mattino.
2: Dai, sono stato bravo perché avrei potuto farvelo alle 7. Invece ho aspettato un'ora, 8:30, così era.
0: Ma
2: tardi.
0: Era l'orario giusto in cui inizia a pensare: beh, potrebbe essere qualcosa di importante. Da 1:02 potrebbero chiamarci dalla radio.
1: Sì, però...
0: Ma non abbiamo pensato che potessi essere tu.
1: No, perché ci hai beccato proprio nel momento in cui cala la tensione, in cui non si è concentrati, no? Si è abituati.
0: Cala la palpebra,
1: si è sempre allerta nella vita ad ogni giorno, no? E quindi uno ritiene che tra le mura domestiche possa finalmente lasciarsi un pochino andare.
0: Il vaffa ce l'hai lì proprio pronto sempre alla mattina.
1: Il vaffa per come lo intendo io è molto spesso anche vuole essere un intercalare, capito?
2: Sì, sì, okay. Era proprio intercalato.
1: Quindi alle 8 di un mattino in cui sei tranquillo, senti la voce di Riccardo che prova a farlo spiritoso perché ha provato a fare quello, vuole cambiare
2: il gestore,
1: la vasca col comodo box doccia. Ho riconosciuto.
0: L'hai beccato così.
1: Ho riconosciuto la voce di Riccardo e ho detto: Riccardo, ma vaffa. Poi ho sentito il silenzio, ho realizzato dal silenzio che potevo essere in onda.
3: Ecco.
1: Ho chiesto scusa a tutti.
0: Quindi penitenza anche per Paolo Dini, perché ha detto una parolaccia
2: doppia,
0: in onda.
2: Ma si possono riascoltare?
1: Non lo so.
0: No. Dai, sì, magari mettiamo quel momento lì.
3: Sì.
0: Replichiamo il loop, no?
3: Magari azzecchiamo il beep invece del congattuso,
1: esatto.
3: Che non lo azzecchiamo mai.
1: Forse in prestito vuoi togliertelo il giubbotto? Cioè
3: intenzionalmente... Ma stamattina a 16 gradi, il campo dove gioca mio figlio,
0: veramente,
3: era pronto per la palla a nuoto.
1: Hai dormito lì? Non lo so.
3: No, dico, ma fa umido.
1: Ah, umido.
3: Ieri mi pioveva nel bagno.
1: Hai paura? Tra un po' alza le ascelle e vedi il muschio.
0: Qual è la tua regola sacra quando sei off, Cristiano?
3: Niente, telefono è la prima cosa che parte immediatamente, sì. Anche la notte.
1: Quindi non disturbate al telefono.
3: C'è qualcuno che ha bisogno, pazienza.
1: C'è qualcuno che mette lì la sua di opinione, il suo di della serie Off Limits, non disturbatemi, sentiamo.
4: Mm-hmm. Buongiorno. Allora, questa cosa è rivolta soltanto ai componenti della mia famiglia. Non mi devono disturbare quando sto mangiando.
1: Davvero?
4: Perché siccome io li servo tutti quanti, preparo tutto per tutti, vengono proprio serviti a tavola, io sono sempre l'ultima che si siede.
1: Brava.
4: Da quel momento non mi deve rompere le palle nessuno.
1: Hai ragione.
4: Perché sono capace di ringhiare.
1: Hai ragione.
0: Sembra un po' di convivialità.
3: Sì. Convincente.
1: No, la lasciano sedere e poi le dicono: mamma, puoi prendere dell'altra acqua? Si alza ancora lei. E non va bene, ha ragione.
0: Basta un dov'è questo a che uno si deve alzare.
1: Lei mentre mangia, a me non mi deve disturbare mentre bevo.
3: Non ha detto
2: bene.
3: Così.
2: Ah.
1: Vabbè,
0: c'è anche un altro amico che racconta che la sua regola sacra è proprio il non essere disturbato, ma in un altro momento, in un altro contesto.
5: Io non voglio essere disturbata quando prendo il sole, perché per me è un relax.
1: Davvero?
5: Io mi riposo, mi rilasso, poi schiaccio anche qualche pisolino.
1: Uh-huh.
5: E delle volte mi suona il telefono e o mi chiama qualcuno, devo passare da te.
1: Yeah.
5: E o mi chiama mio papà o devo fare qualcosa, c'è cioè il vicino che ho, la vicina che ha bisogno di un aiuto, mi vede lì. E invece voglio essere tranquilla, voglio prendere il mio sole e rilassarmi.
0: Se la vicina ha bisogno di aiuto e tu no, continui a prendere il sole tranquillo.
1: Io non voglio essere disturbato mentre sto guardando un film, ad esempio.
0: Giusto, no? Magari con lo spoiler della fine.
1: Sì, o con quello che non capisce, va ferma, torna indietro, ma no, perché... Avanti, poi magari ti spiega lui che non ha capito quello che voleva dire quella.
0: Abbiamo capito, Paolo, che tu non vuoi essere disturbato, anche se, perché se no reagisci così.
2: Pronto?
6: Aia.
2: Pronto? Chi è?
6: Pronto? Salve. Io lei
2: volevo
6: chiamato.
2: Chiedere se vuole cambiare operatore telefonico. Dormivi?
6: No, me lo sono svegliato da 10 minuti, però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
2: Sì, probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però è stato bello, è stato bello.
6: Ma io non sono così maleducato nella vita.
3: Sei peggio.
7: Ragazzi, la voce di Paolo Dini è bellissima, ma appena sveglio è veramente
0: ancora più profonda.
2: Apposta io.
1: A te te lo scrivo, Leonardo, te lo ti mando un foglio adesso davanti alla webcam.
0: Dai, dai, che ci avviciniamo ai periodi vacanziferi. E quindi qual è la vostra regola sacra quando siete off? Raccontatecela al 331 80 90 101.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è...
3: Saremo io
2: no!
0: Ma io sì. Regati per la vita. Saremo io e te.
1: Saremo
0: Paolo.
1: Io e te. Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte
0: lui.
1: Le stagioni. E anche in questo caso verrà utilizzata. La sua voce sarà il doppiatore di...
0: un nuovo personaggio che si chiama...
2: Di Gigi D'Alessio.
1: Che si chiama... Allora qui adesso mi massacrano. Perché non la saprò. È Pizza Quellente?
0: Quellente?
1: Quellente?
0: Sì, sarà così.
1: È
0: personaggio affascinante e misterioso. In realtà.
4: Pizza Quellente.
1: Pizza Quellente significa? Pizza che lì ci arriva.
4: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quellente.
4: No, l'ho buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali.
4: Vabbè, pizza.
1: Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok, ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa, anche Sal Da Vinci.
1: Anche Sal
4: allora,
1: Da Vinci.
4: Sono qui per voi.
2: Grazie.
4: Pizza Quellente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Sal Da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quellente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
4: Vabbè, comunque sono con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Oh, alcuni diventano pazzeschi, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
5: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao,
5: io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppiare in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
6: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe
6: che se sta sandue fino adesso le mesure che pronde mangia maniera seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Questa è
1: dove sei finita?
4: Sì.
2: Senti.
1: Perché non torni a mangiare?
4: Che smelicia persona.
2: Sì. Come si dice?
7: Fettine panate!
2: In bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
1: Marrabbio.
0: Esatto. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Ma che pare il modo.
2: Che sembra la mamma del Musazzi.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai.
4: Madonna.
2: No, vabbè. Che
4: diventa inquietante.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo
1: Taz,
0: della Tasmania.
1: Certo.
0: Taz, esatto, ce lo siamo immaginato così.
4: Questo perché?
0: Così, sai, quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
9: Grande banda.
0: Ciao.
9: Beh, io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che ti rompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Voi sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: certo,
2: web.
1: Ma certo, tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio
0: sì,
1: arriva
0: fatti,
1: a scimmiottare. Sì.
0: Immaginarli
2: tipo,
0: è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
4: Certo.
2: Vai.
10: Chi sa Peppa Pork? Chi ste o purche frate? Chi ste mamma a Pork? E chi ste papà a Burgona?
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, di Peppa Pig.
2: Forcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate i classici, no? Titti che dice: oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
4: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto?

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene.